0: farti in bocca al lupo. Salutateci anche gli altri della band, vi raccomando.
1: Tutti quanti, ecco.
0: Ragazze, grazie. È stato un piacere avervi qui.
1: Brave, brave, bravissime.
0: Di avervi in futuro, soprattutto. Tu non so se inciderai mai, spero che inciderai un CD. Ecco, che anche come autrice magari ti scoprirai in grado di scrivere canzoni, sarebbe molto bello. Cioè, ti ho già prenotata
2: sì.
0: per tenervi al
2: segnato
0: per il nuovo album. Io saluto tutti i nostri amici ascoltatori che ogni sabato si avventurano queste due ore insieme a noi, non sapendo mai che cosa può succedere. Quindi mi raccomando, state con noi, diffondete i nostri video, parlate di noi, condividete le nostre dirette.
1: Sempre di Radio Nuova Macerata, parlate di Radio Nuova Macerata.
0: Radio Nuova Macerata. E naturalmente l'appuntamento è per sabato prossimo alla solita ora, sempre qui su Facebook, nello streaming e in FM 90.0 96.9.
1: ciao. A tutti, ciao a tutti, e naturalmente alla prossima.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima
3: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: 1876 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: parte con Morena, eccola qua la seconda parte che oggi ha avuto frutto di un sacco di persone qui, vero Morena?
1: Sì, Nazareno, oggi difficilmente sei riuscito ad attraversare lo studio e a sederti alla tua postazione.
0: Infatti io non sono entrato, dico qui non ci entro, c'è troppa gente.
1: Ha dovuto fare gomitate Nazareno per entrare nel nostro studio perché era pieno pieno pieno di giovani musicisti, di giovani talenti, di giovani promesse del nostro territorio in ambito musicale.
0: Capito che fa Morena? Qui non scherza, eh?
1: Ma qua mica micio bau bau, come dicevano quei due.
0: Per l'appunto.
1: No, questa mattina ho il grande piacere di fungere un po' da raccordo di tutti questi giovani che passano davanti ai nostri microfoni, e questa opportunità me la sta dando la leguminaria di Appignano che partirà la settimana prossima. Abbiamo qui anche Daniela Zepponi, avvicinati al microfono panoramico Daniela, perché sai che ho sempre bisogno poi del tuo supporto, anche perché dovremo ripetere nella seconda parte un po' di cappello introduttivo per chi non ci ha seguito nella prima e per chi seguirà poi le repliche che vanno mandate in onda separatamente. Quindi dobbiamo, ci
0: tante
1: scusiamo
0: cose, abbiamo tante cose,
1: ci scusiamo con chi ci ha seguito nella prima parte perché dobbiamo anche un attimo fare una recap di quanto è successo prima. Nella prima parte abbiamo
0: una recap avuto... dove hai trovato questa una recap?
1: Nazareno, non farti delle domande quando stai qui con me, non te le fare le domande. Un riassunto, dai, usiamo questa parola. Il riassunto è che sta per partire Leguminaria di Appignano nella prossima settimana.
0: Ecco.
1: Cosa accadrà a Leguminaria quest'anno? Accadrà qualcosa forse di inedito, no Daniela? Perché ci saranno le esibizioni degli artisti che hanno vinto il contest Un palco per un sogno, promosso dalla Fondazione Riccardo Messi. Si era svolto a giugno. Abbiamo qui in rappresentanza intanto Giulia Sperandini, che ha vinto la sezione Under 18, ma deve arrivare poi Elena degli Zefiro, che aveva vinto la sezione Over 18.
0: Bravi, bravi, questo è molto bello.
1: Sì. Ma qui di fronte a me ho anche i Gunslayer, che sono una band del nostro territorio, una band emergente, che salirà sul palco insieme ai vincitori del contest, come ci saliranno gli altri gruppi che abbiamo avuto prima, e ve li ricordo, i Forsaken e il collettivo di artisti rap, trap e quel genere contemporaneo fatto di... filoni con dei nomi che io non ricordo e non mi avventuro neanche.
0: Non si avventura.
1: Mutaffa, Giocassi, Erk, che hanno fondato, ha fondato tra l'altro Erk, non tutti quanti insieme, questo studio di registrazione ad Appignano, EMC Studios. Io ve li consiglio, ve lo suggerisco per chi abbia necessità appunto di fare registrazioni di qualità, e contattateli. Ma adesso, fatto il cappello riassuntivo, Daniela, ci vuoi dire tu ancora velocemente qualche cosa dell'evento che avrà svolgimento domenica?
2: Io innanzitutto ti ringrazio Morena, e ringrazio Radio Nuova in Blu perché ci dà sempre, mi dà spesso la possibilità di venire a parlare delle tante cose di cui mi occupo. In questo caso, in maniera particolare, sono qui come coordinatrice delle attività della Fondazione Messi. Nel 2024 purtroppo viene a mancare Riccardo Messi, la famiglia sceglie di non far dimenticare la sua straordinaria figura di artista, sia musicale che figurativo, creando la Fondazione Riccardo Messi e quindi dando la possibilità, volendo supportare i giovani artisti. Per questo abbiamo iniziato a realizzare una serie di attività, e una di queste è stata appunto il contest che abbiamo messo in piedi a giugno, grazie anche al tuo supporto, al tuo aiuto, sei stata una delle nostre fantastiche giudici, e questo contest, come dicevi tu, ha avuto due vincitori che poi ascolteremo. Non solo, la Prologo di Appignano ci ha dato la possibilità di riempire una parte della scaletta, quella della domenica, tutto il pomeriggio, la domenica 18 ottobre dalle 3 fino a oltre le 8, 8 e mezza di pomeriggio. Avremo quindi la possibilità di ascoltare i vincitori, gli Zefiro e Giulia, ma anche per scelta artistica comune di dare spazio a progetti musicali che appunto hanno delle radici all'interno del territorio di Appignano, che sono gli Aslei.
0: Che bello, che bello, che bello.
2: Qua, che sono i Forsaken, quindi ci sono o in parte o totalmente, e il collettivo che dicevamo prima, che sono in parte o totalmente di Appignano. Quindi che succede? Che il pubblico di Leguminaria potrà finalmente, potrà ascoltare la domenica pomeriggio dei gruppi che si sta, e degli artisti singoli che si stanno facendo conoscere nel territorio, e potrà appassionarsi anche, come dicevi tu, a generi che magari di solito quella tipologia di pubblico non è abituata ad ascoltare. Quindi noi vi invitiamo tantissimo ad essere presenti la domenica pomeriggio e soprattutto magari anche a seguire sulle varie piattaforme social i nostri artisti, sia la fondazione che i nostri artisti, perché sono la dimostrazione che i ragazzi e le ragazze di adesso hanno tantissimi sogni, tantissimi progetti, sono anche tanto bravi a metterli in pratica.
1: Soprattutto i giovani artisti di oggi ci possono insegnare come muoverci nel nuovo territorio instagrammabile dei social, che ha delle regole tutte sue, che a noi della nostra età un po' sfuggono, a meno che non ci siamo messi lì a capire come funziona. Io non sono una di quelle persone, e lo dico in maniera molto molto schietta e sincera, faccio proprio,
0: non sei tu, non ho capito,
1: io cosa. Non sono una che si muove come un pesce nel mare,
0: un pesce
1: nei
0: nel
1: social
0: mare.
1: Mi sono fermata a Facebook, qualcosina su Instagram, ma pochissimo, ma mi basta quello, Nazareno, perché non posso avere tutte quelle energie che serve per capire, fare, promuoversi. Vabbè, e che devo fare? Che devo fare?
0: Ognuno fa così, dai.
1: Ho i miei limiti e va bene così. Mi bastano i miei followers su Facebook che mi vogliono bene, e ok, io voglio bene a loro.
0: Ti pare poco?
1: Siamo qua. Però ecco, dicevo che i giovani oggi ci possono proprio parlare di tutta questa dimensione social della musica, che la distingue nettamente dall'approccio che si aveva in passato, quando questa dimensione del doversi promuovere anche capillarmente, facendosi largo in una giungla, perché oggi le proposte sono tantissime, oggi non c'è lo sbarramento, no, che magari una volta rappresentavano le case discografiche, che erano loro che...
0: Anche le giungle addirittura.
1: Sì, una volta erano loro le case discografiche che prendevano in mano gli artisti, li selezionavano e li facevano conoscere. Oggi con Instagram, con TikTok, con i social, con internet, con la possibilità che si è acquisita di registrare da soli la propria musica, i propri prodotti musicali, le case discografiche alla fine possono prendere in mano un artista e rilanciarlo, ma il grande lavoro, un po' come succede dal punto di vista dell'editoria, lo fa il singolo artista, come lo scrittore, il musicista, il pittore, deve in qualche modo imparare a promuoversi, a ritagliarsi uno spazio, a trovare una collocazione che lo valorizzi e soprattutto lo faccia arrivare al pubblico che lui reputa possa recepire in maniera significativa quello che lui propone. Fatti tutti questi discorsi,
0: molte cose fatto
1: che lasciano il tempo che trovano, io direi adesso di andare a conoscere coloro che ho qui davanti a me, i Gunslayer. Benvenuti ragazzi, vi vedo un po'
0: paurosi,
1: pietrificati. rilassatevi, va tutto bene, mi raccomando, avvicinatevi al microfono perché ho paura che non vi sentano. Vi chiederei di presentarvi.
3: Mi chiamo Tommaso Mancinelli, ho 14 anni e sono il cantante dei Gunslayer.
0: 14 anni, vedi che bravo questo, a 14 anni già è bravissimo.
1: Tu invece?
4: Leonardo Salvatori, io ho 16 anni, sono il basso sempre nei Gunslayer.
1: Loro avevano partecipato al contest, sono anche loro, vero? Sì.
2: Era il gruppo quello numerosissimo, erano 8 se non sbaglio,
1: sì.
2: Con tanto di cantante mascherato.
1: Ecco, eravate apposta, non...
4: Sì.
1: No, ti ho ricordato lui perché mi sembrava una figura, tu assomigli un po', adesso la sparo, lo guardo e mi fa pensare a Aspetta.
0: No, volevo ci picchia, dire... non se lo ricorda più.
1: Wolverine.
0: Non se lo ricorda più.
1: Tu hai qualcosa di Wolverine. di Hugh Jackman. Hugh Jackman. Sì, sì.
0: Ecco, a posto.
1: Questa camicia un po' così, no, aggressiva.
0: Brutta, che è brutta?
1: No, no, questa camicia a scacchi, c'è qualcosa di selvaggio, il capello,
0: selvaggio,
1: la barbetta.
0: Selvaggio, mamma mia.
1: Sì, sì, sì, vabbè, tu dici, io sono stato in radio e quella pazza mi ha detto che assomiglia a Wolverine.
0: Selvaggio.
1: Venditela così, che ti devo dire. Dicevi, ti chiami?
4: Leonardo.
1: Ok ragazzi, raccontateci un po' com'è partita questa vostra avventura. Siete in tanti, quindi anche una formazione di un certo calibro. Come mai avete deciso di mettere insieme una band con tutti questi elementi? Di chi è l'idea innanzitutto?
3: L'idea è stata mia e sua. Mm-hmm. È partita molto tempo prima di quando noi fondassimo la band. Però nessuno ha ancora preso effettivamente la decisione di creare la band. Quindi ho preso io l'iniziativa insieme a lui e abbiamo deciso di crearla. All'inizio eravamo

0: forza cupo, però comunque molto più forte col basso. Poi vabbè, alla fine l'altro bassista appunto suona anche tastiere e sintetizzatori, quindi in qualche canzone alla fine potrei anche essere solo io il bassista.
1: Quindi ecco, l'idea che rafforzare la parte strumentale dia una marcia in più, no, anche alla musica. La vostra, il nome già suggerisce un po' il vostro orientamento musicale, Gunslayer, non so, Guns N' Roses, Slayer.
2: Che vuol dire
1: oppure
2: questo?
1: Oppure non c'entra niente, sono nomi di band, metal. Sì. Dimmi Wolverine. Niente, ormai guarda e vedo Hugh Jackman.
2: Io non capisco se sono di loro oppure di altre cose.
1: In che senso?
2: Cioè, questi qui sono cose sui nomi loro?
1: Allora, Gunslayer è il nome della band, che però a me fa pensare, no, a un nome che è composto da Guns N' Roses più Slayer, perché sono delle band metal. Però siccome la mia mente lavora veloce e io
2: molto veloce
1: prendo anche dei granchi, magari loro mi dicono guarda che non c'entra assolutamente niente quello che stai dicendo tu. Però mi sembra di ricordare che voi facciate un
0: noi in realtà facciamo molto un genere molto largo, perché non facciamo solo metal, facciamo anche punk, rock classico. Quindi però, non abbiamo solo
1: sì, però levatemi questo sasso dalla scarpa, queste Gunslayer.
0: Allora ci sono allora ognuno della band in realtà dice il modo suo, però io dico che noi diamo due significati, perché siamo pacifisti, quindi Gunslayer, quelli che lasciano le armi, appoggiano le armi, oppure Gunslayer,
1: perfetto,
0: oppure anche Guns N' Roses e Slayer, dipende, ognuno di noi dice come la dice,
1: va
0: come
1: benissimo,
0: vuole.
1: Va benissimo, ragazzi.
2: Ma di italiano niente non c'è? No, niente, italiano non ci ha messo niente, vedi?
1: Si rifanno a un genere musicale che in Italia non ha grandi esponenti, no? Quindi ecco, quasi automaticamente.
2: Ecco, appunto.
1: Cosa avete inserito nella vostra scaletta, ragazzi?
0: Allora, io non voglio dire tutta la scaletta, però già due canzoni che abbiamo suonato al contest, che erano una canzone punk, ovvero Inside Out dei 999, e Sonne dei Rammstein, che invece è metal, e altre canzoni più o meno degli stessi generi. C'è anche una canzone italiana.
1: Non ce la vuoi rivelare?
0: Una possiamo anche quella italiana possiamo anche rivelarla, perché in realtà è l'unica che non è vicino al metal, nemmeno al punk. È L'aria condizionata di Caparezza, che è più rap, però ha comunque una sonorità molto rock che ci piace, quindi l'abbiamo scelta.
1: E ci vuoi anche presentare gli altri componenti della band che non sono qui, però magari no? Farebbe loro piacere essere menzionati. Ve li ricordate i nomi?
0: Sì.
1: Scusatemi.
0: Partiamo dai chitarristi.
3: Allora,
1: sono pazza, allora, voi, cioè, lasciate stare, ragazzi.
0: Noi di più.
2: Dice molto, dice molto, non vi preoccupate.
1: Va tutto bene.
0: Allora, partendo dai tre chitarristi, ci sono Filippo Baiocco, che ha 16 anni, fa lo scientifico con noi, e appunto è uno dei chitarristi. L'altro è Pietro Di Gasbarro, anche lui ha 16 anni, e Michael Valentini, che ha 17 anni ed è, diciamo, in realtà il chitarrista più importante, perché è quello che tira
1: la chitarra, proprio quella come si chiama, la chitarra primaria, ecco, la diciamo, la prima chitarra.
0: Poi abbiamo detto l'altro bassista, che sono anche i tastieri, si chiama Lorenzo Raggi, ha 15 anni e fa sempre lo scientifico anche lui, e il batterista Pier Martiri Giacomo, ha anche lui 16 anni come me e altri membri, e niente, siamo tutti amici, ci siamo conosciuti.
1: Siete di Appignano?
0: Io e Tommaso, sì.
1: Sì. E gli altri?
0: Tra Pollenza e Macerata.
1: E hai nominato lo scientifico, quindi frequentate anche la stessa scuola? Vi siete conosciuti?
0: Frequentiamo tutti la stessa scuola, tranne Michael e Giacomo.
2: Bravi, bravi, perfetto, vedi. Benissimo.
1: E tu come cantante hai qualche voce che ti ispira, qualche cantante che tu hai guardato con ammirazione, dici ok, a me piacerebbe

0: Il cantante di Nirvana, Kurt Cobain,
1: Kurt Cobain?
0: Sì, è sempre stato ispiratore per me, perché ci mette molta passione su quello che fa e cioè metteva molta espressione e mi ha ispirato molto anche per creare la band.
1: Che ti piace di Kurt? Cioè, a me emoziona molto e lo devo dire, mi emoziona molto vedere un ragazzino di 14 anni che mi parla di Kurt Cobain.
2: Che è Kurt Cobain? Dici, noi lo sappiamo.
1: Kurt Cobain è un il volto, come dire, iconico del grunge, colui che ha, come dire, portato in Nirvana al grande pubblico, al pubblico di massa. Si veniva da un decennio di dominio del pop, arriva il grunge e impone questo nuovo genere che ha radici nell'hard rock ai vertici delle classifiche, e all'epoca fu qualcosa di anticonvenzionale, perché il metal non finiva mai in cima alle classifiche. Arriva Kurt Cobain con i Nirvana, questo genere che sì è sincopato con del punk, con dell'hard rock, ma ha una linea melodica quasi pop, e scaraventa i Nirvana in cima alle classifiche. E di seguito ai Nirvana poi arrivano tutte le altre band del grunge, per Jam arrivano gli Alice in Chains, arrivano i Madonna, arrivano gli Stone Temple Pilots. In quell'epoca ci fu una fioritura di queste band meravigliose, ma Kurt Cobain è l'icona di quegli anni, una fine prematura, tragica, e vedere tanti ragazzi che oggi amano e comprendono Kurt Cobain per me è un'emozione profondissima, perché questo significa che i veri sentimenti che vengono messi nella musica attraversano i decenni e toccano il cuore anche delle generazioni più distanti. Per questo ci terrei particolarmente che tu, Tommaso, vero?
2: Ma tu, un attimo, tu tutte quelle canzoni le sapevi?
1: E certo, Nazareno.
2: Tutte le avevi sentite?
1: Sì, io sono... sono cresciuta, perché ero già cresciutella. Però ci sono delle cose nella vita che ti segnano particolarmente. Per me il grunge è stata una prova del fuoco.
2: Ma in Italia questa roba viene
1: certo. Va bene? Vi dicevi di Kurt. Dimmi due parole tue. Perché senti così tanto Kurt Cobain al punto che ti ispira?
0: Perché allora, intanto l'energia che ci mette quando canta è molto ispiratoria, e perché lui ha sofferto nella vita, e comunque capisco le sue sofferenze e un po'
1: riesci a tirar fuori quella parte tua,
0: esatto,
1: affrontando il testo così come faceva lui, immagino.
0: Sì, esattamente. E questo.
2: Bene, questo va bene.
1: Ragazzi, io vi devo switchare perché devo dare spazio. Vi ringrazio, vi faccio in bocca al lupo per domenica, naturalmente. È arrivata qua. No, non stare sulla porta, Elena, vieni.
2: Oggi abbiamo avuto 10-20 persone.
1: Ecco, arriva una bellissima ragazza, Elena degli Zefiro. Se la fate sedere cortesemente, ragazzi.
2: Ciao, ragazzi.
1: Così facciamo la facciamo la seconda parte con queste due bellissime ragazze. Eccole qui di fronte a me, entrambe stupende. È sempre una gioia avere qua
2: un sacco di persone. Oggi ha portato Morena qua.
1: Sì, poi quando ho delle donzelle io
3: mi sento un po' complimenti. Vengo tutte le mattine qua a questo punto.
1: Dai, sei entrata, un raggio di sole.
3: Bene.
1: Allora, facciamo così, organizziamoci bene. Nella seconda parte vi darò voce, parlerete entrambe della vostra realtà musicale. Per non interrompere poi il flusso del nostro discorso, io lancio il brano che avevo preannunciato prima, Tori del trio Buttaf Giocasti Erk. Ce lo ascoltiamo e poi, ragazze, sarete tutte nostre.
2: Si parla, dopo si parla. Bene, bene.

0: Andiamo avanti, ancora seconda parte, vai.
1: Andiamo avanti e tiriamo fino alla conclusione di questa bellissima mattinata dove abbiamo avuto lo studio pieno di giovani musicisti.
0: Quando sono entrato non dico cosa vado qui, è tutto pieno.
1: Nazareno, ma quando ti ricapita uno studio pieno di tutta questa bella gioventù che
0: guarda,
1: per noi
0: i 50 ricordo... anni non mi fai guardare stato.
1: Per noi è un ricordo ormai questa bella gioventù, ma dai, stare a contatto con i giovani ci dà energia, ci piace soprattutto capire il mondo dei giovani, la direzione che sta prendendo il mondo attraverso di loro, una generazione che ha dovuto affrontare delle sfide inedite, bisogna dirlo, e calibrarsi su situazioni che per noi sono completamente sconosciute. Molti tentano di capirle, ma non lo so
0: si se fa ci, tornare in genio,
1: se ci potremo mai riuscire. Allora, bando alle ciance, rimane da presentare qui ai nostri microfoni e alla nostra videocamera, qua a favore di videocamera, queste due bellissime ragazze, Giulia Sperandini, che è la vincitrice della categoria Under 18 del contest Un palco per un sogno della Fondazione Messi, e qua vicino a lei abbiamo Elena dei Zefiro, yes, che sono i vincitori della categoria Over 18. Cominciamo dalla più giovane e andiamo a salire. Giulia, tu hai vinto la categoria come interprete.
2: Sì.
1: Interprete straordinaria.
2: Grazie.
1: Di brani, come dire, che tu scegli in base a come vibrano dentro di te, immagino, no? Raccontaci che studi hai fatto.
0: Dici
1: come hai vissuto soprattutto questa vittoria al contest, se te lo aspettavi, se ci speravi.
2: Allora, io inizio, cioè il mio percorso è iniziato fin da quando ero bambina, diciamo, cioè ho sempre avuto la passione per la musica, l'ambito del canto, e sono entrata in questo mondo con un coro di voci bianche proprio quando ero piccola, e poi attraverso un progetto promosso da questo coro ho conosciuto la mia attuale insegnante, a cui devo veramente tantissimo, perché con lei sono cresciuta da così a così.
1: Ce la vuoi presentare?
2: È Tiziana Muzzi, insegna Urbisaglia, Sarnano, e quindi è, diciamo, una parte della famiglia ormai, perché cioè mi ha cresciuto veramente tantissimo, sia a livello vocale che anche a livello interpretativo, ma anche psicologico, mentale.
1: Che tipo di consigli ti ha dato?
2: Allora, lei mi ha sempre detto di essere me stessa e di portare quello che sento io. Diciamo che con il lavoro che faccio più che altro è quello di riuscire a dare una mia interpretazione alle canzoni e a cercare di trasmettere il mio messaggio, quello che emerge per me nella canzone. Quindi diciamo che il lavoro che facciamo insieme è più che altro quello. Poi ovviamente c'è anche la parte vocale tecnica che va fatta, perché...
1: certo, per riuscire a esprimersi al meglio,
2: esatto,
1: pure avere una potenza di mezzi,
2: esatto,
1: no? Che ci consenta di volare lontano,
2: quello è purtroppo, perché non è,
1: no, diciamo, chi dice che la tecnica non serve, perché la tecnica ti consente di esprimere al massimo le tue potenzialità, no? A un certo punto. Poi è chiaro che se uno si focalizza solo sulla tecnica e raffredda la parte emotiva, si perde.
2: Quindi diciamo che per questo concorso, cioè, io avevo fatto, non erano i miei progetti principali, perché comunque avevo visto che era un concorso anche per le band, quindi diciamo che non ero mai messa a confronto, diciamo, a paragone con gruppi o comunque, quindi
1: ti sembrava non fosse
2: adatto
1: per te. Ok, poi cosa ti ha fatto decidere alla fine di partecipare lo stesso?
2: Comunque l'iniziativa era una bellissima iniziativa, e poi comunque c'è un'occasione su un palco per noi interpreti anche più difficile, sinceramente.
1: Anche metterti alla prova,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Come va, io comunque questa cosa la faccio.
2: Sì. Anche perché magari per un gruppo è più semplice trovare serate, per interpreti anche perché io faccio genere che comunque è pop indie, quindi non è molto facile trovare serate di questo genere ormai. Diciamo che ogni occasione per
1: esibirsi
2: è...
1: Beh, poi certo, è qualcosa che tempra a livello caratteriale, perché è un conto cantare nella cameretta, no? Oppure davanti alle persone che ti conoscono, un conto è mettersi alla prova in situazioni dove devi dominare l'ansia, dove devi avere il sangue freddo, dove devi gestire anche una paura, tra virgolette, di stare sul palco.
2: Io devo ammettere che allora l'ansia la cioè non la sento tanto, ma perché proprio cioè quando io salgo sul palco è cioè si spegne tutto, quindi alla fine l'ansia la prestazione non la sento più che altro, cioè l'unico pensiero è sperare di arrivare a chi mi ascolta, però diciamo che l'ansia del giudizio esterno cioè
1: relativamente
2: esatto,
1: forse sai cosa c'è più prima che nel mentre, magari prima, no?
2: Prima,
1: che c'è la razionalità che ancora va a mille, tu dici oddio, madonna, poi vai sopra, cioè sei nel nel mondo magico.
2: Sì.
1: Qual è l'interprete o che ne so, l'autrice che più ti emoziona, che ti ha fatto desiderare di cantare in un certo modo?
2: Allora, per quanto riguarda magari il lato emotivo, io prendo tanta ispirazione a Billie Eilish. Però a livello vocale, cioè non posso, cioè non riesco a sceglierne una, perché c'è comunque anche in Italia c'è un range veramente altissimo e quindi non riuscirei a trovarne una a cui ispirarmi vocalmente, ecco.
1: Ma diciamo che ti emoziona più di altre, perché poi è bello che una trovi, no, il proprio, la propria personalità. Chi è che ti emoziona più di un'altra?
2: In Italia sicuramente Arisa. Per quanto riguarda l'estero, Billie Eilish oppure Sienna Spiro, che comunque cioè, è recente come diciamo scoperta, quindi
1: bene.
0: E,
1: la tua insegnante cosa ti ha detto di questa vittoria?
2: Beh, sicuramente è stata felice. Ha detto sì, è stata
1: ma
2: molto
1: tu te
2: felice.
1: Lo aspettavi di vincere?
2: No, cioè,
1: ci speravi però?
2: Sì, nemmeno, cioè perché comunque confrontarsi con i gruppi io pensavo che
1: pensavi di non avere armi.
2: Esatto.
1: Ma guarda che è stata dura, perché cioè, abbiamo fatto una bella discussione quando abbiamo scelto, perché è stata dura decretare i vincitori, perché comunque eravate tutti molto bravi, no? Tanto era l'ultimo turno e ci è sembrato buono come elemento, lo svelo forse qua davanti a questo microfono, perché tanto noi giudici, no, abbiamo delle,
0: si può dire quello che dici
1: a distanza di mesi, tanto alla fine ci sono elementi che tu metti sul piatto della bilancia e non puoi farne vincere due. Perché eravamo in quel impasse che non riuscivamo a decidere tra te e chi c'era dopo di te, non mi ricordo.
2: Sara può essere la cantatrice.
1: Sara, l'altra con la chitarra, la ragazza.
0: Brava Sara, ecco.
1: Non riuscivamo a uscire da quell'impasse, Sara o Giulia. Alla fine l'elemento in più che è stato a far pendere dalla tua parte è stata proprio il fatto che tu fossi un interprete e non un'autrice, visto che avevamo premiato sia autori, no, sia cantanti singoli, band, ci è sembrato opportuno, ecco, che proprio questa tua potenzialità dal punto di vista interpretativo, perché è notevole, veramente straordinaria.
0: Di potenzialità, ha detto, mica poco,
1: cioè
0: mica poco,
1: è bellissimo perché lei ha cantato nella parte delle eliminatorie, il giorno prima, il giovedì, quando è che hai cantato? Hai cantato per ultima.
2: Sì.
1: E noi avevamo praticamente fatto la scaletta, cioè avevamo deciso chi è che secondo noi arriva.
0: Ma
1: lei
0: per ultima non perché cantava male.
1: No, perché era l'ultima che era stata, messa in scaletta. Sì. Ma noi ne avevamo già sentiti tutti gli altri.
0: Ecco, vedi.
1: Cioè, fatta, cioè ce l'abbiamo tutti. Cioè, arriva lei e io e gli altri giurati ci guardiamo e diciamo, siamo nella merda, scusate il francesismo, perché ci hai riscombinato tutta la scaletta, Giulia, cioè ce l'hai proprio, ci hai messo nel casino totale.
0: Perché ha fatto questa cosa?
1: Perché lei è arrivata in ultima, noi non ci aspettavamo che l'ultima che cantava era quella che ci flashava questo livello e che ci costringeva a rivedere tutte le altre valutazioni, capito? Qui sei stata una bomba proprio ad orologeria.
0: Bene, bene, brava, brava. Ultima ma brava.
1: Quindi hai preparato un tuo show per sì. domenica?
2: Diciamo che ho cercato per quanto possibile nel mio range di spaziare tra stili, diciamo, un po' diversi. Diciamo che l'obiettivo principale è stato dare una mia interpretazione ai brani, e poi mi sono concentrata più che altro sul tema attuale, magari dei conflitti, della guerra, quindi ho scelto anche di inserire brani che secondo me possono mandare un messaggio di pace.
1: Beh, questo è importante, che anche un interprete, no, si ponga...
0: Cos'era questa cosa che hai fatto, che hai detto adesso?
2: Ho posto, cioè, all'interno della scaletta ho messo dei brani che comunque mandino i messaggi di pace per un periodo che...
1: È poco pacifico, non
0: esatto.
1: È
0: cioè, ecco,
1: è importante, appunto, ecco, che anche come interprete tu ti ponga, no, un filo conduttore, sì, o dei fini anche, come dire, culturali, sociali, in questi ambiti,
0: tutte queste robe qui, insomma.
1: E quindi sei emozionata per,
2: sì,
1: domenica,
2: per
1: immagino. Ti stai preparando, stai facendo, bene, Elena. Passiamo a te, avvicinati, ecco, al microfono, benvenuta.
2: Grazie mille.
1: Benvenuta. Tu ti sei classificata con la tua band, sì, gli Zefiro, come vincitori della sezione over 18. Sei stata tra le prime, se non, sì, la prima band ad esibirsi,
2: sì,
1: il giovedì.
2: Il giovedì siamo stati i primi, perché siamo dovuti,
1: esatto,
2: scappare. Quindi.
1: Esatto, ma già da quando vi siete posti, dico, qui c'è un po' tutto quello che serve.
0: Lei dice, capito?
1: Sì, sì, sì.
0: È un segno.
1: Dico, questo
2: è un bel suono.
1: Dico, qua ci sono tutti gli ingredienti per far sì che questi Zefiro siano, diciamo, una partenza con il botto. E infatti così è stato, perché...
0: Un botto?
1: Sì, sì, sì, perché... ormai la manifestazione è passata, tutto è conclamato, no? E fa anche così molto radiofonico rivelare qualche cosa sottobanco.
2: Sì.
1: Diciamo che avete sempre veleggiato ad alta quota, ed è stato anche abbastanza difficile, e come avete visto, trovare qualcuno che avesse tutti gli elementi che voi riunite nella vostra band. Avete comunque una produzione vostra,
2: sì, sì,
1: anni, facciamo, di esperienza,
2: facciamo in casa,
1: ecco, personalità, e dunque siete una band con una storia già, quindi io ti chiederei di raccontarcela.
2: Sì, diciamo che in realtà è una storia non troppo lunga, se vogliamo, perché comunque noi ci siamo, abbiamo iniziato a scrivere insieme da un anno, un anno e qualche mese. Il gruppo è stato creato da Filippo Pirani e da Luca Magnaterra, che sono rispettivamente, diciamo, il chitarrista e tastierista ai sintetizzatori, e il batterista ibrido, acustica ma anche elettrica, insomma, e elettronica. E sono loro due che hanno creato il seme che poi è diventato...
1: Hanno messo su la band,
2: sì,
1: l'idea originale.
2: Due anni fa, credo, si sono incontrati in un festival qua della zona, il Rock and Roll Bonsai di Potenza Picena. Entrambi volevano sperimentare con, diciamo, il genere che è l'elettronica, però nel cantautorato. Quindi da lì un po' è partita, e io in realtà sono stata l'ultimo elemento ad aggiungersi, insomma.
1: Tu che tipo di formazione hai, visto che abbiamo qui te?
2: Sì.
1: Mi incuriosisce anche che tu ti racconti come front woman di questa band.
2: Allora, io inizio a suonare il pianoforte da piccola, 6-7 anni. E per tanto tempo ho solo suonato il pianoforte. Non sono stata...
0: bravo, pianoforte,
2: Sì.
0: Si vuole farlo.
2: Però non sono mai stata troppo disciplinata in questo. Ho spaziato un po' i generi, non mi... mi piaceva molto suonare quello che mi piaceva.
1: Ecco, sì, sì, sì, sì.
2: Quindi
3: da questo punto di vista sono purtroppo un po' poco disciplinata. E poi ho sempre cantato, in realtà è una cosa che ho sempre fatto, ma ho iniziato poi a studiare veramente ormai a 16 anni, quindi relativamente tardi, tra virgolette,
0: per quello che canto.
3: E sì, c'è stato un anno in cui uscivo da lezione di piano, entravo direttamente a lezione di canto. È stato un passaggio. Perché? Perché ho iniziato poi a cantare da sola, accompagnandomi al piano, quindi è nata un po' così questa.
1: E hai avuto mai, come dire, l'ispirazione di comporre qualcosa, cantarci sopra?
3: Sì, anche qui arrivo tardi, però sì.
1: Ma l'importante è andare, esatto. Cioè, sì. Non poniamoci.
3: No, no, no, questo è vero. Io scrivo anche pezzi che magari rimangono più miei, introspettivi. Diciamo che quando metto le mani sul pianoforte, quello che esce fuori è più una ballad, che poi magari a volte ho proposto, a volte no. Quindi...
1: Però potrebbe essere la tua cifra stilistica, no?
3: Sì,
1: personale.
3: Questo sì.
1: Poi invece nella contaminazione delle energie con la band viene fuori un'altra, sì, un'altra versione.
3: Sì, diciamo che secondo me un po' il punto di forza della band è proprio questo, che portiamo stili diversi. Cioè Luca Magnater, batterista, insieme a Stefano Franchi, che è bassista e anche lui ai sintetizzatori, portano un'anima un po' più pop, hip hop e rock. Da Filippo viene tutta la passione per l'elettronica, IDM. Da me, per esempio, viene più il pop, il soul, l'indie. Quindi insieme tutto questo porta poi anche magari brani anche un po' diversi. Adesso stiamo lavorando comunque a un disco e è vero che ascoltando le canzoni c'è una, secondo me, inizia a vedersi un filo conduttore, però è vero che ci sono pezzi rock, pezzi di ispirazione molto più elettronica, pezzi iper pop.
1: Beh, questo è un ingrediente per me.
0: Ma questo
3: anche qui,
0: che cos'è questo pop soul? Che io non lo so.
3: Diciamo più pop e soul. Per esempio, una mia ispirazione soul moderna potrebbe essere Adele, questo white soul,
1: sì,
3: insomma.
1: Sì, sì, sì,
3: ero
1: sì,
3: piccola,
1: sì,
3: ascoltavo molto Adele. Invece pop moderno, per esempio, condivido la passione per Billie Eilish, che secondo me è una grandissima, un grandissimo talento, e soprattutto mi interessa molto anche la produzione che lei fa con il fratello.
1: Visto che siete giovanissime, che avete il polso, no, delle produzioni moderne, conoscete Sofia Isella?
3: Sofia Isella, no, purtroppo no.
1: Questa è una tipa che
0: non sappiamo dove sta.
1: È una, si è formata suonando il violino, poi vabbè anche la chitarra, e fa tutte queste canzoni. Credo che abbia suonato, abbia aperto per Taylor Swift e abbia a che fare forse anche con Billie Eilish, non lo so.
0: Anche Swift?
1: Taylor Swift, sì, ha aperto per Taylor Swift e fa questo genere stratosferico. Lei è una pazza con i capelli.
3: Ho capito.
1: Con quei vestitoni larghi.
3: Potrebbe essere a un brano dove parla di se stessa come di una bambola.
1: Sì, sì,
3: ho
1: sì,
3: capito,
1: sì.
3: È tutta
1: questi capelli,
3: anche sporca quasi.
1: Molto inquietante.
3: Sì, è molto d'effetto.
1: Cioè, stratosferica, c'ha questa voce pazzesca, questa carica teatrale.
3: Molto, molto interessante, molto bello.
1: Quindi a me piace proprio l'idea che queste giovani artiste così risolute, così anche sovversive, fungano, no, da ispirazione per...
3: diciamo che c'è carattere. C'è...
1: Anche lei ha 20 anni, quindi il padre, ve la vendo qua come pillola, il padre è il regista di Vita di P, sì.
3: Okay.
1: Quindi anche lei non nasce in un contesto di artisti
3: creativo,
1: il padre spostandosi gli ha fatto fare la scuola quella parentale, quindi si è formata proprio, e ogni tanto la cito perché secondo me sono quelle nuove generazioni che attingono un po' sia dal contemporaneo che dalla tradizione, creano qualcosa un po'
3: di
1: come
3: nuovo.
1: Fate voi, no? State dunque registrando dei pezzi? Sì. Quanti ne avete di vostri?
3: Per ora abbiamo 10-11 pezzi.
1: Bah, ne avete quindi parecchi dunque. Sì,
3: sì, sì, sì, sì. Nell'album, diciamo, come ho detto, c'è un'espressione un po' variegata, vorremmo inserire anche una cover, quindi insomma adesso stiamo, devo iniziare io adesso a registrare le voci, quindi...
1: Come ti hanno arruolata nel progetto Zefiro?
3: Allora, io conoscevo già Luca e Stefano, e, perché siamo amici insomma da qualche anno, e loro cercavano una voce per il progetto, avevano, credo, provato con altri ragazzi, forse anche un altro ragazzo, anche più verso il rap.
1: Ma avevano già deciso che volevano una voce femminile oppure?
3: No. Però è vero che mi ricordo uno dei primi giorni in cui ho iniziato a lavorare con Luca, è stata una, diciamo, una comunione, diciamo, c'è stata un po' una scintilla, e abbiamo subito iniziato a lavorare poi a uno dei brani che poi abbiamo portato al contest, insomma.
1: Quindi ti sei trovata anche a scrivere i testi oppure i testi li scrivono?
3: Allora,
1: loro?
3: Scriviamo insieme io e diciamo molti spunti sono venuti per esempio da Filippo, ma in realtà poi alla fine, essendo stato un po' un procedimento, se vogliamo, al contrario, nel senso che io sono arrivata che c'erano molti spunti, tantissimi spunti, idee musicali, melodici, armonici, e quindi poi non è scontato scrivere su un...
1: No, è quella la difficoltà.
3: Sia per questioni di tonalità, sia per questioni di misure, e la sfida è stata proprio quella di scrivere su armonie, su melodie già
1: che
3: fissate.
1: Esistevano già.
3: E quindi, diciamo, la parte dei testi è stata anche complicata, anche perché abbiamo delle ispirazioni, e soprattutto perché, anche perché scriviamo in italiano, per quanto sia magari la nostra lingua madre, in realtà è complicato.
1: C'ha una metrica,
3: metrica particolare, diciamo che l'inglese è più duttile da questo punto di vista, quindi scrivere in italiano su anche sperimentazioni di generi o anche di misure
1: manterrete questa questa cosa di scrivere in italiano, suppongo.
3: Sì, non abbiamo, magari, ma a volte sì, anche per trovare un po' la cifra stilistica, per trovare la qual è il comune denominatore, si fanno cover, e da lì magari si riesce a capire, ok, questa è la nostra identità, cioè cosa mettiamo noi dentro un pezzo che non è nostro, e anche lì non abbiamo mai, per esempio, suonato pezzi in inglese, quindi rimaniamo sempre sull'italiano perché ci interessa trovare una strada qui, trovare una strada in questa lingua e, diciamo, in questo panorama anche
1: di band italiane che possono avervi ispirato,
3: ecco, invece lì
1: secondato, ce ne sono,
3: secondo me, per un po' per i testi, un po' anche per forse l'ultimo album, almeno per me, i Cani, però è un progetto in realtà di Nicola Contessa, band The End Logic, sicuramente, però ecco, da questo punto di vista le ispirazioni sono più americane o britanniche,
1: anglosassoni,
3: sì, in particolare l'alternative rock, un po' dei Radiohead, per esempio, che hanno sperimentato tanto anche
1: assolutamente,
3: e nell'elettronica, che è un genere che mi appartiene molto meno, però diciamo, Filippo cita sempre Bonobo, John Hopkins, Chiasmos, che sono invece scandinavi, islandesi,
1: nordici, prediligono questo genere,
3: esatto. Quindi
1: Mogwai, no, quella gente là,
3: e quindi insomma dal punto di vista delle ispirazioni forse guardiamo più fuori e portiamo qua dentro.
1: Per la produzione del nuovo album, a che punto siete? Avete già deciso la line-up dei pezzi? State registrando?
3: I pezzi sono quasi tutti conclusi e da un punto di vista strumentale registrati.
1: Siete andati diciamo in sala registrazione?
3: Sì, in studio a Castelfidardo, il Dine Engine. E, perché c'erano anche collegamenti, perché Stefano ha lavorato lì, Luca ha lavorato lì, quindi insomma eravamo un po' di casa. Esatto. E adesso tocca a me, insomma, inizierò a registrare le voci tra qualche settimana, probabilmente quando fisseremo le ultime cose.
1: Okay. E quindi questo album potrebbe essere pronto orientativamente per
3: puntiamo alla primavera dell'anno prossimo. Sì, primavera per poter.
1: Li vogliamo tenere a battesimo, eh?
3: Vogliamo.
1: Mi prenoto già.
3: Va bene, magari.
0: Allora,
3: sì, così iniziare per organizzare poi magari qualche un piccolo tour magari quest'estate, insomma, quindi diciamo l'aspirazione è questa, poi.
1: Bene.
3: Cerchiamo di farcela, insomma.
1: Queste nuove realtà che prendono vita. Per domenica come vi siete organizzati? Che tipo di spettacolo farete?
3: Allora, noi appunto portiamo i brani che abbiamo, che stiamo preparando per l'album, insomma.
1: Farete quindi anche qualche cover?
3: Probabilmente una, sì. Però, insomma, per noi è importante portare brani originali da questo punto di vista.
1: Assolutamente.
3: È anche bello prendersi, cioè, avere uno spazio,
1: prendersi uno spazio proprio spazio.
3: Esatto.
1: Ma poi siete una band che fa musica propria, quindi chiedevo di cover, dico magari non avete pezzi sufficienti per coprire.
3: Copriamo un'oretta per adesso di set e
1: bella strong.
3: Già quest'estate abbiamo a parte la partecipazione al contest, abbiamo suonato un po' nella zona. Cosa che ci fa anche molto piacere, perché effettivamente, non avendo ancora pubblicato niente, che magari qualcuno ci abbia ascoltati e ci abbia chiesto, insomma, di partecipare a festival o eventi. Diciamo un segnale.
1: Però sai, io sono dell'idea che riuscire a formarsi dal punto di vista live ancor prima di incidere è
3: molto utile anche.
1: Cioè ti dà quell'esperienza, caspita, che rende tutto più autentico quando tu vai a registrare, no?
3: Sì.
1: C'è una sicurezza diversa, c'è una consapevolezza,
3: diciamo,
1: soprattutto
3: che testi anche quello che stai facendo. Cioè, per esempio, noi adesso proprio dalla consapevolezza che abbiamo acquisito questi pochi live, però abbiamo capito che alcuni pezzi magari avevano bisogno di una spinta in più, oppure di un giro diverso.
1: Vedi anche la reazione del pubblico.
3: Sì,
1: no?
3: ma lo senti. Cioè,
1: sì.
3: Anche per esempio per la creazione di una scaletta. Abbiamo testato più scalette, abbiamo capito che alcuni brani dopo altri perdono oppure acquisiscono una potenza maggiore. Quindi il live è sempre
1: questo
3: la prova del 9, secondo
1: ecco,
3: me.
1: Potrebbe essere anche utile, no? Come ordine poi
3: da dare
1: nell'album.
3: Esatto. Questo beh, sicuramente.
1: Fantastico. Qui sta suonando il mezzodì, quindi noi ci propinquiamo a salutare anche tutti gli altri ragazzi che sono stati qua. I Gunslayer, avvicinatevi ragazzi.
0: Quanti erano tutti quanti?
1: E ce ne sono altri due dei Gunslayer che ritornano qua vicino al microfono. Daniela, siediti un attimo e ricordaci in chiusura gli appuntamenti per Leguminaria.
4: Allora, a Leguminaria avrete la possibilità di ascoltare tutti gli artisti e tutte le artiste che grazie all'ospitalità di Morena avete conosciuto oggi. Domenica 18 ottobre dalle 15 alle 20:30 in piazza Umberto I.
1: Ma che succederà oltre alla vita sul palco a Leguminaria?
4: A Leguminaria ci sono tantissime cose, cioè
1: ecco,
4: un evento che
1: raccontaci,
4: che da tantissimi anni, insomma, è l'evento principe dell'autunno non solo appennanese ma anche della regione. quindi si potranno gustare i legumi locali cucinati secondo tradizione.
0: Si mangia,
4: vi vengono regalate le famose cocce, che non fate caso a chi le chiama ciotole, si chiamano cocce. A Pignà ci stanno le cocce.
1: Avete depositato il termine, immagino.
4: Bisognerebbe farlo. Le cocce sono bellissime, sono molto resistenti, sono parte della nostra tradizione.
1: Ma quelle, cioè, ci servono i legumi e rimangono a
4: sì,
1: chi?
4: Sì, rimangono cocce e bicchiere, te lo regalano. Io a casa le posso vendere, perché ormai sono
1: che
4: io ho partecipato alle leguminarie, quest'anno solo come fondazione ci sto, ma nel passato sono stata consigliera comunale, la stessa di riferimento, la detta stampa, ho casa che butta,
1: cioè,
4: fuori
1: le
4: cocce in leguminaria. Quindi ci sono tantissime cose, c'è tanta ceramica, perché ci sono, c'è il concorso, c'è il
1: museo aperto.
4: Allora,
1: raccontaci di queste cose.
4: Allora, ripeto, io quest'anno non ho seguito la comunicazione, quindi
1: che
4: potete trovare tutto in rete, insomma, c'è il concorso Convivium che ogni anno fa mettere in gioco tanti artisti che vengono. Io mi ricordo quando negli anni passati venivano anche dall'estero per partecipare a questo concorso. C'è il Museo della Ceramica Pignanese che è aperto, ma c'è il mercato, la mostra mercato della ceramica la domenica mattina, quindi la gente che viene su, viene magari la domenica alla mostra mercato, pranza lì e poi soprattutto viene a sentire i fantastici giovani e le fantastiche ragazze della fondazione
1: Riccardo Messi,
4: di Un Palco per un Sogno. Vi auguriamo tantissimi sogni a tutti, che sia che quello che vedranno sopra il palco, anche i ragazzi e le ragazze che passeranno per leguminaria, quindi quando vedranno loro, quando vedranno gli altri che vi abbiamo presentato, che tutto possa essere di ispirazione per avere il coraggio di vivere i propri sogni.
1: E che soprattutto queste ciotole di legumi,
4: queste cocce,
1: queste cocce di legumi, diventino l'alimento simbolico dei sogni.
4: Dei sogni, assolutamente.
1: Un sogno che va a legumi.
4: Grazie davvero, Radio Nova Macerata, grazie Lorena.
0: Vedi quante cose
1: grazie
0: hanno
1: Daniela,
0: fatto.
1: Grazie soprattutto per averci portato questi giovani, per sempre travolgerci con questo tuo entusiasmo, con questa tua dinamicità, con questa tua carica, soprattutto questa lucidità e irriducibilità che hai nel seguire i tuoi obiettivi come un Terminator.
4: Sempre.
0: Com'è irriducibilità?
1: Irriducibilità, un Terminator con il tagliere.
4: Sulla bio di un Terminator con il tagliere ci sta benissimo.
1: È benissimo,
4: grazie.
1: Vero? Sì. Voglio i diritti d'autore. Nazareno, ti sei divertito?
0: Molto, molto, sì, ho visto che tu eri veramente su, molto su.
1: Oggi sono su di giri.
0: Oggi picchia, che è successo?
1: Altro che legumi, io qua vado a canne, Nazareno.
0: Vabbè, cioè, oggi
1: mi fumo di tutto.
0: No, ma oggi poi hai preso molte persone molto con, non tante...
1: giovani, sono
0: giovani,
1: Nazareno.
0: No? Giovani, esatto. Quindi,
1: ragazzi, quindi, io vi saluto, voi dai Gaslayer che siete un attimo in retrovia, ma grazie per averci fatto compagnia. Tanti in
5: grazie
1: bocca al lupo. Salutateci anche gli altri della band, vi raccomando.
0: Tutti quanti, ecco.
1: Ragazze. Grazie. È stato un piacere avervi qui.
0: Brave, bravissime.
1: Di avervi in futuro, soprattutto tu, non so se inciderai mai, spero che inciderai un CD. Ecco, che anche come autrice magari ti scoprirai in grado di scrivere canzoni, sarebbe molto bello.
3: Noi,
1: ti ho già prenotata
3: sì.
1: Per
3: segnato
1: per il nuovo album. Io saluto tutti i nostri amici ascoltatori che ogni sabato si avventurano queste due ore insieme a noi, non sapendo mai che cosa può succedere, quindi mi raccomando, state con noi, diffondete i nostri video, parlate di noi, condividete le nostre dirette
0: sempre di Radio Nuova Macerata, parlate di Radio Nuova Macerata,
1: Radio Nuova Macerata. E naturalmente l'appuntamento è per sabato prossimo alla solita ora, sempre qui su Facebook, nello streaming e in FM 90.0 96.9.
0: Ciao a tutti e naturalmente alla prossima.
1: Alla prossima.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 11 ottobre. Il Vangelo di oggi comincia con un'immagine bellissima, una festa di nozze. Dio prepara una festa e manda a chiamare gli invitati. E noi potremmo pensare, beh, finalmente una bella notizia. Dio non ci sta invitando a una vita triste, pesante, fatta soltanto di regole. Dio ci invita a una festa. Eppure succede una cosa strana. Gli invitati cominciano a trovare delle scuse. Uno ha un campo, uno ha degli affari, uno ha da fare. E forse proprio qui questo Vangelo ci riguarda, perché spesso non diciamo no a Dio, ma diciamo adesso non posso. Non abbiamo tempo, abbiamo il lavoro, la famiglia, i problemi, gli impegni, magari anche tante altre cose buone. Il rischio è che senza accorgercene le cose importanti vengano sempre dopo. Dio ci invita alla festa, ma noi siamo troppo occupati per partecipare. E allora la domanda non è credo o non credo in Dio, ma è molto più concreta. Nella mia vita Dio ha ancora un posto oppure deve sempre aspettare? La cosa sorprendente è che il re davanti al rifiuto non annulla la festa. Dice ai servi, andate ai crocicchi delle strade e chiamate tutti. Tutti. Non soltanto quelli perfetti, non soltanto quelli che hanno una fede straordinaria, non solo quelli che hanno sempre fatto tutto bene, ma tutti, buoni e cattivi. È una delle cose più belle del Vangelo. La festa di Dio è aperta. Dio non aspetta che siamo perfetti per invitarci. Ci invita perché abbiamo bisogno della sua festa. Ma poi c'è quel particolare dell'abito nuziale che sembra quasi stonare, perché uno è entrato, ma non si è lasciato coinvolgere dalla festa. E forse Gesù ci sta dicendo, guarda che non basta esserci, non basta venire in chiesa, non basta dirsi cristiani. L'invito di Dio chiede una risposta, chiede di lasciarsi cambiare. L'abito nuziale, in fondo, è il segno di una vita che ha finalmente cominciato a somigliare al Vangelo. Una vita che si sforza di amare, di perdonare, di donare. Buona domenica.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Suzanne Vreeland. Questa scrittrice statunitense viveva a San Diego in California, si è spenta qualche anno fa. La ragazza in blu è stato un grande bestseller negli Stati Uniti ed è anche il primo romanzo acclamato dalla critica e dal pubblico italiano. Con Neri Pozza ha pubblicato anche La passione di Artemisia, un altro grande acclamato successo, L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Con questo romanzo la Vreeland si pone l'obiettivo di inseguire a ritroso nel tempo un quadro, l'identificazione dell'autore di questo quadro, La ragazza in blu. Si dice che sia un Vermeer, ma non ci sono documenti, i dubbi sono moltissimi e a ritroso nel tempo si vanno ricostruendo tutte le possibili mani a cui è appartenuto questo quadro. Riprendiamo la nostra lettura.

Provai una fitta di dolore quando mi venne in mente il quadro. Evitando di guardarlo, lo avvolsi nella mussola e il giorno seguente ordinai la carrozza. Dai documenti di autenticità che Gerard teneva in cassaforte, ero costretta a farne a meno. Andai prima di tutti da Van Hoep, ma mi scontrai con pignolerie inconcludenti. Alzandomi per uscire con la mussola in mano, non riuscii a staccare gli occhi dalla ragazza del quadro. Quella che un tempo avevo giudicato un'espressione imbambolata mi parve in quel momento innocenza assoluta e calma profonda, e ne fui addolorata. Non erano soltanto dovute alla giovinezza, c'era qualcosa di più sottile che indicava una natura totalmente pura. Glielo leggevo negli occhi. Quella ragazza, una volta diventata donna, avrebbe davvero rischiato tutto, sacrificato tutto, sopportato o ignorato qualsiasi cosa per poter stare con l'amato. «Questo quadro è più di un oggetto carino, caro signore», dissi. «Rappresenta l'animo intatto di una vergine». Mi resi conto che era stata un'indecenza comportarci come avevamo fatto sotto quello sguardo. La sensibilità della ragazza ne sarebbe stata marchiata indelebilmente. «Siete sicura che è un Vermeer?» domandò il mercante. «Assolutamente. Esistono dei documenti che lo provano, ma al momento non posso entrarne in possesso». «E i documenti affermano che fu dipinto da Jan Vardermeer di Delft e andò all'asta ad Amsterdam circa 100 anni fa. Non ricordo esattamente la data e il luogo». Sventolai il fazzoletto per indicare che si trattava di dettagli insignificanti. «Manca la firma. Se i documenti dicessero che è un Van Mieris, potrei darle 200 fiorini, ma se è solo un Vermeer...» Riavvolsi il quadro e me ne andai senza proferire verbo. Al secondo mercante dissi subito che si trattava di un Van Mieris. «Siete sicura che non è un Vermeer?» «Sicurissima». Naturalmente mi chiese i documenti e, in assenza di una certificazione, mi offrì solo 24 fiorini. Bastavano appena per noleggiare una carrozza e pagare le locande che mi separavano da Parigi. Accettai e piansi per tutta la strada del ritorno a casa. Grâce à Dieu, Gerald era al ministero. Mi restava il tempo di inviare un breve messaggio a Charlotte. «Scappo di casa e torno in Francia». «Prepara papà, passiamo il resto dell'estate in Provenza». Caricati i miei bauli, salii in carrozza. Sentivo un gran bisogno di piangere che tuttavia riuscii a tenere sotto controllo. Gerard sarebbe sopravvissuto e se la sarebbe cavata benissimo. Non avevo motivo di piangere neppure per Monsieur Lessy o per me stessa, ma per il quadro sì. L'avevo condannato ad attraversare il tempo senza una certificazione, come un figlio illegittimo. E l'illegittimità dei figli, dei quadri o dell'amore avrebbe meritato lacrime più sincere di quelle che mi punsero gli occhi al momento della partenza. L'amore, almeno per come l'avevo conosciuto io, era una sciocchezza, una banale faccenda di sangue in tumulto, cuori palpitanti e sguardi che si incrociano. Sii realistica, mia cara. Chi mai desidera sbirciare dentro una narice fremente? Se davvero era quello l'amore, allora non bastava. Cominciai a capire che sapere che cosa l'amore non è è altrettanto importante, sebbene infinitamente meno gratificante, di sapere che cos'è. Osservando dal finestrino della carrozza i contadini chini sui campi di patate, decisi che in fondo potevo considerarmi altrettanto serena e soddisfatta della mia perduta ragazza che guardava dalla sua finestra baciata dal sole. Stare seduti a pensare è un'attività innegabilmente piacevole, anche se la vita non è e non è mai stata una fantasie. Si può ancora divertire, no? Quanto Monsieur Lessy, sebbene la sua faccia mi sfugga,
Continuo a recitare un'Ave Maria per lui ogni domenica di passione nella chiesa della Madeleine, dal profondo del mio cuore, per ringraziarlo della mia resurrezione. Splendore mattutino. All'alba del secondo giorno dopo l'inondazione, Saskia aprì le imposte sul retro e guardò dalla finestra rivolta a sud del piano superiore. La fattoria sembrava un'isola separata dal mondo. Vapori di varie sfumature di grigio annebbiavano il profilo delle quattro case vicine e sulla superficie dell'acqua brillava un riflesso che le ricordò i peltri luccicanti della cucina di sua madre. Si appoggiò al davanzale e scrutò, al di là dell'acqua, l'olmo spoglio che appariva piccolo e strano, con soltanto qualche ramo visibile, dove si erano rifugiate le loro galline. Forse oggi Steen le avrebbe recuperate. Sentiva soprattutto la mancanza di Pucky, una vera bellezza con le sue piume castane, soffici sul collo come capelli infantili. E com'era elegante e fiera quando si levava per esibire la perfezione dell'uovo deposto. A quel punto Saskia provò vergogna. Altri avevano perduto ben più di qualche gallina. Lei e Steen erano stati fortunati. Il giorno dell'inondazione Saskia aveva salito le scale dozzine di volte per portare in salvo mobili e provviste, sempre osservata dai grandi occhi bruni della mucca. Per tener calmi i bambini, aveva cercato di far passare per un gioco quel suo entrare nell'acqua fredda per recuperare, muovendo le mani a tentoni, qualche oggetto. Al termine della giornata le dolevano le gambe e le braccia penzolavano come stracci flosci. Pensava che Steen avrebbe apprezzato i suoi sforzi. Invece, quando era entrato dalla finestra dopo due giorni trascorsi a lavorare alla diga di Damsterdiep, aveva dato un'occhiata alla stanza stracolma di cose, compreso il filatoio della nonna in precario equilibrio sulla catasta di mattonelle di torba, e aveva chiesto: «Ci serve davvero tutta questa roba?» Lo aveva perdonato perché era esausto e preoccupato. Ora, dalla finestra rivolta a sud, notò qualcosa di scuro e lontano che galleggiava sull'acqua. «Steen», disse, «vieni subito qui». Lui si avvicinò e le posò una mano calda sulla spalla. «Non è la cavalla di Bowski quella che galleggia laggiù?» Si girò per osservare furtiva le sottili rughe che da un po' di tempo gli si aprivano a ventaglio intorno agli occhi quando li strizzava. «Sì, è lei, senza dubbio». Afferrò l'incerata e uscì dalla finestra a nord, sull'altro lato della casa dove aveva legato la barca. Marta e Piet scesero dal letto e salirono schiamazzando sul baule della biancheria per raggiungere il davanzale a cui stava affacciata la madre. «Vedi», disse Marta con il tono saccente di una bambina di 4 anni, «anche i cavalli sanno nuotare». «Il cavallo non sta nuotando». «Quel cavallo è abbastanza alto per tenere la testa fuori dall'acqua», precisò Piet. Saskia diede a entrambi un pezzo di formaggio. Non c'era più pane. «Saskia!» La voce di Steen la allarmò. Raggiunse l'altra finestra, passando a stento tra la mucca e un sacco di grano. Dalla barca Steen le passò un oggetto piatto avvolto in una coperta. Saskia si sporse pericolosamente dalla finestra. La cosa non era pesante, ma le sfuggì di mano e cadde nell'acqua fangosa. Steen si allungò per prenderla, facendo ondeggiare la barca. La afferrò, la liberò dalla coperta e le porse una tela dipinta. Saskia la posò al sicuro sul davanzale e vide una bellissima ragazza che guardava da una finestra. «Che cos'è, mamma?» domandò Marta. «Mio Dio!» udì Steen esclamare. «Saskia!» Si sporse dalla finestra. Steen si alzò in piedi sulla barca e le passò con grande cura un bambino in un cesto, quindi riprese i remi. «Un bambino! Hanno messo un bambino sulla nostra barca!» disse Saskia. «Un bambino! Un bambino!» fece eco Piet. Aveva 5 anni, l'età in cui si imita tutto ciò che si ode e si ride per nulla. Saskia sciolse i vari strati che avvolgevano il bambino.
Era un neonato col viso roseo e ancora raggrinzito. Sotto la coperta c'era uno scialle estinto, di un blu opaco misto a verde e grigiastro. Le mani di Saskia tremarono e si fermarono. Sapeva che quello scialle doveva essere della madre. «Chi è, mamma?» domandò Marta. «Non lo so, poveretto, è così freddo!» «San Nicola!» esclamò Piet. «È stato San Nicola a metterlo nella barca!» I bambini si rotolavano a terra ridendo. Saskia mise un pezzo di torba nel braciere per scaldare l'acqua e si preparò a lavare e nutrire il piccolo. Nelle pieghe dello scialle trovò una foglia avvizzita di cavolo. Sorrise. «A cosa serve?» chiese Marta, che le stava così attaccata da renderle difficili i movimenti. «Oh, è una vecchia superstizione. Porta fortuna al bambino. Possiamo tenerlo? Possiamo tenerlo, mamma?» «Il cavolo?» disse Piet. Marta gli diede una spintarella. «Possiamo tenere il bambino?» Con mani tremanti, Saskia estrasse da una piega dello scialle una specie di documento. Sul retro, in grosse lettere a stampatello, si leggeva: «Vendete il quadro, nutrite il bambino». «Dio del cielo!» mormorò. Le lettere nere le nuotavano rapide come anguille davanti agli occhi. Pensare che una madre potesse arrivare a scrivere una cosa del genere. Scostò l'ultimo straccio bagnato. Un maschio, un

Saskia sapeva che quel particolare glielo avrebbe reso più accettabile. È pelle e ossa. Probabilmente morirà prima della fine della settimana. Gli mostrò il documento. L'unico nome che contiene è quello del pittore. Stin lo girò. Seguì un silenzio così lungo che Saskia temette che non avrebbe mai finito. «Ci è stato affidato un compito», sussurrò. «Già, e con i mezzi per assolverlo. Portalo a Groningen il giorno di mercato». «Il bambino?» Gli lanciò uno sguardo sgomento perché c'era un orfanotrofio in città. «Il dipinto». Stin prese un pezzo di formaggio e una fetta di maiale sottosale e dalla finestra si calò nella barca. Il bambino era perfetto. Le sembrava che le guance e il mento avessero la forma di un tulipano aperto. Stava tutto il giorno a nutrirlo. Il latte che colava goccia a goccia sul dito infilato nella piccola bocca. Gli baciava le piante dei piedi, lo teneva caldo. Non riusciva a non coccolarlo continuamente. Di tanto in tanto il piccolo spalancava le braccia come se volesse abbracciare lei, i bambini, la mucca, il mondo intero. Avrebbero fatto delle ricerche, ma nel frattempo Dio l'aveva incaricata di tenerlo in vita. Ogni paio d'ore Marta domandava: «Che faremo, mamma?» E Piet rispondeva: «Che faremo?» Quasi sempre Saskia si limitava a sorridere senza rispondere. Stin tornava a casa scoraggiato. Non si poteva iniziare a prosciugare finché non si riparavano le dighe sul mare. Dopo si sarebbero potuti mettere in funzione i mulini di drenaggio e, quando l'acqua avesse raggiunto il livello della diga di Damstrup, allora avrebbero lavorato là. Saskia si protese a baciarlo sulla guancia. «Non toccarmi, sono lurido». Se ne era accorta, ma non ci aveva badato. Si ritrasse. «Sarà un miracolo se riusciamo a seminare in primavera», disse Stin. «Ce la faremo, ne sono sicura». Gli posò una mano sul braccio e sentì il muscolo irrigidito. Era un uomo pessimista di natura e toccava a lei dargli speranza. «Il bambino ha preso il latte 5 volte oggi». Stin lanciò un'occhiata al cesto dove giaceva il piccolo. Che razza di madre abbandonerebbe suo figlio in mezzo a un'inondazione? Si tolse gli indumenti bagnati e si sedette sul bordo del letto superiore, inserito in una rientranza del muro. Dal sottostante letto dei bambini, Piet gli tirò i pantaloni. Stin spostò la gamba lontano dal suo raggio d'azione. Una che non aveva altra scelta. «L'ha lasciato San Nicola», disse Piet, e improvvisamente Saskia ricordò. Uno sconosciuto in barca che cercava del latte. «Shh, Piet, dormi!» Gettò un catino di acqua sporca dalla finestra. «È un bravo bambino!» In quel momento, proprio mentre Stin lo guardava, il piccolo spalancò le braccia. «Vedi? Gli piaci!» In una rara giornata tiepida, Saskia caricò i 3 bambini in barca, calando il piccolo nel suo cesto con la carucola attaccata all'asta sotto la falda del tetto, e li portò all'aperto. Respirò a fondo e remò molto lentamente per godersi ogni istante e farlo durare più a lungo. Il dondolio dell'acqua fece addormentare i genti. Si recò nelle altre 4 case nei dintorni e domandò dalle finestre se qualcuno aveva rivisto lo sconosciuto in barca. «Uno sconosciuto?» Le risposero che non si vedevano altro che sconosciuti in giro, con tanti uomini addetti alla riparazione delle dighe. Raccontò ai vicini del bambino, mostrò il roseo visetto addormentato. «Ne passerà del tempo prima che sia capace di zapparti l'orto», commentò una donna. Alda, la moglie di Boschi, le regalò della melassa. Tornata a casa, Saskia ne fece colare qualche goccia nella bocca del bambino. Marta gli stava seduta accanto per ore. A volte gli agitava uno straccio davanti agli occhi per vedere se lo seguiva con lo sguardo. E quando questo successe, Saskia festeggiò l'evento usando la restante melassa per cuocere panini dolci per i figli. Quanto al dipinto, l'aveva appeso a un attaccapanni per metterlo al sicuro. Di sera lo nascondeva dietro a vari indumenti per evitare che Stin se ne ricordasse.

ricordasse, ma di giorno lo scopriva. Talvolta lo osservava nella pallida luce proveniente dalla finestra sud. Una mattina chiara e luminosa dopo la pioggia, quando raccolsero l'acqua piovana dalla piccola cisterna sul tetto e dai secchi appesi alle grondaie, lavò la tela e, oh, come brillava, più splendente che mai. Il color ruggine della gonna della ragazza riluceva simile a foglie d'acero sotto il sole autunnale. La luce che entrava a fiotti dalla finestra, dorata e densa come i petali interni delle giunchiglie, illuminava il giovane viso e si rifletteva sulle unghie lucide. Splendore mattutino, così lo chiamò, perché sua nonna le aveva insegnato che i quadri hanno un nome. Un giorno diventerai come lei, disse a Marta mentre le intrecciava i capelli. Inventò storie sulla ragazza, ambientate a Groningen, Amsterdam, Utrecht. Raccontò che era famosa per il suo cucito e da tutto il mondo arrivava gente per farsi vestire da lei. Se soltanto avesse potuto tenere anche il quadro. Non possedeva molte cose belle, non aveva neppure una vetrina per i ninnoli, soltanto un baule coperto con la striscia da tavolo di sua nonna. La ragazza del dipinto indossava un grembiule blu. Che meraviglia vestirsi di blu, il colore del cielo, del paradiso, del delizioso laghetto di Westerbork, con l'erbetta lacustre blu che cresceva sulle sponde, il colore dei giacinti e dei piatti di Delfi e di tutte le cose belle. Vivere e muoversi immersi nel blu. Guarda com'è bella, genti. Forse questa ragazza è tua madre. Guarda com'è giovane. Una signora elegante in una casa elegante. Se era davvero sua madre, genti, doveva sapere che si vestiva di blu. Tuttavia lo scialle in cui era avvolto non era abbastanza blu ed era vecchio e strappato. Il bambino aveva bisogno del quadro. E qui ci fermiamo per oggi. Un altro tassello, altre mani, altri occhi che si sono posati su questo quadro che naviga nella storia senza cedere di un millimetro il suo splendore intatto. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura de La ragazza in blu di Susan Vreeland. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme. Per

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo insieme a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Non possiamo non ritornare alle grandi feste che abbiamo celebrato in questi giorni, cioè i due grandi santi, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, esempio per tutta la cristianità, e Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa di Gesù Bambino, che nella sua semplicità ci ha insegnato la via della santità. Ecco a voi come primo brano, riascoltiamo di nuovo Cantico di Fratesora.

E a seguire non può mancare ormai quello che possiamo considerare come l'inno dell'immagine di San Francesco, cioè Dolce Sentire, che in realtà si intitola Fratello Sole e Sorella Luna. Ascoltiamo quindi questo canto, Fratello Sole e Sorella Luna.

sentimento di riconoscenza, poesia di Santa Teresa di Gesù Bambino, è la poesia che ci ricorda che dobbiamo sempre ringraziare e benedire il Signore per tutti i doni che ci dà nella vita. Noi siamo nella gioia perché Dio nostro Padre non ci lascia mai soli. Allora si innalza dal nostro cuore il canto di riconoscenza.

l'ultimo brano di questa nostra trasmissione, cantiamo di nuovo a Maria. Facciamo attraverso le parole di Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Teresa che ormai al termine della sua vita, infatti questa è l'ultima poesia scritta da Santa Teresa, anelava a raggiungere la Madre del Cielo, dicendo: e presto ascolterò quella dolce armonia, tra poco verrò a vederti, sono al cielo, Madre, si fa sera. Ascoltiamo.

amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Abbiamo celebrato i due grandi santi del mese di ottobre, Santa Teresa e Gesù Bambino, festeggiata il 1 ottobre, e soprattutto gli 800 anni di San Francesco, 800 anni dalla sua morte. La sua testimonianza e il suo esempio rimane impresso nella nostra mente ed è un invito ancora a vivere il Vangelo pienamente. Con questo pensiero vi saluto di cuore, risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Bene, bene, bene, bene. Buona domenica, buona domenica. Siamo qua, Franco e Anna Maria sono qui a Radio Nuova per trasmettere questa mattinata di oggi. Ciao domenica. E siamo qui sino alle ore 10:30 come di consueto. Oggi domenica 11 di questo mese di novembre è la 28ª domenica dopo la Pasqua di questo anno, e poi oggi si festeggia San Giovanni 23esimo e poi Santa Maria Desolata. Il pensiero del giorno: si deciso, non gocciuto, se vuoi essere benvenuto. Bello questo. Sei deciso e non gocciuto, se vuoi essere benvenuto. Allora, cari amici, ancora buongiorno, buongiorno, ben risentiti. Oggi è una giornata così, sembra che si rimetta un pochettino più dopo la giornata bruttissima di ieri, sembra che si rimetta un po' in sesto. Allora, c'è un pensiero che dopo quello che ho detto prima, si è deciso non gocciuto, se vuoi essere ben voluto, lungo la strada si assesta la somma. Allora, questo non lo capisco. Lungo la strada si assesta la somma. La somma. Ah, la somma sarebbe l'asinello, l'asinello quando trasportano quei carichi sulla schiena e va piano. E lungo la strada si assesta quello che porta lui. Allora, ancora un pensiero: chi vive ostinato finisce disperato. E questa è una cosentina, una ricetta veramente che fa piacere sentirla. Bene, allora, che vogliamo dire? Vogliamo parlare dei fenomeni celesti? Se ne sa tante di queste cose. Mercurio, il pianeta Mercurio, potrebbe vedersi nelle luci del crepuscolo, meglio nella prima parte del mese. Il 12 raggiunge la massima elongazione orientale. Venere è praticamente invisibile, non si vede questo mese. Marte aumenta la sua visibilità a tutta la seconda metà della notte, perciò da mezzanotte in poi si vede questo Marte. Anche Giove aumenta la sua visibilità sempre nella seconda parte della notte, perciò se noi abbiamo sereno e guardiamo in cielo vediamo questi puntini che sono leggermente più grossi delle stelle, non sono come le stelle, e si vedono che sono i pianeti. E andiamo avanti, sorgendo da una manciata di minuti dopo Marte. Allora, Giove aumenta la visibilità della sempre nella seconda parte della notte, sorgendo una manciata di minuti dopo Marte. Saturno è visibile tutta la notte nelle migliori condizioni. Il 4 di ottobre è in opposizione al Sole. 4 di ottobre, sarebbe stato domenica scorsa. Le macchie solari, prevedibili esplosioni a partire dalla metà del mese. Perciò se uno ha un binocolo degno per vedere il sole, a partire dalla metà del mese si vede partire queste macchie solari. Le tempeste magnetiche attenuate dal campo magnetico della Luna e di Giove. I giorni favorevoli, giornate favorevoli, tutto il periodo è positivo per le attività umane e per i raccolti. Bene, questo è quello che noi abbiamo raccontato questa mattina. Ora non ci resta che mandare in onda una canzone in attesa che qualcuno si sia svegliato, oppure magari insonnolito ascolta la nostra emittente e la nostra trasmissione ascoltandoci.
Noi salutiamo tutti, auguriamo a tutti buon ascolto e buona domenica. Con che cosa? Con una canzone bella, eh? Eccola qua, quella che ho scelto ora.

0: di pubblicità, cari amici. Un attimino solo, vediamo un po'. Ecco.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: E così riprendiamo il nostro appuntamento dopo le notizie che ci ha dato il nostro computer, la nostra ANAS. Allora amici, buona domenica ancora e so che siete ancora a letto, mezzi addormentati e qualcuno si sta facendo la barba e sta ascoltando la nostra emittente. Allora vi farò ascoltare una cosa carina, bella, e questo motivo qua, sentite un po'.

questi motivi li programmiamo perché mentre uno si sta svegliando e si sta magari facendo delle stiracchiate, no, per poter scendere dal letto, qualcuno invece sta facendo la barba, e allora sono brani veramente che aiuta molto molto per iniziare la giornata. E c'è un'altra canzoncina carina che vorrei farvi ascoltare, è la canzone interpretata dal nostro grande Franco Bastelli, che noi tanti anni fa, quando venne a Civitanova Marche, in piazza di Civitanova Marche, fece un grande concerto. Franco Bastelli con una canzone bella bella, Due Parole, il titolo di questo motivo. Buona domenica ancora!

la potenza della voce di questo cantante Franco Vastelli. Sentite, io tanti anni fa, e vorrei ricordare, non so se è lei ancora in vita, era la nostra carissima Tina, che giustamente era una grande appassionata, una grande conoscente di questo cantante, quando venne a Civitanova Marche, che lui fece un concerto, io che mi chiamò Tina e ci recammo a Civitanova Marche insieme al nostro Nazareno Tiberi e conoscemmo Franco Vastelli. Lei mi ha presentato, ci siamo dati la mano e ci siamo detti che noi facevamo radio e mandavamo le canzoni sempre tramite alla nostra carissima Tina, che poi lei si è trasferita nella città di Jesi e per un breve tempo l'abbiamo ascoltata, ci chiamava, poi non l'ho sentita più, non so più se ancora lei è in vita oppure no. Comunque era una bellissima signora, era super giù l'età che avevo, che ho io, e allora naturalmente Tina mi presentò questo cantante e noi abbiamo mandato tante belle canzoni di lui, giustamente perché questo è veramente un cantante che ha una voce veramente molto molto potente, molto bella. Salutiamo Franco Vastelli, l'ho ascoltato un tempo fa sulla televisione, su Cantando Ballando. Allora andiamo avanti con un'altra bella canzone che lui ho preparato questa mattina per tutti voi, e ci propone la canzone L'immensità di Don Bacchi. Franco Vastelli questa mattina per tutti voi.

Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato questa canzone meravigliosa che ha cantato Franco Passelli questa mattina. Abbiamo rispolverato le canzoni di Franco Passelli con una bravura strepitosa, quella che lui propone durante queste canzoni. Allora, dopo l'immensità, proseguiamo e andiamo ad ascoltare un brano veramente. Sentiamo un po' il titolo di questo brano che ascolteremo ora, vediamo un po', lo troviamo, eccoci qua, vediamo, sapete chi è? È Patrizia Pérez Prado.

0: Aloe, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ora ascoltiamoci. Sapete cosa? La pubblicità.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: E riprendiamo il nostro discorso con questa mattina di Ciao Domenica. Oggi, dicevo, è il giorno 11 di novembre, è un mese un pochettino, no? Come si dice, novembre, è un mese un pochettino tetro, si fa notte presto e le giornate sono naturalmente molto più corte, specialmente nel pomeriggio, e giustamente ottobre è, diciamo, un mese un pochettino addormentato. Allora, andiamo avanti e ascoltiamoci un altro motivo bellissimo. Sapete che vi farò ascoltare? È Los Paraguayos con il Moliento Caffè. Eccoci qua, leviamo questo motivo.

E questo era Moliento Caffè, nostro ragguaglio. Dunque, cari amici, abbiamo delle belle telefonate e andiamo subito avanti con un'altra canzone bella e ascoltiamoci la voce di Polanca con questa canzone. Tu sei nel mio destino, you are my destiny. Polanca, e la programmiamo, Bene, bene, bene. Allora, questa canzone è cantata da questo grande personaggio, Polanca, tu hai...

E dopo aver ascoltato You Are My Destiny, naturalmente andiamo avanti con la bella canzone che abbiamo preparato per il nostro Benito, il capostazione, che la dedica a Gabriella Di Fermo, a Rosana Montottone, a Marta Di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Io ho scelto, carissimo Benito, la voce di Mino Reitano con Avevo un cuore che ti amava tanto. Da Benito, il nostro carissimo Benito, capostazione delle Ferrovie dello Stato, per Gabriella, Rosanna, Marta, Gianna, come ho detto prima, per noi e tutti gli ascoltatori, questa canzone qua. Ciao Benito.

Avevo un cuore che ti amava tanto, la canzone che abbiamo appena ascoltato cantata da Mino Reitano, l'abbiamo dedicata al nostro Benito, il capostazione delle Ferrovie dello Stato, che la dedicava a tutti gli ascoltatori, ma in particolare a Gabriella Di Fermo, a Rosana Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Piscena, a noi e a tutti gli ascoltatori. Un augurio sincero di buona domenica dal nostro Benito. Ciao Benito, buona domenica a te e tutta la tua famiglia. E proseguiamo ancora con un'altra bella canzone che la dedichiamo alla nostra carissima Giuseppina di Macerata, questa bella canzone che la dedica a noi e a tutti gli ascoltatori. Giuseppina, io ho scelto una grande voce a livello mondiale e parlo di Danny Rousseau, che ci propone Profeta non sarò. Per Giuseppina di Macerata, per tutti, in particolare a noi. Ciao Giuseppina, buona domenica ed eccoci qua. La canzone Danny Rousseau.

è la canzone di questo grande cantante a livello mondiale, Danny Rousseau, con Profeta non sarò, e l'abbiamo dedicata alla nostra cara Giuseppina di Macerata, questa bellissima canzone che la dedicava a noi e a tutti voi che siete ad ascoltare la nostra trasmissione della domenica mattina. Ciao Giuseppina, buona domenica a te e tutta la tua famiglia, e proseguiamo con un'altra bella canzone che la dedichiamo giustamente a tutti e tutti. Andiamo con i Camaleonti, con la canzone, vediamo un po', Eternità, i Camaleonti.

Ed eccole qua le canzoni che abbiamo ascoltato questa mattina, che abbiamo programmato per tutti, eh? Era la Tramontana Gian Pettinati, 1968. Proseguiamo, è giunto il momento di ascoltare di nuovo la pubblicità.

Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme per prendere

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Bene, bene, riprendiamo il nostro appuntamento con le canzoni di questa domenica. Allora, il signor Nelson di Treia, per la Noemi di Passo Treia, sceglie una canzone augurandovi una buona domenica. Ciao signor Nelson, Nelson di Treia per la Noemi Passo Treia, con la canzone dei Pooh, Tanta voglia di lei. Eccola qua.

e dopo questa canzone pensiero è Tanta voglia di lei. Mi fu naturalmente per Nelson di Treia, per la signora Passo Treia, Noemi. Dopo pensiero, tanta voglia di lei.

E dopo pensiero, ecco la canzone che Nelson di Treia la dedica alla Noemi Passo Treia, con tanti auguri di buona domenica e tanta voglia di lei.

era Tanta voglia di lei, scelta nostro Nelson di Treia per la Noemi Passo Treia, con un lavoro sincero di buona domenica e tante cose belle. Allora, abbiamo salutato il grande Nelson, il grande Nelson di Treia per la Noemi. Allora andiamo con Gianna di Porto Potenza Picena, per Giovanna di Trodica di Morovalle, Benito il capostazione, Anna Zenobi che vive nella nostra Germania, Mariella e tutti gli ascoltatori. Allora amici, dopo aver ascoltato Non c'è due senza tre, no? Come si dice, due canzoni di Pooh, e dopo Tanta voglia e pensiero, Tanta voglia, subito nel 1982, Noi due nel mondo e nell'anima, il titolo di questa canzone che ascolteremo, dedicata da Gianna di Porto Potenza Picena a Giovanna, a Benito, a Anna De Zenobi, a Mariella e a tutti gli ascoltatori. Eccolo qua, i Pooh, di nuovo.

0: buona domenica e proseguiamo con la prossima. E ascoltiamoci questa voce. Che ne dite? Nicola Di Bari, tifo bella. L'amore. Nicola Di
1: Bari. Eccoci qua. Le canzoni che abbiamo ascoltato.
2: Non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità? Mi manchi. E a volte giuro, se ci penso, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso. Dammi retta. Coi tuoi anni

io sono qui. Ti fa bella l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

ad occhi chiusi. Il tuo primo sì ti fa bella l'amore. E stasera

Nicola di Bari, ti fa bella l'amore. Bene, andiamo ancora avanti e ascoltiamoci queste canzoni che noi programmiamo per tutti gli ascoltatori, anche per quelli che non ci chiamano ma ascoltano la nostra trasmissione. È una canzone di Nelson Dacca con Tu non lo sai.

0: Tempo sognando. Non è una perdita di tempo fantasticare sulle cose gradevoli e vedere, udire e sentire ciò che ti dà piacere. Non è una perdita di tempo fantasticare sulle cose gradevoli e vedere, udire e sentire ciò che ti fa piacere. Questo è un pensierino. E poi c'è un altro. Concentrati sulla felicità. Concentrati su un unico piacere, un uomo, un'immagine, un'esperienza o un'idea, finché la tua mente non ne sarà colma e tu sarai sulla buona strada per goderne a fondo. Ecco, due belle pensierini di questo libro dei piaceri. E proseguiamo con le canzoni e sentiamo che cosa c'è in programma questa mattina.
1: Non ti scordare.
0: Non ti scordar di me.

ricordare di me Sergio Leonardi, a proposito di questa bella canzone del 1968. Dunque andiamo avanti con sempre in questo periodo, e andiamo con i New Trolls con Visioni. E questa è una canzone che scegliamo io e Anna Maria per tutti voi. Buona domenica a tutti con questa canzone, i New Trolls con Visioni, da parte mia di Anna Maria per tutti voi.

Questo gruppo famosissimo dei famosi anni, degli anni migliori della nostra Italia, con le canzoni meravigliose degli famosi anni 50-60, Visioni i New Trolls. Ora andiamo ancora con loro, questo brano, questo gruppo, e ascoltiamoci Davanti agli occhi miei. Questa canzone, sempre interpretata dal gruppo i New Trolls, è dedicata alla nostra carissima Maria di Camerano insieme a suo marito Marco. Questa bella canzone la dedichiamo a lei, che lei e Marco la dedicano naturalmente a sua volta a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Maria, un abbraccio. Ciao Marco, un abbraccio anche a te, e proseguiamo con Davanti agli occhi miei.

eccolo qua davanti agli occhi miei, per la nostra Maria di Camerano, questa bella canzone, e Marco, il suo marito, che la dedica a noi e a tutti gli ascoltatori. Ciao Maria, un abbraccio a te e Marco. E noi proseguiamo con un'altra bella canzone questa mattina. Vi farò ascoltare una canzone che porta il titolo Ubriaco di te, Gianni Drudi. Ubriaco di te è una canzone nuova che ci è arrivata un paio di mesi fa e sentiamo quanto è bella. Io ho fatto la selezione e ho trovato che è molto bella e ve la farò ascoltare. L'abbiamo mandata in onda anche altre volte. Ubriaco di te.

Gianni Drudi, Ubriaco di te, una canzone bella, bella, giustamente, e Ubriaco di te, e andiamo avanti con un'altra bella richiesta, la nostra Giovanna di Trodica di Morovalle, che dedica a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti gli ascoltatori, senza far nome, senza dimenticare nessuno, però i nomi sono tanti tanti, dice, per tutti tutti gli ascoltatori. Ciao Giovanna, ciao Michele, buona domenica, e sceglie Champagne, Peppino Di Capri, da Giovanna di Trodica di Morovalle.

bomba. Peppino Di Capri, scelto la nostra Giovanna di Trotica di Morovalle, e per dedicarla a Gianna di Porto Potenza Picena, a noi e a tutti tutti. Ciao Giovanna, e anche il tuo marito Michele, buona domenica. E proseguiamo, vi farò ascoltare, sono canzoni nuove che abbiamo mandate, e ve le farò ascoltare stamattina, perché c'è una canzone che ho programmato, sapete com'è il titolo? Il Sambuco, sempre Gianni Trotica.

Il ballo del Sambuco. Certo, Gianni Trudi, una canzoncina allegra, così spensierata, Bene, bene. C'è un'altra canzone che canta Veronica Vedrai. Veronica Verrai, il titolo di questo medley di canzoni è prontissimo per tutti voi, E eccole qua. Un medley di canzoni, Veronica.

0: E questo era Veronica Verrai. Ora c'è una canzone importante. Tocca a te, Alessia. Allora.
1: Allora, la moglie del presidente. Che faceva qui lui?
0: Sì.
1: Era che...
0: direttore.
1: Ecco, la moglie del direttore di Nandina della radio, Nazareno Di Beri, ci ha mandato una canzone cantata da lei. Allora, buongiorno, ti mando una canzone dedicata a Radio Nova per i suoi 50 anni. 50 anni di vita. Grazie a Nazareno che ha dato il via a questa bella radio nel 1976. Buon ascolto. Ecco la canzone.

0: La rimandiamo un attimino più tardi questa canzone.
1: Oh, Maria, non è cantata da me, eh. No. Questa verità non è cantata da me, dai.
2: Io mai ho detto, non succede niente.
1: Ah, vabbè.
0: Cioè, la mandiamo dopo, dopo io dico qualcosa, dai.
2: Va bene, va bene, grazie.
1: Okay, ciao. Sì. Ciao. Ciao, un abbraccio.
2: Grazie anche a te.
0: Ciao Simone.
2: Non devi dire niente, dai.

0: Grazie Nazareno che sei stato tra quei tanti anni e sei stato sempre a capo di tutto. Grazie, sei stata una persona eccellente, forte. Ciao Nazareno.
1: E ancora lo sarai Nazareno, sempre forte, eh? E giustamente ieri è stato il 50° anno di Radio Nuova, pensate un po', 10 ottobre del 1976, e il nostro presidente Nazareno Tiberi insieme ad altri collaboratori e naturalmente con i momenti molto difficili lanciarono questa nuova radio, Radio Nuova Macerata. Come tutte le radio nei primi tempi si sono trovate molto in difficoltà, ma col tempo e la volontà, la buona volontà di tutti quelli che hanno praticamente praticato e fatto frequentato questa emittente sono state delle persone eccezionali e con questo hanno creato e portato avanti questa emittente con tanti tanti tanti successi. Durante tutto questo periodo di 50 anni Radio Nuova è cresciuta moltissimo, tali quali io entrai nel 1993 qui in Radio Nuova e per tutti questi anni abbiamo insieme al nostro Nazareno creato tante cose nuove, abbiamo organizzato pranzi, abbiamo organizzato gite, oltre alle canzoni che abbiamo mandato tutto il giorno e tutte le notti, perché ha lavorato sempre, non c'è stato un attimo di interruzione. E Radio Nuova è cresciuta moltissimo, e tant'è vero che prima della pandemia abbiamo organizzato la bellezza di 3 gite l'anno, una di 2 giorni e 2 di un giorno. Perciò tutti gli ascoltatori, tutte le persone che hanno partecipato con noi, c'era insieme alla nostra carissima Anna Maria, che è stata l'artefice principale dell'organizzazione di tutto quello che abbiamo fatto oltre le canzoni, e abbiamo portato in giro i nostri ascoltatori, abbiamo girato quasi tutta l'Italia.
0: Io ho fatto più che altro, io ho fatto gita e pranzi.
1: Esatto.
0: Tutte le cose non ci stavano.
1: Vabbè, vabbè.
0: Pure io sono 14 anni che sto qua.
1: Allora, Radio Nuova Macerata ha avuto i collaboratori più geniali che si possa trovare su una emittente privata. Allora, amici, ieri è stato 50 anni di Radio Nuova e questo è stato un grande successo fino ad oggi. Proseguiamo e proseguiremo per tanti altri anni.
0: Finché cambiamo.
1: Che ne dite? Che ne dite? Radio Nuova, secondo
0: dipende
1: me,
0: se
1: non tramonteranno
0: mai. Dipende se il Padre Eterno ci tiene in vita.
1: Certo, questo, gli altri finché ce la faremo saremo qua. Comunque ci saranno altri naturalmente dopo di noi. Bene, bene. Amici, ieri è stato 50 anni di Radio Nuova e Nazareno ha dedicato questa bella canzone mandandoci dalla nostra Simonetta, la sua signora, e abbiamo mandato in onda questa bella canzone. Ora proseguiamo e con altre belle canzoni.
0: Hai ringraziato questa?
1: Sì. Giovanni di Troia come Rivale con Champagne. E poi proseguiamo, eh? Allora, dopo questa bella canzone, ci abbiamo sotto mano la canzone Nel Sedaka, Finché vivrò. Nel Sedaka.

50 anni di Radio Nuova Macerata, è davvero è proprio adatta e bella, la ripetiamo, La ripetiamo questa canzone.

per i 50 anni di Radio Nuova Macerata questa canzone Nesse Daca finché vivrò. Allora, amici, proseguiamo sino alle ore 10:30 di questa mattina e ascoltiamoci una canzone che abbiamo programmato. Eccola qua.

0: Abbiamo telefonato in diretta il nostro presidente Nazareno Tiberi. Pronto? Pronto?
1: Eccoci a Franco, mandi, oh, mandami che così parlo due minuti, eh?
0: Sì. Vai.
1: Eccoci. Eccoci cari amici.
0: In diretta il nostro Nazareno Tiberi.
1: Eccoci amici, devo salutare tutti per una bellissima cosa. 1976, io Nazareno Tiberi ho dato il via a questa bellissima che state ascoltando, questa bellissima. Vero Franco?
0: È stato, sì, sì. È una radio che hai creato veramente stupenda, Nazareno.
1: Infatti sì, molti mi dicono: Nazareno Tiberi, grazie, grazie, ci hai fatto una radio bellissima. E di fatto è stato così, ecco. 50 anni da quel momento quando ho fatto camminare questa bella radio. Ecco,
0: Nazareno, malgrado come si dice, le peripezie, no? Perché le difficoltà sono state tante per creare, e non è stato facile creare,
1: certo,
0: un emittente, no? Di quei tempi. Vi eravate naturalmente localizzati sopra la chiesa di San Giovanni, no?
1: Ecco.
0: Però adesso racconto un pochettino la storiella. Dopo un po' di tempo, siccome c'era tanta confusione, allora il parroco decise di far cambiare la località e avete scelto sopra il teatro di Sarnari, lì di fronte alla Madonna della Misericordia, all'ultimo piano. C'erano certe scalette alte da passare per andare, e malgrado tutto, con tutte le difficoltà che c'è stata, tutto questo periodo siamo stati e siete stati molto attenti e molto bravi a proseguire questa nostra emittente, no? E poi nel lontano 1993 entrai anche io e siamo insieme, abbiamo proseguito con i bei programmi, con le belle cose che abbiamo creato. Poi ci siamo trasferiti qui nel seminario, il vecchio seminario di Macerata, allora, in cui siamo, diciamo, proseguiamo qua. Adesso tocca a te a dire qualche cosettina della radio.
1: Certamente sì, questo lo voglio dire perché è stata una cosa meravigliosa. Io sono stato, mi hanno detto: Nazareno, vuoi fare una radio per noi, tante persone? E allora io mi sono messo a lavorare e Nazareno Tiberi ha cominciato e siamo riusciti nel 1976 a dare il via a Radio Nuova Macerata. Siamo arrivati a 50 anni, 50 anni con tantissime belle cose, tante persone che sono state con noi e queste ci stanno ancora, e tante ancora faranno ancora moltissimo, faremo tutte quelle che possiamo, vero Franco? Quindi amici, Radio Nuova Macerata è stata da tutti vista come bella, tanto bella, non solo a Macerata ma in tantissimo, persone da altre cose, sono stati bellissimi.
0: E poi naturalmente durante questo periodo nel 2014 Anna Maria è venuta a far parte di questa e ha creato la sua idea, le gite, i pranzi, in cui Radio Nuova, oltre alle trasmissioni, abbiamo fatto anche del turismo, no? Siamo recati in tutte le varie parti d'Italia, le belle città, le belle zone, in Puglia, in Lombardia, i laghi, eccetera, eccetera, è vero?
1: Giusto, giusto, queste sono state cose veramente molto molto belle, tante tante persone, ecco.
0: Esatto, tanti sono stati entusiasti di quello che abbiamo fatto, grazie alle nostre, anche alla nostra, diciamo, fantasia di Anna Maria che con le sue idee ha portato avanti e ha fatto crescere sempre Radio Nuova Macerata, non solo sulle canzoni ma anche sulla vita, diciamo, di divertimento.
2: Allora, la persona più importante è stata Nazareno.
0: Esatto.
2: Lui è stato la ditta.
1: Appena mi hanno detto se potevo farlo questa radio, io gli ho detto sì, lo facciamo subito. E infatti siamo riusciti a farlo molto bene.
0: E siamo arrivati fin qua, e seguiteremo per altri 50 anni, sì, anche di più.
2: Chissà cosa vuole
1: questo, questo è bello. So. È vero.
2: Beato lui che c'aveva questa idea.
1: Io ecco, ringrazio tutti quelli che mi hanno detto: caro Nazareno Tiveri, sei stato il grande qui a Macerata per una bellissima radio. Io vi ringrazio di quello che mi avete detto e sono contento di questo. Ecco. A voi che siete bravissimi, ecco.
2: Ringraziamo a tutti, Nazareno, tutti quelli che telefonano, quelli che intervengono.
1: Ecco, ringraziami anche da me, appunto, e così io sono molto molto contento.
0: Bene, bene.
1: Buona domenica, ora.
0: Che siamo arrivati fin qua e seguiteremo. Ora c'è la pubblicità, però devo mandare in onda la pubblicità, Nazareno.
1: Ecco, sarà bene farlo. Ciao allora.
2: Ciao.
0: Buona domenica da Nazareno.
1: Anche a voi, ciao.
0: Ciao, pubblicità.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
5: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Bene, bene, bene. Proseguiamo con fino alle ore 10:30 e proseguiamo. E allora sapete che dedichiamo alla nostra emittente questa canzone, Anima Mia, il titolo di questo brano, cari amici. Che è successo? Un attimino, non lo legge, vediamo un po' perché, vediamo un po', lo mandiamo qua e vediamo, eh. Sono piccoli inconvenienti, ma andiamo avanti bene, bene, bene.
2: Allora, Lavavio si è emozionato. Lavavio si è emozionato perché abbiamo detto tante belle cose e lui si è emozionato.
1: Esatto, esatto. Bene, bene, andiamo subito con questa bella canzone che programmiamo. Con Anima Mia.

E dopo Anima Mia, amici, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo mattinata di oggi. Abbiamo commemorato questa, la nostra iniziativa dal grande giorno della nascita di Radio 9, serata 50 anni fa, sino ad ora, sino ad oggi, sono passati 50 anni. In questi 50 anni, in questa emittente, sono passate tante voci. Grazie a Nazareno Tiberi, che era lui che organizzava e sceglieva le persone, i personaggi che dovevano trasmettere in questa emittente, e ha scelto sempre le persone adatte e giuste. Mai una persona sbagliata, mai una persona sgarbata, mai una persona che ha detto delle cose che non si doveva dire. E allora, amici, c'è una canzone che mandiamo in onda e poi vediamo un po'. E Albano e Romina con la canzone Sempre Sempre. Albano e Romina questa sera, questa mattina.

0: era sempre sempre Albano e Romina, quelle canzoni bellissime. L'ultimo brano in programma di questa mattina è il concerto, una serenata per due amori. Il titolo di questo brano dal grande Jean-Claude Borély e la sua tromba. Si conclude così questa mattina con questo brano. Salutiamo tutti e
1: un saluto, un saluto anche da parte mia. Buona domenica a tutti. Ci risentiamo giovedì sera.
0: Esatto,
1: arrivederci.
0: E di nuovo domenica mattina. Andiamo con questo brano. Ciao a tutti, buona domenica.

0: dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mutrosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo questa 28ª domenica del tempo ordinario ringraziando il Signore del suo invito a partecipare alla festa di nozze che ogni domenica si rinnova nell'incontro con la sua parola e con il pane spezzato e il vino donato, diventati corpo e sangue suo. Oggi in modo particolare ringraziamo il Signore anche per l'Associazione Invalidi sul Lavoro che partecipa all'Eucaristia insieme al nostro Assessore, perché davvero questa celebrazione eucaristica possa essere anche il ricordo di tutti gli invalidi che, lavorando nella dignità umana, hanno perso la loro vita. Li ricordiamo tutti, senza escludere nessuno. Per celebrare con dignità questa Eucaristia, chiediamo perdono dei nostri peccati e invochiamo su tutti la misericordia del Padre. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere la povertà come so vivere l'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Gesù Cristo. Al Dio e Padre nostro in gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Gesù riprese a parlare con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo e chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo ai mani e ai piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridori di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti».

Noi siamo indifferenti a Dio, ma Dio non è indifferente a noi. È una frase dei giovani di Parigi rivolta al Santo Padre e una risposta che il Papa Leone XIV ha dato a loro. Penso che possa essere un po' il commento che abbiamo a portarci a casa oggi per il Vangelo che abbiamo ascoltato. Troppo spesso noi siamo in questo atteggiamento di indifferenza, di poca attenzione, di poca passione, di poca tensione verso il vero, il bello, il giusto, il grande, l'eterno, e ci chiudiamo, spesso ci richiudiamo nei nostri affari, nelle nostre situazioni, nelle nostre cose, ma Dio non è affatto indifferente a noi. Dio si prende cura di noi, anche quando in una situazione di delicatezza come l'invalidità o la morte viene a essere toccata la vita, la storia concreta delle persone e qualcuno resta indifferente, Dio non lo fa. Addirittura la scrittura che arriva a dire: anche se una madre si dimenticasse di suo figlio, io non mi dimenticherò mai di te. Il problema di fondo qual è? È la nostra superficialità, è la nostra poca interiorità, è la nostra poca capacità di entrare in una relazione profonda, autentica, vera con Dio, che ci dica a noi stessi prima che dirlo alle altri sì sì no no, che ci faccia fare discernimento nella nostra vita, che ci metta i paletti chiari nella nostra esistenza. E quando riceviamo l'invito, che non è solo quello domenicale ma quotidiano alla vita, quando ci alziamo la mattina e svegliamo l'aurora con la nostra esistenza, allora la nostra vita diventa interprete della vita stessa, che è Dio. La nostra vita diventa ponte per unione con le persone, perché siamo chiamati a diventare uomini e donne di comunione, non di divisione, non di alterazione, non di chiacchiera, non di critica, non di cattiveria, peggio ancora non di odio, ma di amore, di perdono, di accoglienza. Andate ai crocicchi delle strade, chiamate tutti. Chi è che si sente non invitato non ha incontrato ancora Dio, non ha fatto esperienza della paternità del Signore, non ha incontrato il volto misericordioso del Cristo, non ha sperimentato la presenza dello Spirito Santo nella sua vita. Solamente quando Dio lo scopriamo come Padre, come vero, come vivo, e non solo il Cristo e il Venerdì Santo, ma quello che nel Venerdì Santo apre la porta della vita eterna, allora la nostra vita cambia. E anche se siamo segnati dalla sofferenza e dalla morte, chi più e chi meno, abbiamo uno sguardo rivolto all'eterno, al paradiso. Non un paradiso astratto, ideologico, ideale, chissà dove, ma già che tocchiamo qui sulla terra, che viviamo, perché ci sentiamo chiamati, invitati alle nozze. Vedete, si parla delle nozze del figlio, è come se fosse solo lui, a sposarsi bisogna essere in due, no? Penso che qui, fino a qui, non sia difficile per nessuno. La sposa non c'è sul Vangelo, ma c'è nella realtà, perché la sposa sei tu, la tua anima è la sposa. La tua anima è colei che non solo è invitata, ma è chiamata a unirsi, a incontrare Cristo, sposo, Cristo, Dio, Cristo, fratello, Cristo, maestro. Ma tutti sono invitati. Allora c'è quel passo sull'abito nuziale che ci può mettere in crisi. Noi come siamo messi col nostro abito nuziale? Pronto, è stirato, è pulito? Oppure siamo un po' trasandati? Ci preoccupiamo di tante cose, magari di farci vedere belli, bravi e buoni, ma il nostro cuore è marcio. Oppure cerchiamo di lavorare sul nostro cuore, però di fuori siamo un disastro. Vedete, se l'anima è in equilibrio, tutta la vita è in equilibrio. Anche il corpo ritrova un equilibrio, anche la mente ritrova una capacità di stabilità. L'abito di cui parla il Signore è anzitutto quello del Vangelo, è l'abito del battesimo. Quell'abitino nuziale che mettiamo ai nostri bambini, oppure quando sono adulti un bel manto bianco sopra le spalle, non è un giocattolo, non è un soprammobile, è l'abito che Dio ci mette, che quando cresciamo ce lo dimentichiamo, e quell'abito troppo spesso si scurisce o si ingiallisce perché lo mettiamo dentro e ce lo dimentichiamo.
E allora chiediamo al Signore di riprendere quell'abito bello, di tirarlo fuori, fare in modo che sia un abito splendente di luce, non tanto per farci dire dal padrone di casa bravo amico, quanto piuttosto per essere anche noi quei servi che sul comando del padrone andiamo ai crocicchi delle sale, ai lontani, a coloro che sono indifferenti, a dire semplicemente: tu sei indifferente, ma Dio si preoccupa di te. Dio non è indifferente a te, tu interessi a Dio. E allora, se tutti interessano a Dio, com'è possibile le divisioni che costantemente viviamo, soprattutto quelli fatti dall'ingiudizia, la cattiveria, dalla non oggettività, l'incapacità al dialogo vero, a cercare la verità? Perché vedete, Santa Teresa Benedetta della Croce, chi cerca la verità cerca Dio, anche se non lo sa. Quindi possiamo dialogare con tutti, senza paura, senza limite, perché Dio è con noi. Se Dio è con noi, nessuno, niente può essere contro di noi. San Paolo addirittura dice: tutto posso in colui che mi dà la forza, tutto. Allora quando cominciamo a dire sì, ma questo non è bene, quello, tutto posso in colui che mi dà la forza. E cos'è che posso? Posso amare, posso perdonare, posso ricominciare, posso appassionarmi per la vita e non sprecare neanche un attimo di quella che mi viene donata, per donarla a tutti, sempre e comunque. Che davvero la Madonna ci renda capaci di percepire la presenza di Dio costante nella nostra vita, per essere capaci di relazionarci con gli altri cercando in ognuno la presenza di Dio costante nella vita di tutti. E allora tutti ci sentiamo invitati all'unica mensa, all'unico altare, all'unica parola, all'unica fede, all'unica chiesa. Che il Signore ci benedica tutti.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i battezzati, sentono l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
3: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti gli invalidi sul lavoro e anche i morti sul lavoro, per l'associazione Invalidi sul Lavoro, perché anche sostengano non solo invalidi e chi non c'è più, ma anche i familiari che ancora ci sono. Preghiamo per tutti i defunti che portiamo nel cuore, anche per quelli un po' più dimenticati. Affidiamo a Dio tutte le nostre intenzioni. Chiediamo al Signore di benedire le nostre famiglie, i nostri piccoli, i nostri anziani, coloro che vengono alla luce, coloro che incontrano la luce eterna. Queste tutte le preghiere, Padre, le presentiamo a Te per l'intercessione della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberato dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, con un cuore aperto alla comunione, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Ricordo domenica prossima alle ore 17 qui in cattedrale l'ordinazione diaconale i tre nostri fratelli del formatisi presso il seminario diocesano Redentoris Mater. Pertanto le messe pomeridiane dei Salesiani alle ore 19 e di San Giorgio delle ore 18:30 saranno sospese proprio per aiutarci a partecipare a questi momenti importanti della vita diocesana. Ascoltiamo la preghiera adesso dell'associazione che ci ha fatto compagnia oggi in questa celebrazione eucaristica.
1: O Signore, l'infortunio che abbiamo subito nella nostra vita ci ha sradicato dal nostro lavoro e ci ha trapiantato in un altro mondo, il mondo dei malati. Un'esperienza dura, una realtà difficile da accettare. Eppure, Signore, ti ringraziamo proprio per questa prova che ci ha fatto toccare con mano la fragilità, la precarietà della vita, liberandoci da tante illusioni. Ora guardiamo tutto con occhi diversi. Quello che abbiamo e che siamo non ci appartiene, è un tuo dono. Abbiamo sperimentato che cosa vuol dire dipendere, aver bisogno di tutti e di tutto, non poter far nulla da soli. Abbiamo provato la solitudine, l'angoscia, la disperazione, ma anche l'affetto, l'amore, l'amicizia di tante persone. Signore, anche se ti è difficile, ti diciamo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo, benedici tutte le persone che assistono e soffrono con noi. Tu che hai percorso la via del Calvario e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza, conforta chi è nella sofferenza. Donaci la pazienza sufficiente per affrontare con coraggio e con umiltà il dolore e le prove della vita. Donaci la forza per sopportare le difficoltà che incontreremo durante il nostro cammino. Benedici, Signore, le nostre famiglie che con affetto dividono con noi le sofferenze della nostra invalidità. Signore, accogli la preghiera degli invalidi del lavoro e di chi soffre per le conseguenze riportate sull'infortunio subito. Donaci il tuo amore e la tua misericordia. Amen.
0: Amen. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Riceviamo ora la benedizione solenne, impartendola in modo particolare sull'Associazione Invalidi sul Lavoro. Preghiamo per tutte le nostre famiglie. Chiediamo al Signore la sua benedizione, la sua protezione, il dono della sapienza per vivere davvero illuminati dalla luce del Vangelo. Ringrazio la presenza delle autorità, anche regionali, che sono presenti a questa celebrazione e chiedo davvero a tutti l'attenzione a vivere con dignità il dono del lavoro e a fare del tutto perché tutti possano essere nobilitati dal lavoro. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Chinate il capo per la santa benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.

0: L'intercessione della Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona e santa domenica a tutti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Sotto sopra.
6: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
5: In studio. Lorenzo Lattanzi.

0: tutti sembrano impazziti, resti a casa, chi non ce la fa a buttare all'aria la città.
1: Bentornati a questo nuovo appuntamento di Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che ha come suo principale scopo quella di capovolgere la prospettiva con cui spesso vengono inquadrate le notizie e i principali fenomeni culturali, sociali, economici che riguardano la contemporaneità. Quindi cerchiamo di fare in modo che il nostro senso critico sia sempre alimentato e stimolato dalle riflessioni che non pretendono, badate bene, di dare delle risposte ovvie, facili, ma spesso errate, ma ha l'ambizione di lasciare qualche interrogativo che ci aiuterà a mantenere il giusto senso critico di fronte alle diverse questioni che affronteremo. Oggi parleremo di un caso proprio di attualità. La scorsa settimana Donald Trump ha trionfalisticamente annunciato il ritiro di tutte le truppe statunitensi dall'Iraq. Una guerra, a suo giudizio, è una operazione militare sciagurata, ma ha annunciato questo ritiro specificando che ora c'è un ottimo governo e tutti i problemi dell'Iraq sembrano risolti d'incanto. Tutto ciò purtroppo non corrisponde a verità. Saddam Hussein era un feroce tiranno che però aveva tenuto sotto scacco tante tribù islamiche che tendevano a radicalizzarsi. Dopo la sua destituzione, che è culminata anche con la sua impiccagione dopo un processo tra l'altro a favore di telecamera, quindi con immagini anche molto forti, si sono creati le prime cellule jihadiste, cellule che poi sono sfociate nell'ISIS insieme ad altri integralisti che si trovavano in Siria e che sappiamo hanno portato anche a tutta quella scia di attentati arrivati e sfociati in Europa. Quindi che cosa successe, facendo un breve flashback? Torri gemelle. Dopo le Torri Gemelle, George W. Bush annuncia la necessità di risolvere quel conflitto che al suo padre non era riuscito completamente, destituendo Saddam Hussein, annuncia la necessità di una nuova guerra. Il ministro della difesa dell'epoca, Colin Powell, fa vedere a favore di telecamera anche lui il rischio di armi chimiche, all'epoca si parlava di antrace, e addirittura di laboratori chimici mobili che in Iraq si stavano sviluppando per una nuova pericolosa, insidiosa guerra biologica, batteriologica, e quindi parte questo conflitto. Sembrerebbe un conflitto che si dovrebbe risolvere in pochi tempo, nella realtà ci sono voluti molti anni, ma già dai primi mesi di guerra abbiamo potuto assistere a una degenerazione, l'avvio di attentati, tra i quali ricordiamo tutti la tragedia del novembre 2003 che coinvolse gli italiani a Nassiriya. E quella fu la prima occasione per l'Italia di toccare con mano il pericolo del integralismo, ma soprattutto degli attentati e della radicalizzazione che poteva avvenire nei paesi che perdevano il controllo da parte governativa, sebbene magari in maniera autoritaria. Questa situazione in realtà era stata già prevista dal Papa Giovanni Paolo II. In un accorato appello fatto a Piazza San Pietro nel 2003, proprio all'alba dello scoppio della guerra in Iraq, Papa Giovanni Paolo II ebbe a dire proprio che bisognava trovare gli spazi ancora percorribili per la diplomazia, perché se si fosse andati avanti in un conflitto si sarebbe rischiato di far prevalere forze integraliste che non vedevano l'ora di poter recuperare spazi di consenso e tornare all'azione per avere il potere in questi stati. Questa narrazione breve e sintetica che sto facendo riguardo agli sviluppi all'esito della guerra in Iraq, ho deciso di raccontarla molto in sintesi, per aprire una domanda che potrebbe apparire anche inquietante. Ma oggi, per quanto riguarda e concerne il discorso guerra in Iran e situazione geopolitica internazionale con ripercussioni economiche che stiamo toccando tutti con mano, aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti e di conseguenza ripartenza dell'inflazione, un'Europa che arranca per quanto riguarda l'approvvigionamento di carburante, appunto, e di combustibili fossili indispensabili alla produzione e al traffico delle merci, e noi dovremmo domandarci se tutto questo sta avvenendo soltanto per il conflitto in Iran o abbia origini più remote. Ma se volete avere un quadro più dettagliato e più completo di tutto quello che vi sto dicendo in questa trasmissione, vi invito a riguardare, a cercare su Rai Play la puntata del 4 ottobre di Monica Maggioni in mezz'ora su Rai 3, dove insieme all'ex ministro Minniti si ripercorrono proprio tutte queste tappe che hanno preparato il terreno alla crisi energetica in atto, ma rispetto alle quali forse l'Occidente ingenuamente, anziché disinnescare i problemi, è andato proprio ad accendere la miccia. Basterebbe in questo senso ritornare alle prime affermazioni di al-Zarqawi, il primo dei leader religiosi che proclamò la nascita dello Stato Islamico. Diceva che bisognava strozzare l'Occidente chiudendo i rubinetti del petrolio, e già all'epoca parlava di blocco dello stretto di Hormuz e di Bab el Mandeb, che paradossalmente proprio in questo periodo sono quelli che ci stanno mettendo nell'attuale crisi energetica. Quindi tutta questa situazione deve farci comprendere come ci sia un legame profondo tra le scelte politiche dei governi, principalmente dei governi occidentali, e la situazione economica attuale, che non è una situazione che piove dal cielo, ma è una situazione che l'Occidente stesso ha contribuito a autogenerare e rispetto alla quale probabilmente siamo di fronte a possibili scenari ancora più inquietanti, ancora più tragici per certi versi. Perché ci troveremo stritolati a livello economico tra colossi che sono quasi autosufficienti dal punto di vista energetico, e quindi l'Europa andrà naturalmente in sofferenza. E la domanda che viene da porsi in questa situazione è la seguente: ma siamo sicuri che tutta questa situazione non sia un calcolo cinico nato nelle segrete stanze di qualche governo più potente, e rispetto al quale l'Europa stia semplicemente abboccando alle numerose esche messe sul terreno per indebolire economicamente l'Europa, che si trova stritolata dalla chiusura dei rubinetti del gas proveniente dalla Russia e dalla difficoltà di approvvigionamento di derivati del petrolio per la guerra in Iran? Questa naturalmente è una domanda a cui anch'io non so rispondere, però è una domanda che mi pongo e che pongo a voi ascoltatori. Ma c'è un'altra questione sulla quale sicuramente torneremo in altre trasmissioni per sviscerarla meglio. Oggi come oggi, che abbiamo tantissime informazioni, dobbiamo credere a ciò che vediamo, a ciò che sperimentiamo o a ciò che ci viene raccontato? E in quale misura la narrazione, il racconto parziale, potremmo dire anche spesso di parte, è un racconto che ci aiuta a comprendere meglio la realtà? Se invece questa narrazione fosse qualcosa che ci allontana dalla comprensione della realtà e ci porta a una sorta di alienazione che potrebbe addirittura illuderci di una realtà che in realtà non c'è più, di una realtà che nei fatti non ha più alcun riscontro. Ecco, questa è la questione che secondo me dovremmo prendere in esame e cercare di comprendere. Forse oggi diamo troppo peso alle parole e qualcuno con narrazioni tendenziose e illusorie rischia di farci credere a una realtà che non c'è più o non c'è mai stata. Alla prossima puntata.

0: si stringono le telecamere sulla finestra del Palazzo Apostolico, si sente il brusio delle persone che sono presenti in piazza, i diversi gruppi fedeli convenuti appositamente dalle diverse parti d'Italia, ma anche tanti turisti che in questo periodo frequentano la capitale ancora assolata. Si stringono, dicevo, le immagini che ci mostrano appunto la finestra del Palazzo Apostolico. Abbiamo partecipato da qualche minuto alla Santa Messa, sappiamo appunto il Vangelo del giorno è quello secondo Matteo 22, in questa 28ª domenica del tempo ordinario. Le tende si aprono in questo istante, l'applauso della folla. Ascoltiamo Papa Leone XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia e questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Maria.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
2: Digni promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las antiguas alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Notria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica!

E dunque si conclude così: l'Angelus presieduto da Papa Leone XIV in questa domenica, la 28ª domenica del tempo ordinario. Il Papa ha ricordato Madre Maria Ignazia Isacchi, che è stata beatificata ieri. Quanti soffrono la fame per la guerra in Ucraina, le vittime degli incidenti sul lavoro. Oggi appunto ricorre la giornata mondiale per le vittime sugli incidenti del lavoro. E poi, al termine del suo saluto, dopo aver salutato i diversi gruppi presenti all'Angelus domenicale, ci ha informato del fatto che tra pochi giorni sarà per lui programmata una piccola operazione, un intervento. Seguiremo attraverso i nostri radiogiornali e la nostra informazione tutto quello che ci sarà comunicato in merito. Le campane in questo momento stanno suonando a Piazza San Pietro, i fedeli si stanno disperdendo in questa domenica 11 ottobre, una domenica assolata ancora sulla piazza di Roma. Sentite appunto l'audio che ci giunge direttamente grazie ai nostri tecnici, direttamente da Piazza San Pietro. Ancora le immagini ci mostrano la basilica e l'abbraccio del colonnato in tutto il suo splendore, appunto messo ancora più in risalto dalla luce del sole. Papa Leone ha voluto ricordare appunto quanti soffrono a causa della guerra, ha fatto menzione di come la fame non possa essere utilizzata come un mezzo, uno strumento per mietere vittime. Il pane quotidiano, ha detto, non sia ostaggio delle guerre. Molte volte il suo appello per la pace è risuonato forte in diverse circostanze, questa volta appunto, date le notizie che ci arrivano dai diversi fronti di guerra, il pensiero a quanti sono affamati dai conflitti armati. Io saluto e ringrazio quanti sono stati collegati con noi, restituisco la linea alla regia. Laudetur Jesus Christus.

0: Eccoci nuovamente in onda, 12:41, è terminato da qualche istante, appunto l'Angelus presieduto da Papa Leone a Piazza San Pietro. Sono ancora in gradita compagnia con me Don Nicola Reali, professore all'Università Pontificia Lateranense. Don Nicola, ancora buongiorno e ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Abbiamo la possibilità con lei di commentare insieme, più che commentare, di riflettere insieme su quelle che sono state le parole che Papa Leone ha voluto donarci relativamente al Vangelo del giorno, la sua consueta catechesi dopo la preghiera dell'Angelus. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo 22, in cui questo grande banchetto di nozze era stato allestito per tanti invitati, e il Santo Padre ha detto: la gioia di questo padre che annuncia e vive il matrimonio di un figlio, quindi un lieto evento, è un qualcosa di contagioso che vuole essere trasmesso agli altri. E Papa Leone si è soffermato su questo concetto dicendo: quando accade qualcosa di buono si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. È da qui che possiamo, secondo lei, Don Nicola, riconoscere il fatto che stiamo in qualche modo in accordo nella nostra vita con la volontà di Dio, che siamo vicini, collegati con Cristo, quando i frutti sono buoni?
1: Sì, grazie, è molto bella la riflessione che il Papa ci ha offerto su questo brano di Vangelo, che è un brano di Vangelo anche non facilissimo da interpretare. Il riferimento del Papa, tra l'altro, anche alla famosa citazione di Tommaso, secondo cui il bene si diffonde da sé, bonum dicitur diffusivum sui, è molto bella, perché dice da un certo punto di vista che l'iniziativa di Dio, che nasce dalla sua bontà, quindi nasce dalla sua, potremmo dire, generosità, dalla sua libera iniziativa, è qualcosa che comunque precede sempre l'uomo, è qualcosa che è sempre un passo prima rispetto a ciò che l'uomo può fare o non può fare. Giovanni poi traduce nel suo Vangelo questa idea con l'affermazione che Dio ci ha amato per primo. Dio è sempre colui che fa il primo passo nei nostri confronti, non attende mai che da un certo punto di vista noi meritiamo, tra virgolette, il suo amore. Lui fa sempre il primo passo, è sempre, come potremmo dire, in avance, dicono i francesi, verso di noi. E questo è l'origine di questo invito a partecipare alle nozze, quindi invito a partecipare a qualcosa di bello e di grande, e questo diventa molto consolante, a mio avviso.
0: Ma perché, Don Nicola, poi gli invitati, invece di unirsi alla festa, e leggo qui appunto dalla catechesi di Papa Leone, si tirano indietro e preferiscono occuparsi dei loro affari? Alcuni addirittura risultano essere infastiditi e uccidono i messaggeri del re. Perché rifiutiamo il buono? Perché rifiutiamo il bene? Cosa c'è in noi che a volte ci spinge ad allontanarci di questo? Forse ci sentiamo limitati? Forse ci sentiamo costretti? Non so.
1: Bella domanda, grazie, anche questa è molto bella. Io penso che questa domanda, allora, nel senso stretto della parabola di oggi, c'è sicuramente il riferimento al popolo eletto e quindi alla storia della salvezza, e così come da un certo punto di vista la difficoltà che si è avuto ad accogliere la rivelazione definitiva di Dio in Cristo. E da questo punto di vista forse bisogna sempre ricordarci che noi a volte rifiutiamo Dio perché Dio si presenta in una certa maniera, in maniera diversa da come ce lo aspettiamo, in maniera differente da come lo abbiamo immaginato, pensato e sognato. E allora, quando Dio ci offre i suoi doni, spesso, visto che non corrispondono con quello che noi ci aspettavamo, diciamo: tutto qui, E allora facciamo, corriamo un po' il rischio di dire vabbè, c'ho dell'altro da fare, vabbè, ci sono cose più importanti, perché aspettiamo qualcosa che poi spesso non arriverà mai. Ecco, io penso che anche questo sia una dinamica da tenere presente, insieme all'altra, che comunque è sempre un gioco tra due libertà: la libertà di Dio, che fa il primo passo, come dicevamo prima, è la libertà dell'uomo, che accetta di essere coinvolto dentro questo invito e accetta questo dono, possiamo usare la parola dono, che il Signore ci fa.
0: E poi il Padre, di fronte comunque a questo rifiuto, sottolineato il Papa, non è che dice va bene, allora chiudiamo tutto, no? Le nozze non vengono annullate, c'è ancora la possibilità di partecipare a questa gioia, una possibilità che si rinnova in ogni nostro rifiuto, tutti i giorni della nostra vita.
1: Sì, la parabola mette in evidenza che il re, di fronte al rifiuto di le nozze, allarga la platea degli invitati e dice ai suoi servi: chiamateli tutti. Interessante, il Vangelo dica buoni e cattivi, tutti, veramente tutti, e chiede quindi ai suoi servi di andare ai crocicchi delle strade, di chiamare tutti a questo invito. Questo è molto bello, anche perché anche il Papa poi lo ha sottolineato attraverso la citazione di San Gerolamo alla fine della sua riflessione. Come dire, è un brano di Vangelo che ci riguarda, perché siamo noi che siamo invitati a queste nozze, quindi è qualcosa che

0: i gesti di bene nelle nostre giornate. La gioia non è dunque qualcosa così di astratto, la gioia che Dio ci, a cui Dio ci invita a partecipare, non è quella gioia che abbiamo magari noi nella nostra testa riposta in cose che probabilmente non avremo mai, perché a volte questa gioia, la gioia del cristiano, sembra una cosa così evanescente, però qua il Papa ci dice è concreta, è reale.
1: Certo,
0: in che
1: certo.
0: modo è reale? In che modo la si tocca con le mani?
1: La si tocca con le mani ogni qualvolta, a mio avviso, si tocca concretamente anche il volto e la carne di persone gioiose, di persone che sono state rese gioiose dall'incontro col Vangelo, e in questo senso bonum diffusivum sui, anche la gioia diventa qualcosa che si diffonde da sé, e si diffonde da sé appunto nell'incontro concreto con persone che testimoniano questa gioia. Non per niente il Papa fa riferimento un po' agli ambiti della vita, agli ambiti, diciamo, che sono concreti: il lavoro, i sorrisi, le lacrime. Si può anche gioire nelle lacrime, essere gioiosi anche di quello che apparentemente il mondo non considera gioia. È un po' il paradosso della vita cristiana, che rende anche nuovo l'uomo, perché gli dona uno sguardo nuovo capace di vedere le cose dal punto di vista di Dio. E sappiamo che quando le cose sono viste dal punto di vista di Dio, tutto cambia, anche la sofferenza, il dolore, la morte, tutto cambia e assume un volto nuovo.
0: E questa è un po' la sfida della fede.
1: E certo, sicuramente. Domenica scorsa ricordavamo Francesco chiama sorella la morte. Ecco, forse è questo. Come può accadere questo? E quando appunto guardiamo anche la morte con gli occhi di Dio.
0: Però è un dono?
1: Sì. È un dono, sicuramente, basta intendersi cosa vuol dire dono. Dono vuol dire che c'è una selezione tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Dono, a mio avviso, implica soprattutto il riconoscimento che in ciò che ci è dato, il dono è sempre dato, quindi in ciò che ci è dato, lì è nascosto, tra le pieghe del dato, con un'espressione a me molto cara, quello che il dono che noi dobbiamo riconoscere. E poi io dico sempre: Signore ci ha messo insieme per questo, per aiutarci reciprocamente, così come siamo capaci, a scoprire questo dono e a viverlo dentro tempi e circostanze che non possono essere previsti in anticipo, ecco.
0: Ci sono i messaggi, Don Nicola Reali, che arrivano dai nostri ascoltatori che sollecitano sempre delle riflessioni. E c'è in particolare credo sia Ludovico, mi pare di riconoscerlo dalla foto ormai, che aveva sottolineato come se il bene si diffonde, ma allora il male che fa? Parlava appunto, no, di come il bene viene trasmesso e diffuso, la stessa dinamica accade anche con il male. Questa è la domanda di Ludovico, che ho perso, spero di averla tradotta bene.
1: Spesso si pensa al male appunto in riferimento al bene, il bene in riferimento al male. Io penso che questo non debba accadere, anzi forse lo sbaglio proprio questo, se no inevitabilmente quasi si legittimano l'un l'altro. E io penso che il male è ciò che non ci deve essere, proprio ciò che è ingiustificabile, nel senso che non c'è nulla, non c'è nessun male che può diffondersi, può giustificare niente, alcunché. E appunto anche la nostra fede è il riconoscimento che attraverso una cosa malvagia, come è stata sicuramente la morte ingiusta di Cristo sulla croce, questo non è il luogo che ha prodotto un bene maggiore, ma il luogo dove Cristo ha distrutto realmente il male, e dove il male è stato cancellato dalla faccia della terra come ciò che non deve esserci, anche se purtroppo continua a esserci.
0: Cioè, invece Paola, che ci scrive: da varie catechesi ho compreso che Dio non ci vuole perfetti, come potremmo esserlo del resto, ma compiuti nel suo amore, con i nostri difetti, peccati, per migliorarci sempre in una crescita spirituale. questo messaggio di Paola, no, mi

0: mi rimanda a delle parole, alle parole di San Paolo, no? È lì dove sono debole che allora sono forte. Se noi non avessimo queste enormi lacune che abbiamo, forse lì non si manifesterebbe l'amore di Dio.
1: Sì, questioni enormi ovviamente, non è che risolviamo in 5 minuti.
0: No, però magari ce le possiamo portare via.
1: A me piace ricordare l'espressione di Gesù: siate perfetti come il Padre vostro. Quindi noi dobbiamo essere perfetti. Perfetti come il Padre significa riconoscere che non lo siamo mai. Forse in questo riconoscimento della nostra imperfezione sta la possibilità di una perfezione, e che non è solamente un gioco di parole, ma è riconoscere che laddove noi riconosciamo la nostra dipendenza da Dio, laddove noi riconosciamo che non siamo neanche gli artefici totali di noi stessi, lì effettivamente possiamo trovare la strada per andare a Dio. E poi la perfezione a cui si parla spesso è una perfezione che viene intesa in chiave morale, non necessariamente una perfezione di tipo morale. Io dico sempre: il santo è colui che ha, forse più di altri, una coscienza viva e grande di cosa? Di non essere santo. Cioè, un santo che pensa di essere santo non diventerà mai santo, io penso, mentre il santo ha coscienza di non essere santo, quindi ha coscienza che da un certo punto di vista è indegno di tutto ciò che Dio ci offre.
0: E in conclusione di questa diretta io ringrazio Don Nicola Reali per essere stato con noi in questa mattinata insieme, e mi ricordo solamente appunto le parole del Papa di oggi relative ai controlli medici che ha effettuato: hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato appunto auspicata un'operazione chirurgica alla quale il Santo Padre si sottoporrà. Per questo continueremo a pregare per lui. Un saluto, grazie anche a Bruno Orti in regia, Silvia Giovarrosa, laudetur Jesus Christus, buona domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Sempre laudetur, grazie.
0: Grazie.

0: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prenderci cura

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: allora possiamo anche stamattina prendere il nostro Franco Maiolati, che è qua.
1: Sì, buongiorno Nazareno e buongiorno agli ascoltatori. Allora, cominciamo subito, perché oggi abbiamo una mattinata fatta di incontri molto belli e molto intensa. Partiamo subito dal primo nostro ospite, perché è un ospite grandioso che moltissimi ascoltatori conoscono, perché ha girato abbastanza anche per la nostra provincia, per la diocesi, e quindi lo salutiamo subito, perché so che è già in linea, è il nostro Don Ariel.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno
2: Franco, a tutti. Buongiorno Radio Nuova.
0: Eccoci.
1: Allora, buongiorno Don Ariel. Allora, questa mattina una chiacchierata con lui per farci raccontare un po', perché Don Ariel, noi che restiamo, diciamo, che l'abbiamo conosciuto e lo conosciamo, diciamo, purtroppo Don Ariel è in partenza, cioè la prossima settimana già ci ascolterà, per modo di dire, perché gli orari sono un po' sfalsati, ma la prossima settimana già sarà, il giorno di oggi già starà in Argentina. Quindi allora dici come nasci?
2: Ascoltarvi a quest'ora sarà difficile, a quest'ora là io dormo ancora.
1: Ecco, quindi
0: non ci arriviamo forse, ma
1: sicuramente ci riserviamo magari di far riascoltare la tua voce agli ascoltatori, ma magari in differita, non proprio nella diretta della trasmissione.
2: Non in diretta, in differita possiamo fare qualcosa, sì.
1: Come mai questo salto? Perché è un bel salto da qui in Argentina, Don Ariel. Intanto
2: sì,
1: partiamo.
2: È un bel salto, sai, la missione è sempre un salto, e anche il luogo dove ti mandano è un tempo di missione. Voi sapete che noi sacerdoti specialmente dobbiamo essere disponibili alla sollecitudine di tutta la Chiesa. La Chiesa sempre ci ha invitato, specialmente noi, anche che abbiamo anche una formazione missionaria. Io che provengo dal Redentoris Mater del Cammino Neocatecumenale, la nostra formazione non è soltanto diocesana ma anche missionaria. E quindi siamo disponibili ad aiutare la realtà del cammino, altre diocesi, altre parrocchie che i vescovi chiedono al nostro vescovo, che qui magari c'è più abbondanza dei sacerdoti e magari in altri luoghi mancano i sacerdoti, magari abbiamo questa disponibilità per un tempo, per un tempo, visto che noi siamo anche preti incardinati nella diocesi di Macerata, per un tempo possiamo aiutare un'altra diocesi della missione. Quindi è arrivato per me questo tempo di aiutare un'altra diocesi, un'altra missione, e quindi è un salto, che è sempre un salto di qualità, e non è che non è, perché magari molti dicono che è un castigo, che magari no, che ti mandano perché non te voglio, no, è un salto di qualità, perché dobbiamo avere questo cuore aperto, la sollecitudine a tutte le chiese, come ha detto San Paolo, no?
1: Certo.
2: E questo è lo spirito di questo fide in dono, no? La sollecitudine a tutte le chiese. La Chiesa è universale, siamo uniti intorno come fratelli, e quindi dobbiamo aiutarci anche dove c'è bisogno. Ecco.
1: Quindi, rispetto a due posizioni che possono essere: uno, che peccato, mi dispiace, devo andare via, e l'altra, meno male. Perché io sono tuo parrocchiano, quindi magari chi mi conosce dirà Don Ariel, pensando a te, dirà meno male che me ne vado in Argentina. Non è nessuna di queste due.
2: Nessuna di queste due. È la disponibilità che abbiamo di aiutare. E quindi dobbiamo avere questo cuore aperto, specialmente chi ha uno spirito missionario deve averlo. È vero che è tanti anni che sto a servizio della diocesi, 17 anni che faccio il parroco qui in diverse parrocchie, è chiaro che costa magari, no? Si sono create relazioni con le persone, eccetera, ti sei un po' stabilito, quindi tagliare dopo 17 anni costa, non è che non costa, fa male. Però
1: Se non ho capito male, sostanzialmente poi dal momento della decisione, la tua vocazione, poi magari ce lo dici un attimo, nasce molto prima, però dal momento proprio della scelta, della formazione da sacerdote, eccetera, tutto il percorso, con parentesi la missione anche precedenti, però l'hai fatto qui da noi, nella nostra diocesi.
2: Sì, io sono entrato in seminario a 18 anni qui a Macerata, quindi ho fatto la formazione a Macerata. Quindi sono diventato più maceratese che domenicano, a 18 anni, ho 49 anni, quindi più di metà della mia vita vissuta qui a Macerata.
0: Con noi sta, vedi?
1: Certo.
2: e quindi mi sono inculturato bene qua, capito?
1: Certo, anzi io approfitto allora perché come appunto molti maceratesi ti conoscono, ripeto il nostro numero di telefono per, se qualcuno volesse inserirsi per un breve saluto, eccetera. 0733 23 75 75, questo è tanto. Dunque tu te ne vai dopo aver ottenuto poi anche grandi successi tra virgolette, nel senso che abbiamo riaperto la chiesa di San Francesco dopo il terremoto, hai guidato, hai sostenuto un gruppo di persone che hanno lavorato per belle iniziative, una bella festa che è ben riuscita. E però te ne vai, allora siccome stiamo tutti festeggiando e ancora insomma i festeggiamenti vanno avanti, ma San Francesco, mi veniva in mente, in base a quello che tu dicevi, questa scelta missionaria sottolinea forse anche un altro aspetto, è un segno di, è un abbraccio di povertà.
2: Sì, infatti vive anche, diciamo, dopo questo dono che abbiamo avuto, questo lentino dell'apertura di San Francesco, 800 anni che celebriamo la morte, la salita al cielo di San Francesco, e con questo spirito francescano è chiaro, è un segno di povertà, perché intanto tu vai a un luogo che non conosci, devi abbracciare una nuova realtà, quindi c'è una precarietà che magari non è solo materiale, ma è anche culturale, spirituale, non so, sociale, quindi ci sarà anche una, diciamo, uno spirito francescano dietro a questa, l'annuncio, a questa nuova missione, a questo nuovo annuncio del Vangelo. Quindi penso che San Francesco in questo, per me è stata una grazia anche, no? Arrivare come parroco all'apertura di questa chiesa e organizzare tutta la festa che abbiamo fatto qui, no?
1: Certo.
2: A San Francesco, con tutte le attività, eccetera. Quindi vedo anche un segno.
1: Bello.
2: No, che volontà di Dio, che volontà di Dio, questa missione è buona per me adesso.
1: Quindi un paradosso mi viene: parti povero ma ti porti dietro una grande ricchezza.
2: Sì, no, ma io mi porto anche tanti chili che ho preso qui in Italia.
1: Però la terra dove vai non è famosa per il rigore
2: e poi
1: mangiare, insomma.
2: No. E poi, cambio dalla pasta asciutta alla faro, quindi no.
1: Quindi va bene, insomma.
0: C'è un po' tutto, insomma.
2: E quindi no, è bello, al di là dello scherzo. No.
1: No, adesso mi piace, raccontaci un po' di più adesso di te, personale, per quello che vuoi, proprio anche invece della, come è nata, come poi è cresciuta, come è stata custodita e accompagnata la tua vocazione sacerdotale.
2: Allora, la mia vocazione, penso che è una cosa, posso dire che è stata naturale, nel senso, io da quando mi ricordo, da quando ho fatto la prima comunione, io nel cuore avevo questo desiderio di diventare solo sacerdote, io ho cresciuto con questo desiderio, e sacerdote missionario, perché la maggior parte dei parroci che avevo all'epoca nella mia parrocchia di origine, avendo anche noi pochi sacerdoti, erano missionari, venivano da fuori, erano tutti missionari, quindi questa idea del sacerdote missionario è proprio cresciuta in me. Poi crescendo, sono entrato nella realtà del cammino neocatecumenale, dove ho maturato più profondamente la mia vocazione. E poi ecco, è stata verificata anche con momenti di crisi, perché quando avevo 17 anni ho perso mio padre è morto a 41 anni di un infarto. E quell'anno sono andato in crisi di fede con la Chiesa, con Dio, e quindi avevo lasciato l'idea di entrare in seminario, di seguire la Chiesa. Ho provato anche a fidanzarmi, è stato un anno fidanzato, perché stavo vivendo questa crisi esistenziale interiormente. Poi è rinata di nuovo, era una cosa come, quando una cosa che è naturale, che non puoi distruggerla, è venuta fuori di nuovo questa cosa, che era più forte, cioè non è una convinzione diciamo intellettuale, era una cosa, non lo so, era una cosa che sentivo forte, questa vocazione di entrare in seminario. Poi ecco, mi sono fidato, ho detto il mio sì, sono stato inviato qui in Italia per entrare in seminario, qui in Italia a Porto Salino c'è il Centro Internazionale del Cammino Neocatecumenale, che ogni anno i seminaristi nuovi che entrano vengono sorteggiati a sorteggio in tutti i seminari del mondo. quindi a sorteggio mi è capitato Macerata, che credevo che era in Cina, perché noi si diceva Macerata, Macerata è nato padre Matteo Ricci, primo missionario in Cina, è nato questo seminario che prepara sacerdoti per la missione in Cina, Macerata, ma non dicevano che era in Italia, dicevano, parlavano di Macerata. Per me suonava un po' cinese Macerata, capito?
1: Certo.
2: Allora quando mi hanno portato da Porto San Giorgio a Macerata, io ho scoperto che era in Italia. E da allora ho fatto gli studi, il seminario, la formazione e sono stato ordinato nel 10 maggio 2003 sacerdote da Monsignor Conti. E poi dopo sono stato qui in parrocchia, sono stato anche un anno in missione in Cina, anche sono andato in Cina,
1: quindi,
2: 2006-2007 sono stato in Cina.
1: Hai visto che era un po' distante da Macerata, insomma.
2: Sì,
1: era un po'...
2: ma era più distante da Macerata la Cina, sì. E quindi, e niente, praticamente sono stato incardinato qua, e è chiaro che la mia vita è cresciuta qui in Italia, qui a Macerata, e quindi...
1: Certo, e senti un piccolo bilancio fin qui. Come, quanto, in che senso, insomma, è importante, è stata importante per te, quindi, diciamo, la compagnia umana dei cristiani?
2: Per me è stato importante, perché io penso che anche noi sacerdoti, al di là delle nostre capacità, debolezze, peccati, perché siamo umani come tutti quanti, e il sostegno vengono dai fratelli, specialmente quando un sacerdote magari fa fatica o non so. Ieri leggevo un brano nell'ufficio delle letture del Siracide che diceva: fate amare della comunità. Dice, no? Don Mario, che è stato mio rettore, ci diceva sempre: fatevi amare della comunità, voi sacerdote, fatevi amare della comunità. Io questo ho cercato di metterlo in pratica sempre, oltre che il mio carattere gioioso che è naturale, non faccio fatica a farmi amare.
1: sì, questo ben disponi, diciamo, sì, ben disponi.
2: E quindi, perché è importante il sostegno dei parrocchiani, delle persone, perché a volte noi viviamo anche momenti di solitudine, perché magari non abbiamo la famiglia, non abbiamo, non so, e quindi a volte magari si vedono anche come persone, magari ancora, non, adesso è cambiata la mentalità, però magari molti ti vedono come sacerdote che deve stare là, non ti devi avvicinare, non lo devi invitare mai a pranzo, eccetera. E quindi, perché il sacerdote, no?
1: Sì,
2: invece
1: sì.
2: È importante l'umanità, no? Anche dei parrocchiani, delle persone che ti vogliono bene e che ti sostengono. È vero che noi abbiamo anche una comunità, quindi sì, che ci aiutano, che ci vogliono bene, che ci aiutano, che ci correggono, perché anche noi non è che abbiamo la verità in mano o le decisioni sono quelle giuste, no? Anche i fratelli che ti dicono le cose con verità, e questo è bello, capito? Questo è bello.
0: Bello, bello, giusto, dice cose belle, e quindi va anche con molte belle che ti troverà.
2: Sì, Nazareno, sì.
0: Ecco,
2: sì,
0: ecco, sì. Vedi?
1: Infatti è questo, anche con questo cammino, la certezza che comunque un'amicizia umana la trovi anche dove vai, insomma.
2: Sicuramente.
1: Anche se magari sono persone di cui forse ancora non conosci il nome, di qualcuno magari di qualche riferimento sì, ma di altri, della maggior parte non conosci ancora il nome.
2: Solo conosco due nomi, la coppia con cui devo andare,
1: ecco.
2: Edoardo e Cristina, gli altri non conosco nessuno.
1: Ecco, quindi, però già sai che comunque...
2: Però già so che qualcuno mi viene a prendere all'aeroporto, qualcuno mi porterà di nuovo là, già è tutto pronto.
1: Già è tutto pronto, sì.
0: Che pensa, come dici quando arrivi? Come sarà? Come starai?
2: Ma non lo so, è difficile. Adesso sto sereno, contento di fare questa missione, sereno. Dispiaciuto anche per lasciare, perché c'è anche l'umanità. Non è vero che noi siamo robot e diciamo cambiamo. Certo. No, c'è anche un dolore interno che magari non mostro, perché difficilmente lo mostro, però dentro di me anche ci sono delle emozioni.
0: Certo.
2: Piacere. Però ecco, non so, quello che sarà, quello che Dio vorrà.
0: Dopo ce lo dirà quando ci sentiamo,
1: Ma
2: è
1: sì,
2: chiaro. Dopo magari facciamo un'intervista dall'Argentina.
1: Ma infatti esatto. Magari ecco, indifferita lo facciamo, come abbiamo detto, perché però ti risentiremo. Certo, sì. Ma senti, Quindi vai sì, sicuro che sei stato anche amato, ma probabilmente adesso, dai, confessacelo, anche tu però hai voluto bene alle persone, ai tuoi parrocchiani, sì, ai tuoi...
2: Io ho voluto bene a tutti quanti, cioè ho cercato di voler bene. Sì, qualcuno è rimasto male in qualche atteggiamento mio, chiedo perdono a tutti, però io in questi giorni sto ricevendo tanti messaggi, tantissimi. Non pensavo di aver lasciato tanto, sinceramente. Non credevo di aver lasciato tanto, tantissimi messaggi.
1: No, è una bellezza questo, perché aiuta anche, perché il rischio poi di noi parrocchiani, adesso diciamo, c'erano anche di noi parrocchiani in genere, adesso, al di là dello specifico tuo, della tua partenza, è che non sappiamo cogliere quello che invece è la grande testimonianza che voi sacerdoti, e tu nello specifico anche con la chiacchierata che stiamo facendo stamattina ci stai dando, che non sono i nostri progetti, che non sono le nostre cose, cioè che appunto la povertà vuol dire che noi sì siamo stati bene, abbiamo costruito, abbiamo realizzato, ma non possediamo tutta questa roba qui. Quindi noi parrocchiani non possediamo il parroco che ci viene consegnato.
2: Chiaro. È importante questa cosa, perché sennò dopo si crea un conflitto, perché magari tu mette dopo contro l'autorità, contro il vescovo, perché te lo manda via, perché capito? No, dobbiamo accogliere, no? È importante anche accompagnarci in questo crescere, no? Abbiamo fatto un cammino insieme, 8 anni, bello, però la comunità deve rimanere la comunità, la forza è la comunità. Il Papa ha detto l'altro giorno, qualche settimana fa, al convegno della diocesi di Roma, che una parrocchia basata solo sul parroco, sul prete, è una parrocchia fragile, capito? Si basa solo sul sacerdote.
1: Certo.
2: Invece dobbiamo essere tutti corresponsabili della parrocchia, della comunità, perché è la comunità che genera, non è il sacerdote che genera, è la comunità, la forza è stata della comunità. Se la comunità cresce rimane forte, quindi può cambiare il parroco, arriva un altro, ma non è che va in crisi la comunità, perché è fondata fortemente, capito? E quindi se una comunità non ha questo, è chiaro che è fragile, cioè non va bene, capito?
1: Certo, quindi tu ci saluti anche con una consegna che un po' hai accennato anche prima, che in realtà vale, ecco, diciamo, il parroco, come hai detto, si prende cura dei suoi parrocchiani, ma in realtà vale anche l'invito in senso opposto, cioè che i parrocchiani sappiano guardare, seguire, prendersi cura del parroco che c'è, no?
2: Chiaro, prendersi cura e aiutarlo a inserirsi subito nella comunità.
1: Quindi tu lo dici da parroco, l'hai detto che avevo sbagliato eccetera, ma anche i parrocchiani, quindi mi ci metto anch'io, però voglio dire, anche noi sicuramente superficialmente abbiamo trascurato molte occasioni, molte cose eccetera, quindi
2: sicuramente.
1: È un momento di riflessione per tutti,
2: anche di purificazione e di crescita,
1: però magari nella gratitudine di questo incontro che ci è stato dato di fare, reciproco, insomma.
2: Chiaro. Quindi... è così.
0: Comunque, qual è la festa che fanno per quando vai via?
1: Ci ha preceduto.
2: L'avevo fatta la settimana scorsa, abbiamo fatto tutto un trivo qua di festa per San Francesco, dato quella è stata la festa grande.
0: Ecco.
2: Poi domenica prossima, alle ore 18:30 faccio l'ultima messa di saluto, per salutare la parrocchia, e quindi chi vorrà venire a salutarmi può venire domenica 11 alle 18:30 alla Santa Messa, per salutarci e per ringraziare il Signore insieme per questo tempo che ci ha dato di stare insieme.
1: Eccolo, sì, infatti poi, ecco, perché poi il 14 è pronto il volo.
2: Sì,
1: e...
2: il 14 è pronto il volo. E
1: allora, in base
0: a... quante ore ci vuole per andarci?
2: Allora, il volo, io vado Roma, Argentina, Buenos Aires, 12 ore diretto.
0: 12 ore, vedi.
2: Poi da lì dopo devo andare a Cordova, perché io sarò nella zona di Cordova, dopo, il giorno dopo devo c'è un altro volo interno per Cordova.
0: Ecco.
1: Oh, in base anche a quello che tu ci hai detto, nessun ascoltatore provi a telefonare in aeroporto dicendo che forse su quell'aereo c'è una borsa che sospetta e quindi il volo va annullato, eccetera. No, voglio dire,
2: no.
1: Ci risentiremo poi Fra un po'
0: dobbiamo,
1: adesso vedremo.
0: Dobbiamo risentirlo perché vogliamo sapere magari, come va, che fa.
1: Certo,
2: chiaro.
1: E poi magari con il tempo ci sarà anche qualche visita di ritorno, insomma, no?
2: Sì, con il tempo sicuramente in diocesi si torna ogni tanto, si torna a qualche messe così per ritrovarci, ecco, per stare in diocesi, torno a salutare il vescovo, eccetera, capito? E allora importante, quindi il rapporto con la propria diocesi non è che uno smette con la propria diocesi.
0: Dopo Franco, certo, devi metterti qua,
1: Sì. Allora bene, allora lo ripetiamo, chi volesse poi personalmente anche rincontrare Don Ariel domenica prossima, quindi dopodomani alle 18:30 nella chiesa di San Francesco, bella, rinnovata, ampia, si respira benissimo lì dentro, con una bella piazza, quindi tutti invitati a, fino a capienza della chiesa, tutti invitati a salutare Don Ariel.
2: Bene,
1: sì, grazie.
2: Grazie.
1: Allora io non lo faccio come intermezzo, ma lo faccio anche come omaggio a Don Ariel, come segno di amicizia, questa canzone di Chieffo che introduce lui stesso poi in questo brano, che è la canzone Di più, perché secondo me descrive piuttosto bene il senso dell'amicizia, per come è venuto fuori un po' anche in questa chiacchierata, e che lega noi con Don Ariel e viceversa, eccetera. Quindi è una canzone che ho risentito, mi è piaciuta molto, e quindi è un omaggio proprio... proprio a Don Ariel, insomma. Poi magari gli mando anche il file, così magari questo saluto grazie specifico, se lo ritiene, se lo riascolta quando vuole.
2: Sì, grazie, rimandamelo Franco, grazie,
1: sì, grazie. Bene, buona giornata a Don Ariel, perché poi avremo fatto aspettare tante persone che vengono continuamente in questi giorni a salutarti, che vogliono parlarti, raccontarti le ultime cose.
2: Quindi
1: ci scusiamo con loro, poi va bene, grazie,
2: va
1: molto
2: bene,
1: comunque.
2: Ciao.
1: Ciao Don Ariel.
2: Ciao.
0: Allora, cosa abbiamo adesso?
1: Abbiamo Di più di Claudio Chieffo.
3: La canzone che facciamo adesso si intitola Di più. Cos'è Di più? Di più è che già oggi si può vivere il centuplo. Questo è Di più. Perché se si fa quell'incontro che vale la pena di fare, che cambia tutta una vita, cambia veramente tutta la vita, da subito, non domani, da subito, e non perdi più nulla, perché tutto quello che incontri è un dono.

0: Seconda parte. Allora, dove siamo, Franco?
1: Sì, adesso ascoltiamo un piccolo contributo per dare un piccolo annuncio e poi abbiamo un secondo ospite questa mattinata.
0: Ah, bene, bene.
1: Quindi
0: bene.
1: Aspettate, ascoltatori.
2: E celebrarlo con una festa nazionale. Lo chiediamo a Davide Rondoni. Ciao. Benvenuto, poeta, scrittore, presidente del Comitato Nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Allora, partiamo da qui. Qual è il valore di questa giornata?
3: Sai, io ho chiesto che venisse ripristinata questa festa, che una volta c'era, perché credo che sia giusto ricordarsi che è meglio avere dei patroni in cielo che dei padroni sulla terra. E allora Francesco ci aiuta anche a questo, a capire che il mondo non è nostro, che le persone non sono nostre. Quindi avere una giornata in cui si celebra, si ricorda una figura così, che non ha bisogno di essere ricordata perché è già ricordato ovunque, però è un modo per rendercelo più imitabile. Prima giustamente Pasotti diceva: ma cosa facciamo?
2: Certo.
3: Ti mettiamo su un altare e ci sentiamo più scemi? No, Francesco non è uno che metti sull'altare e ti senti più scarso. Lo devi imitare, lo puoi imitare. Francesco lo dice chiaramente.
2: Allora, tu sei un profondo conoscitore, conosci bene la vita di San Francesco, quindi questa sera ci aiuterai a capire meglio il significato di alcune parole legate a San Francesco, parole però che a volte portano indietro malintesi, fraintendimenti. La prima che mi viene in mente è creato, che ci fa pensare immediatamente all'idea di ecologia. Ma Francesco era veramente un ambientalista?
3: Usare categorie recenti per parlare di Francesco può essere anche ridicolo. Francesco amava il creato. La parola creato cosa vuol dire? Qual è la differenza tra creato e natura? Tutte e due vengono dalla nascita come parole. La parola creato, creatura, che è una parola rivoluzionaria per il nostro tempo, indica il fatto che se sei nato vai bene. Cioè, sei nato, vai bene. Non è che mi devi dimostrare di andare bene, no? La creatura, una volta che i bambini si chiamano in certe zone d'Italia creatura, no? O crianza, dicono i portoghesi. Cioè, se sei nato, vai bene. Non è che mi devi dimostrare tutti i giorni che vai bene perché sei bello, sei bravo, sei capace. Quindi diciamo così che la creaturalità, l'essere creatura, è l'alternativa all'ansia contemporanea. Oggi c'è una grande ansia. Dice, perché c'è l'ansia? Perché devi dimostrare sempre di andare bene. Se sei una creatura vuol dire che vai uno bene. Dei bambini che è curato dal Seraphicum, che magari ha delle malformazioni terribili, è una creatura, vale come il Presidente della Repubblica, punto, perché è una creatura, va bene.
2: Grazie Davide, che tornerai questa sera.
1: Ecco, tornerai questa sera. Allora, la piccolissima registrazione, il piccolissimo intervento è stato preso dalla trasmissione Rai di domenica scorsa, giornata di San Francesco, in cui è stato intervistato appunto Davide Rondoni, che poi lungo la serata avrebbe tenuto un suo intervento un pochettino più corposo. Ci vediamo questa sera, perché in realtà Davide Rondoni sarà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Francesco di Tolentino per continuare questo accenno di confronto, di dialogo su San Francesco, perché Davide Rondoni sicuramente poi con l'esperienza che ha fatto come presidente nazionale del comitato della celebrazione dell'ottavo centenario sicuramente è la persona, senza tema di smentita lo dico, che meglio può aiutarci in questo periodo a capire la figura di San Francesco e a capirne i nessi con la vita di oggi, sia da un punto di vista sociale che personale. Quindi questa sera alle 21, chiesa di San Francesco a Tolentino, Davide Rondoni in presenza. Però adesso continuiamo un po' a parlare, perché se no Nazareno, qui c'è gente che dice: ma tu sempre del Tolentino parli.
0: Allora, Tolentino è una bella cosa, eh?
1: Certo,
0: quindi parla.
1: Quindi senza rinnegare niente, però diciamo anche che nella nostra zona, nel nostro territorio, ci sono altre belle realtà, ci sono altre chiese dedicate a San Francesco, altre chiese che sono state riaperte dopo il terremoto. Una di queste è la chiesa di San Francesco, anche se non è più officiata, però è ancora un punto grosso di riferimento per tutta la città, la chiesa di San Francesco di Corridonia, che è stata riaperta sabato scorso con la presenza del commissario Castelli, della rappresentanza della regione di Silvia Ruconi, eccetera. Quindi allora, e lì non è stata solo riapertura, ma l'occasione per riaprire dei rapporti, delle relazioni, per degli incontri, per andare a fondo della figura di San Francesco. Di questo ce ne parla Maurizio Spernanzoni, che è il presidente dell'Associazione Culturale L'Olmo di Corridonia e che è l'associazione che è un po' quella che ha sostenuto tutta la trama dei grandi incontri ed eventi che si sono sviluppati e si svilupperanno in questo periodo. E quindi buongiorno Maurizio.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi cari amici, che Radio Nuovo mi sento un po' a casa, perché tanti anni fa anch'io venivo lì a fare delle trasmissioni con l'amico Nazareno, che è sempre presente. Sì, abbiamo
1: la porta è sempre aperta, Maurizio.
4: La porta si può sempre tornare, esatto, però l'ascolto sempre con piacere, perché è un po' anche casa mia Radio Nuova. Quindi...
0: Grazie, vedi che sei grande.
4: Vi ringrazio, no, di questa chiamata, perché poi in questo momento sono proprio nella chiesa di San Francesco, ho appena finito di guidare delle classi della scuola secondaria qui di Macerata di Coridonia, che sono proprio a fianco della chiesa di San Francesco, quello che era l'ex convento di San Francesco, per cui innanzitutto ho raccontato a questi ragazzi che loro vivono le loro giornate in un ex convento di San Francesco, e oggi conoscono per la prima volta, perché purtroppo per 10 anni è stata chiusa, no, questa bellissima chiesa, anche ai loro occhi, perché spesso viene usato anche come auditorium. Anche noi abbiamo fatto molte mostre, i loro predecessori, i ragazzi, sono venuti a vedere le nostre mostre, e come diceva l'amico Franco, abbiamo proposto al comune, in occasione di questa riapertura, di fare una bella mostra, no, che era chiamata Francesco II Giotto. Facciamo vedere tutti i dipinti del ciclo sottesco della Basilica Superiore di San Francesco. In qualche modo noi li facciamo entrare nella chiesa di San Francesco di Coridonia, e poi si immergono nella Basilica invece Superiore di Assisi. E devo dire che è una bellissima esperienza con questi bambini e anche ragazzi, perché veramente, no, vivono anche un certo stupore nel guardare e nel comprendere queste belle immagini. Così
0: bello questo. Bello.
4: C'è una cosa che vi voglio raccontare questa mattina, rifacendomi un po' anche a quello che ha detto Franco prima, nel senso che ho incontrato una bambina, anzi, le parole che dicevano, no, che diceva Rondoni, nel senso che uno è una creatura, sì, e va bene così. E devo dire che ci sono anche tanti bambini che hanno dei problemi, no, accompagnati con i loro insegnanti di sostegno. Questa mattina c'era una bambina di terza media, una bambina down, con degli occhi favolosi, che poi mi ha fatto un sacco di domande, e poi alla fine mi ha voluto proprio abbracciare, contentissima, perché poi dei bambini altri, no, degli elementari, hanno fatto tutti dei lavoretti in onore di San Francesco, dei braccialettini con i 3 nodi che rappresentano i 3 nodi del cordone di San Francesco, dei ventaglietti. Era così contenta di questi piccoli doni che mi ha voluto abbracciare e ringraziarmi, così, come per dire, ma anche gli altri, proprio per dire però che di come anche una bambina che noi magari consideriamo che, no, ha qualche problema, qualche difetto, in realtà era la più contenta, quella che andava più bene, come diceva, no, Davide, cioè ognuno di noi è una creatura di Dio e va bene così.
1: Sì, è proprio questo. Allora, questa mostra comunque è curata da Roberto Filippetti, che è stato lui fisicamente presente poi per introdurla sabato scorso, no?
4: Sì, sabato scorso lui è stato sempre qui con noi, la mattina pure ha incontrato i ragazzi della seconda media, praticamente un centinaio di ragazzi. Poi nel pomeriggio abbiamo fatto questo, dopo l'inaugurazione, con l'autorità, tutto quanto, e lui ha fatto la sua introduzione, di guardare questa mostra con occhi veramente, no, da bambini, semplici come dei bambini, di coloro che vengono qui da ignoranti, ma ignoranti nel senso che non credono di sapere. Quindi abbiamo invitato tutti a guardare con occhi di coloro che vogliono capire, vogliono sapere. E lui è stato veramente fantastico, è stato veramente apprezzato da tutti, la sala affollatissima, avevamo 100 sedie a sedere, ma ce n'erano altrettanti in piedi, sono stati veramente presi, tant'è vero che il dopo incontro, che è finito verso le 6:15, voleva andare via alle 7, è andato via alle 8:30 e mi ha ringraziato per il dopo incontro che ha fatto, perché tutti volevano salutarlo, abbracciarlo, salutarli, raccontargli un aneddoto. Roberto Filippetti è veramente un uomo semplice, ma semplice di colui che sa guardare in profondità e fa vedere anche cose che noi non riusciamo a vedere. E quindi lo ringrazio tantissimo a Roberto, perché è un amico, veramente un amico. È già la terza volta che viene a Coridonia e ci presenta le sue mostre.
1: Eh sì, è proprio vero questo che noi diciamo sempre da qui, da questo spazio, che tutti noi siamo così un po' lamentosi, eccetera, ma tante volte perché non ci spostiamo per andare a guardare chi guarda. Cioè, noi dobbiamo cominciare ad imparare a guardare da chi ci mostra che guarda le cose magari in modo diverso da come facciamo noi, ma poi vediamo che da questo scopriamo che il loro sguardo è un aiuto per noi, insomma, no? Anche così, soprattutto anche per i ragazzi. Ma ecco, infatti queste grandi personalità, voglio dire, sono grandi non da un punto di vista accademico in sé, sono grandi perché sì, hanno una grandissima preparazione anche dal punto di vista dell'arte, della letteratura, tutto il resto, ma sono grandi perché hanno uno sguardo che parte dal cuore sulle cose, quindi anche sull'arte e sulla letteratura, così come appunto Roberto Filippetti, che c'è stato stasera a Rondoni, lo ridiciamo, ecco, ma sì, perché sono amici che conosciamo già, insomma.
4: Dal punto di vista umano anche hanno questa profondità e quindi uno sguardo anche sulle persone che ci hanno di fronte, e questo mi colpisce. Non sono centrati sul loro sapere,
1: ecco,
4: ma sono centrati sulla realtà.
1: Hai detto molto bene,
4: ecco, quindi questo colpisce chi li ascolta. Adesso, se mi permetti,
1: ti chiedo proprio di aggiornarci, poi, perché abbiamo parlato finora di quello che è stato fino a stamattina, ma quello è stato, certo. Invece lì va avanti, cioè questo, esatto, è una fucina di idee, siete stati con questo, perché c'è la mostra che va avanti intanto fino a quanto?
4: Fino al 25, fino al 25 e forse oltre, perché non verranno subito a smontarla e vediamo.
1: E quindi sfruttate fino all'ultimo giorno possibile.
4: Fino al 25 ottobre siamo aperti nel fine settimana, ma poi nelle indicazioni siamo aperti anche fuori orario, disponibilità.
1: Se qualcuno
4: infatti
1: chiede,
4: abbiamo molti gruppi fuori orario, sì, certo, per piede anche in altri orari, in altri giorni, non c'è problema. Poi domani sera ci sarà un altro bellissimo incontro che devo ringraziare in Botolentino con il nostro fra Roberto Brunelli. Fra Roberto Brunelli, che io ho conosciuto a Tolentino all'incontro, lui un amante di Chesterton, avevate organizzato un bel incontro proprio su Chesterton.
1: Sul libro di San Francesco scritto da Chesterton.
4: Esatto, e allora lui, che poi ho avuto modo di conoscere personalmente, siamo andati al meeting insieme, prima stava a Mogliano, più vicino da noi, certo, poi adesso è a Gubbio, però è in giro proprio domani, un giro di conferenze, una a Montefano nel pomeriggio, poi viene da noi e quindi ci viene a raccontare appunto questa passione da San Francesco, no, a Chesterton, quindi dalle fonti francescane a Chesterton, questo sguardo che Chesterton nel suo libro, no, ci introduce in modo anche paradossale in qualche modo, perché Chesterton è una figura veramente, no, poi chi lo conosce diventa un amante di Chesterton e quindi è un incontro da non perdere.
1: Sicuramente, poi Chesterton, devo confessare che è il primo scritto su San Francesco che ho letto nell'87, proprio per avere uno sguardo non così superficiale come mi è riportato anche oggi sulla figura di San Francesco, soprattutto sugli aspetti ambientali, eccetera. Quindi sicuramente è una bella occasione quella con Fra Roberto, perché anche lui poi è un grande comunicatore. Poi magari fate finta, dico agli ascoltatori che verranno all'incontro, che qualcosa vi interessa approfondire, magari dicendo: perché non lo facciamo lì davanti al bar e prendiamo una birra, facendovi consigliare da lui che birra potete bere. Un goccettino, perché se lui non è accompagnato potrà bere poco perché dovrà guidare magari, però perché anche questa è una cosa, è una nota a margine che forse distrae, non vorrei che distraesse, però in realtà è questo amore che era francescano alla vita in tutti i suoi aspetti, perché noi vediamo il San Francesco come uno distaccato e quasi come se avesse in odio il mondo e la vita, invece no, o il piacere che poteva venire dalla vita, ma no, perché c'era di fondo, c'era il ringraziamento a chi concedeva questo piacere, insomma. quello. Quindi fra Roberto è anche un esperto, appassionato era poco, ho detto male, è un grande conoscitore ed esperto.
4: È una persona veramente anche estrosa, direi. Quindi...
1: Sì, e ha scritto una pubblicazione così tascabile, proprio anche come formato, perché sarà 10x10, che è intitolata, ma leggete se vi capita, trovate, chiedetela magari domani sera che ve la farà avere. Omelie, Omelie per birrerie, mi pare si chiama.
4: Sì, qualcosa del genere.
1: Più o meno adesso, non... però, quindi no, bene, questo incontro... bellissimo e lo consiglio perché Rondoni è stasera, quindi non è in alternativa, quindi va bene. E no, poi no, però c'è un...
4: poi c'è uno,
1: c'è
4: successivo...
1: una cosa grossa, grossa, poi proprio molto grossa, che ho sentito così.
4: Sì, sì. Ma infatti abbiamo tenuto poi per sabato invece 17 nel pomeriggio alle 17:15 abbiamo invitato padre Gianfranco Ostuni. Anzi, padre Gianfranco Pinto Ostuni, cioè questo è pure un frate che c'è una storia particolare. Lui ha vissuto 20 anni fino allo scorso anno a Gerusalemme, e quindi a fianco prima di Pizzapalla, poi di Patton, e poi quando è diventato, diciamo, il custode padre Ielpo, no, che è venuto, lui è venuto, è stato mandato a Napoli dove stava padre Ielpo prima in realtà, è diventato praticamente il commissario generale dell'Italia del Sud, no, per la Terra Santa. Che significa? Significa che qui in Italia ci sono dei commissari, cioè ci sono delle personalità francescane che conoscono molto bene la Terra Santa, che cercano e aiutano le persone qui in Italia prima di tutto andare pellegrini in Terra Santa. No, quindi da fare da guide, da sì. Poi cercano anche di raccogliere dei fondi, perché i luoghi santi, no, che sono affidati ai francescani, no, tuttora così, possono vivere, poi soprattutto in questo periodo di guerra, grazie ai cristiani, ma a tutti coloro di buona volontà che si rendono conto dell'importanza della Terra Santa, e anche da qui l'aiutano, o facendo i pellegrini o raccogliendo delle offerte, così. E quindi lui da Napoli ha accettato il mio invito a venire a parlarci della sua testimonianza, del suo lavoro, ma soprattutto anche la sua testimonianza personale di un seguace di San Francesco, che poi lo ha portato a fare tutto quello che fa. E quindi una persona sicuramente la conosce, anche lui è una persona brillante che ho conosciuto quest'anno, certo, al meeting di Rimini, e così.
1: E ha a che fare con la realtà, triste realtà che tutti conosciamo lì in Terra Santa, insomma, tra Israele, sì, e la Palestina, eccetera, insomma, quindi.
4: Ma questo quindi... anche per dire che parlare di Francesco sembra vedere una mostra, no, del 1300, comunque parliamo di una realtà viva che sono i francescani, che arriva fino a noi, certo, no, che ci sono tanti seguaci e curano, soprattutto in Terra Santa, un luogo talmente attuale. E spiegavo ai ragazzi oggi, raccontando di un quadro dell'incontro di Francesco col sultano, che all'epoca, dico, c'era la guerra, e oggi cosa c'è in quella terra? Purtroppo c'è la guerra ancora, purtroppo è una zona martoriata, e vogliamo capire oggi che cosa succede da chi lì vive direttamente e lo vive con cuore di San Francesco.
1: Bene, senti, l'ultima cosa, ma adesso qui è implicato più il comune, ma tanto riguarda Corridonia, mi sembra che, però la data non la so sinceramente, che il comune di Corridonia abbia inserito nella propria stagione teatrale uno spettacolo con Alessandro Preziosi, che è tratto proprio dal libro di Rondoni, La ferita alla Letizia, esatto, mi pare. Esatto. Però la data non la so, quindi non è imminente, non è legato a questo periodo di esposizione.
4: È legato per un giorno che per me è un po' particolare, perché il giorno della colletta alimentare, la sera, avremo a Corridonia il 14 di novembre, c'è la stagione teatrale che si apre proprio. Quindi, terminata la mostra, si apre la stazione teatrale importante e con Alessandro Preziosi.
1: E allora bisognerà, e dopo lo ridirete magari quando parleremo, sì, anche qui, sì, della colletta, sì, che quelli, no, di Corridonia e dintorni vadano a fare la spesa e donino presto, in modo tale che i volontari possano, esatto, chiudere presto, possono, i pacchi e andare al teatro poi.
4: Una cosa che voglio dire ancora, però, che c'è anche un altro evento prima, che sembra minore per noi di Corridonia, è importante, perché il 22... all'interno della mostra c'è un altro incontro, il giovedì sera 22, perché abbiamo portato dentro la mostra anche due pezzi d'arte importanti che sono a Corridonia. Uno è un crocifisso ligneo che è sempre molto antico, in cui c'è una devozione da secoli dei Corridoniani, dei Montolmesi, dei Pausolani, cioè i nomi che ha preso questo paese nel tempo, che andavano a pregare davanti a questo crocifisso, perché di fronte a questo crocifisso si dice che abbia pregato San Francesco quando passava per dalle nostre parti, quindi anche a Corridonia. Allora, questa tradizione, che è scritta anche nei testi antichi del 1800, no, è una questione più orale che si è tramandata, e questa devozione arriva fino ai giorni nostri. Due anni fa è stato restaurato, è stato riportato come era originalmente, che è molto diverso come lo vedevamo noi, lo vedevo io, e è stato datato con le ricerche nel XII secolo, quindi contemporaneo anche, quindi è molto plausibile che questa tradizione orale corrisponda a verità.
1: Beh, c'è poi un grande legame. Il nostro vescovo, voi siete un'altra diocesi, ma ha scritto anche un libro recentemente su San Francesco, sottolineando anche il legame proprio di San Francesco con il crocifisso, sia per la sua esperienza personale di essere l'Alter Christus con il ricevimento delle stigmate, ma anche proprio con anche il nostro vescovo diceva anche per come è cambiata l'immagine del crocifisso tra quella che c'era prima di San Francesco e quella poi che ne è venuta successivamente da lui contemporaneo. Quindi molto interessante anche questo, certo.
4: Perfetto, e per cui verrà il 22 la restauratrice, che è di Osimo, un'officina restauratrice importante, che ci verrà a raccontare il suo lavoro, i suoi studi e quello che ha scoperto, e ce lo fa scoprire anche a noi. Poi abbiamo portato anche qui un quadro di un autore famoso, un volto di San Francesco che è a Corridonia, che era originariamente in questa chiesa, che poi era andato perduto, è stato ritrovato come lo sportello di un pensile da cucina.

0: Regato Tolentino in questa vivacità di iniziative. No, adesso a parte gli scherzi non voglio banalizzare il tutto, perché effettivamente insomma siamo grati a chi nel territorio si muove, lavora per non per gli eventi che sono duplicati di quello che tanto uno può osservare in televisione, ma perché ci sono proprio incontri diretti, personali, che riaprono poi anche una rete di relazioni, di rapporti proprio nei luoghi dove avviene, perché anche la riapertura della chiesa a Coridonia, come è accaduto e sta accadendo a Tolentino, credo che, anche se a Tolentino è proprio chiesa officiata, parrocchiale eccetera, però anche a Coridonia stia contribuendo a far riprendere vitalità e dare una positività insomma a queste relazioni cittadine, credo.
1: Sì, sì, senz'altro, perché lo notiamo in questi giorni, i primi giorni di apertura, che c'è una grande curiosità, vengono tante persone e devo dire dal volto con cui ci ringraziano di queste cose, sia perché tanti vedono e riconoscono questo luogo per i più anziani, che è stato un luogo proprio di affezione, di culto, in cui venivano a chiesa, hanno celebrato magari i sacramenti, così i giovani, anche quelli ventenni, non vengono qui stupiti perché non se la ricordano proprio, certo, non c'erano, certo, mai passati, perché avevano un'altra funzione, che sia per la chiesa ma sia anche per questo sguardo su San Francesco che Giotto ci introduce con la sua fumettistica, direi così, no? Questo, certo, modo semplice di trasmettere.
0: Vabbè. Allora io dico, non esiste, l'opera d'arte è un concetto moderno nostro, perché in realtà una volta si facevano queste opere per raccontare qualcosa a chi le vedeva, e quindi, esatto, Giotto era questo. Va bene, Maurizio, noi ti ringraziamo, penso anche gli ascoltatori, ma tanto intanto in due ti ringraziamo, perché
2: ci hai detto belle cose, bravo,
0: esatto,
2: bravo.
0: Esatto, quello che dice Nazareno, insomma, quindi sicuramente per quelli che abbiamo potuto raggiungere di tuoi ascoltatori hai avuto il 100% di pieno consenso. Beh, quindi,
1: grazie a tutti voi,
0: e buon lavoro allora con questa vostra presenza.
1: Bene,
0: fondamentale,
1: aspettiamo tanti visitatori anche da Macerata,
0: da Tolentino,
1: anche
0: pure
1: da Tolentino.
0: A Tolentino abbiamo visto la cappella degli Scrovegni presentato da Filippetti eccetera, ma su Giotto non ci siamo.
1: E adesso a Tolentino torneremo anche per San Nicola,
0: e beh, questo
1: aperto.
0: Poi ci sentiremo per andare a vedere insieme,
1: perché...
0: insieme il cappellone, dai, andiamo a vedere insieme il cappellone,
1: dobbiamo venire.
0: Bene,
1: benissimo,
0: grazie e buon lavoro
1: a tutti. Grazie
0: a tutti i tuoi amici.
2: Allora, siamo arrivati.
0: Siamo alla conclusione.
2: Allora,
0: Nazareno, oggi, diversamente da come tante volte faccio, lascio gli ascoltatori con una canzone, e quindi lo facciamo in modo diverso. Allora, ricordiamo, vediamo, i due appuntamenti di cui ci siamo detti: questa sera a Tolentino, Rondoni nella chiesa di San Francesco, domani nella chiesa di San Francesco, padre Brunelli a Corridonia. Ma ci lasciamo con, questa è stata una bellissima sorpresa che abbiamo avuto in radio, perché è una cosa registrata che mandiamo perché l'orario non consentiva di poter fare una diretta, ma perché ce l'ho questo contributo è dell'amica e collaboratrice di una radio, amica storica e collaboratrice storica di Radio Nuova Macerata, Nazareno.
2: Ah, sì?
0: Perché è di Monia Ciminari, e quindi molti ascoltatori la ricorderanno anche per averla ascoltata da questi microfoni, insomma. Ma lei ci ha inviato, e ci ha fatto molto piacere perché l'abbiamo ascoltata e ci è sembrata molto bella, un contributo con una sua poesia dedicata proprio a San Francesco, una poesia, lei ce lo dirà, che ha vinto anche un premio abbastanza prestigioso che si è svolto proprio in questo anno francescano. E quindi ecco, concludiamo con questo, perché questa poesia diventa anche una sorta di preghiera, insomma, dedicata a San Francesco, contiene insomma proprio una visione di San Francesco molto bella e profonda.
2: La salutiamo, quindi, è stata brava così.
0: Quindi la salutiamo, Monia Ciminari. Io e lei non ci conosciamo direttamente, però è come se ci conoscessimo, avendo io ascoltato con gusto, con molto piacere, questa sua opera. Quindi ci risentiamo con gli ascoltatori, invece ci risentiremo venerdì prossimo, se Dio vuole, se anche noi ci abbiamo voglia.
2: Ciao a tutti.
0: Arrivederci.
3: Buongiorno, sono Monia Ciminari e vorrei recitarvi una poesia che ho scritto per un concorso, il concorso per gli 800 anni di San Francesco 1226-2026, promosso dall'associazione Promoter di Viareggio. E sono andata lo scorso 4

0: ottobre a Lucca, proprio il giorno del festeggiamento del santo San Francesco. E sono andata a Lucca nella chiesa di Santa Chiara e c'è stata la presentazione di questo libro, quindi è stata una premiazione e pubblicazione del libro. In questo libro c'è anche una prefazione da parte del Monsignore Giovanni Scarabelli e del direttore dell'associazione Francesco Fiorini. E la mia poesia che è stata pubblicata è stata una pubblicazione, è un connubio tra poesia e arte, quindi arte dipinti. E la mia poesia si intitola Il giubilo oltre la piaga. 800 anni e ancora c'è bisogno di fare spazio al giullare, non al santo di marmo, non all'uomo dipinto d'oro, ma a colui che ride scalzo sulla terra umida, che parla agli uccelli e ascolta il respiro del lupo, che chiama fratello il fuoco, sorella l'acqua, madre la terra, e la morte sorella ancora. Fare spazio al giullare è togliere il superfluo, aprire le mani, lasciare cadere il possesso come una veste troppo pesante. È scegliere l'ora e scegliere il lavoro, la fatica che rende umili, il pane guadagnato con le mani, il silenzio dopo il canto, la solitudine quando nessuno applaude. Perché nel silenzio Dio non ha bisogno di parole, sta nel muschio, nel respiro dell'animale, nella foglia che cade senza domandare dove andrà a finire. E poi ci sono le piaghe, cinque ferite come stelle rovesciate sulla carne, come finestre aperte sull'universo. Guardale, dentro ogni piaga c'è un buco nero, un abisso che inghiotte il dolore, la paura, il nome che abbiamo dato alla morte, eppure proprio lì, nel punto più oscuro, qualcosa rinasce. La ferita non è soltanto ciò che ci spezza, è una porta, il corpo che si apre e l'universo entra. La morte passa attraverso quel piccolo buco nero e dall'altra parte lascia una luce nuova. Forse è questo che ci insegna Francesco. Non fuggire dalla piaga, non nasconderla, non trasformarla in medaglia, abitarla, stare lì, inerme e vivi finché il dolore non diventa ascolto, finché il silenzio non diventa preghiera, finché la solitudine non diventa compagna di tutte le creature. 800 anni dopo, il giullare è ancora qui, scalzo, povero, innamorato, ci guarda e ci chiede soltanto quanto spazio hai lasciato per la vita dentro la tua ferita. Grazie, grazie a Radio Nova Macerata, grazie a Nazareno, grazie a tutti, grazie Gigliola e un abbraccio forte e viva San Francesco e viva la.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Comte Bean, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

qualcosa che ancora non esiste riesce comunque a influenzare le scelte di oggi. Buona domenica e bentrovati all'ultima puntata della settimana di Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è futuro.

Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare che il futuro, per molte di loro, non è affatto scontato. Il futuro è una parola strana, non si può toccare, non si può misurare, eppure orienta decisioni, paure, speranze, molto più di quanto faccia il presente. C'è un futuro che si immagina da soli, fatto di desideri personali, e c'è un futuro collettivo, quello che si costruisce insieme, decisione dopo decisione, generazione dopo generazione. Investire su un'istruzione, su un diritto, su un'opportunità, significa sempre scommettere su un futuro che chi lo costruisce oggi non vedrà mai del tutto compiuto. Le bambine e le ragazze di oggi sono, letteralmente, il futuro di domani. Ogni passo in più verso la parità, l'istruzione, la libertà di scegliere cambia non solo la loro vita, ma quella di chi verrà dopo. Basta guardare indietro di qualche generazione per capire quanto certi diritti, oggi dati per scontati da alcune, restino ancora un traguardo lontano per altre, a seconda di dove si nasce. Il futuro non è mai neutro, dipende da ciò che si sceglie, si nega o si permette oggi, anche nei gesti più piccoli, anche nelle parole che si scelgono per raccontare il mondo a chi è più giovane. Restare fedeli a un'idea di futuro migliore significa spesso lavorarci senza vederne subito i risultati, fidandosi che qualcun altro, più avanti, ne raccoglierà i frutti. Il futuro non si aspetta soltanto, si costruisce un gesto alla volta, anche quando non se ne vedrà il risultato. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Oggi è domenica, io vi auguro di trascorrere una giornata all'insegna del relax, del riposo e dell'affetto delle persone più care. Piccole Grandi Parole si chiude, ma torna domani con un'altra parola da vivere e scoprire insieme.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme per prendere

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Suzanne Vreeland. Questa scrittrice statunitense viveva a San Diego in California, si è spenta qualche anno fa. La ragazza in blu è stato un grande bestseller negli Stati Uniti ed è anche il primo romanzo acclamato dalla critica e dal pubblico italiano. Con Neri Pozza ha pubblicato anche La passione di Artemisia, un altro grande acclamato successo, L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Con questo romanzo la Vreeland si pone l'obiettivo di inseguire a ritroso nel tempo un quadro, l'identificazione dell'autore di questo quadro, La ragazza in blu. Si dice che sia un Vermeer, ma non ci sono documenti, i dubbi sono moltissimi e a ritroso nel tempo si vanno ricostruendo tutte le possibili mani a cui è appartenuto questo quadro. Riprendiamo la nostra lettura.

Provai una fitta di dolore quando mi venne in mente il quadro. Evitando di guardarlo, lo avvolsi nella mussola e il giorno seguente ordinai la carrozza. Dai documenti di autenticità che Gerard teneva in cassaforte, ero costretta a farne a meno. Andai prima di tutti da Van Hoep, ma mi scontrai con pignolerie inconcludenti. Alzandomi per uscire con la mussola in mano, non riuscii a staccare gli occhi dalla ragazza del quadro. Quella che un tempo avevo giudicato un'espressione imbambolata mi parve in quel momento innocenza assoluta e calma profonda, e ne fui addolorata. Non erano soltanto dovute alla giovinezza, c'era qualcosa di più sottile che indicava una natura totalmente pura. Glielo leggevo negli occhi. Quella ragazza, una volta diventata donna, avrebbe davvero rischiato tutto, sacrificato tutto, sopportato o ignorato qualsiasi cosa per poter stare con l'amato. Questo quadro è più di un oggetto carino, caro signore, dissi. Rappresenta l'animo intatto di una vergine. Mi resi conto che era stata un'indecenza comportarci come avevamo fatto sotto quello sguardo. La sensibilità della ragazza ne sarebbe stata marchiata indelebilmente. «Siete sicura che è un Vermeer?» domandò il mercante. «Assolutamente. Esistono dei documenti che lo provano, ma al momento non posso entrarne in possesso. E i documenti affermano che fu dipinto da Jan van der Meer di Delft e andò all'asta ad Amsterdam circa 100 anni fa. Non ricordo esattamente la data e il luogo. Sventolai il fazzoletto per indicare che si trattava di dettagli insignificanti. Manca la firma. Se i documenti dicessero che è un Van Mieris, potrei darle 200 fiorini. Ma se è solo un Vermeer... Riavvolsi il quadro e me ne andai senza proferire verbo. Al secondo mercante dissi subito che si trattava di un Van Mieris. «Siete sicura che non è un Vermeer?» «Sicurissima!» Naturalmente mi chiese i documenti e in assenza di una certificazione mi offrì solo 24 fiorini. Bastavano appena per noleggiare una carrozza e pagare le locande che mi separavano da Parigi. Accettai e piansi per tutta la strada del ritorno a casa. Grâce à Dieu, Gerald era al ministero. Mi restava il tempo di inviare un breve messaggio a Charlotte. Scappo di casa e torno in Francia. Prepara papà, passiamo il resto dell'estate in Provenza. Caricati i miei bauli, salì in carrozza. Sentivo un gran bisogno di piangere che tuttavia riuscii a tenere sotto controllo. Gerard sarebbe sopravvissuto e se la sarebbe cavata benissimo. Non avevo motivo di piangere neppure per Monsieur Lessy o per me stessa, ma per il quadro sì. L'avevo condannato ad attraversare il tempo senza una certificazione, come un figlio illegittimo. E l'illegittimità dei figli, dei quadri o dell'amore avrebbe meritato lacrime più sincere di quelle che mi punsero gli occhi al momento della partenza. L'amore, almeno per come l'avevo conosciuto io, era una sciocchezza, una banale faccenda di sangue in tumulto, cuori palpitanti e sguardi che si incrociano. Sii realistica, mia cara. Chi mai desidera sbirciare dentro una narice fremente? Se davvero era quello l'amore, allora non bastava. Cominciai a capire che sapere che cosa l'amore non è è altrettanto importante, sebbene infinitamente meno gratificante, di sapere che cos'è. Osservando dal finestrino della carrozza i contadini chini sui campi di patate, decisi che in fondo potevo considerarmi altrettanto serena e soddisfatta della mia perduta ragazza che guardava dalla sua finestra baciata dal sole. Stare seduti a pensare è un'attività innegabilmente piacevole. Anche se la vita non è e non è mai stata una fantasieux, si può ancora divertire, no? Quanto Monsieur Lessy, sebbene la sua faccia mi sfugga,
Continuo a recitare un'Ave Maria per lui ogni domenica di passione nella chiesa della Madeleine, dal profondo del mio cuore, per ringraziarlo della mia resurrezione. Splendore mattutino. All'alba del secondo giorno dopo l'inondazione, Saskia aprì le imposte sul retro e guardò dalla finestra rivolta a sud del piano superiore. La fattoria sembrava un'isola separata dal mondo. Vapori di varie sfumature di grigio annebbiavano il profilo delle quattro case vicine e sulla superficie dell'acqua brillava un riflesso che le ricordò i peltri luccicanti della cucina di sua madre. Si appoggiò al davanzale e scrutò, al di là dell'acqua, l'olmo spoglio che appariva piccolo e strano, con soltanto qualche ramo visibile, dove si erano rifugiate le loro galline. Forse oggi Steen le avrebbe recuperate. Sentiva soprattutto la mancanza di Pucky, una vera bellezza con le sue piume castane, soffici sul collo come capelli infantili. E com'era elegante e fiera quando si levava per esibire la perfezione dell'uovo deposto. A quel punto Saskia provò vergogna. Altri avevano perduto ben più di qualche gallina. Lei e Steen erano stati fortunati. Il giorno dell'inondazione Saskia aveva salito le scale dozzine di volte per portare in salvo mobili e provviste, sempre osservata dai grandi occhi bruni della mucca. Per tener calmi i bambini aveva cercato di far passare per un gioco quel suo entrare nell'acqua fredda per recuperare, muovendo le mani a tentoni, qualche oggetto. Al termine della giornata le dolevano le gambe e le braccia penzolavano come stracci flosci. Pensava che Steen avrebbe apprezzato i suoi sforzi. Invece, quando era entrato dalla finestra dopo due giorni trascorsi a lavorare alla diga di Damsterdiep, aveva dato un'occhiata alla stanza stracolma di cose, compreso il filatoio della nonna in precario equilibrio sulla catasta di mattonelle di torba, e aveva chiesto: «Ci serve davvero tutta questa roba?» Lo aveva perdonato perché era esausto e preoccupato. Ora, dalla finestra rivolta a sud, notò qualcosa di scuro e lontano che galleggiava sull'acqua. «Steen», disse, «vieni subito qui». Lui si avvicinò e le posò una mano calda sulla spalla. «Non è la cavalla di Bowski quella che galleggia laggiù?» Si girò per osservare furtiva le sottili rughe che da un po' di tempo gli si aprivano a ventaglio intorno agli occhi quando li strizzava. «Sì, è lei, senza dubbio». Afferrò l'incerata e uscì dalla finestra a nord, sull'altro lato della casa dove aveva legato la barca. Marta e Piet scesero dal letto e salirono schiamazzando sul baule della biancheria per raggiungere il davanzale a cui stava affacciata la madre. «Vedi», disse Marta con il tono saccente di una bambina di 4 anni, «anche i cavalli sanno nuotare». «Quel cavallo non sta nuotando». «Quel cavallo è abbastanza alto per tenere la testa fuori dall'acqua», precisò Piet. Saskia diede a entrambi un pezzo di formaggio. Non c'era più pane. «Saskia!» La voce di Steen la allarmò. Raggiunse l'altra finestra, passando a stento tra la mucca e un sacco di grano. Dalla barca Steen le passò un oggetto piatto avvolto in una coperta. Saskia si sporse pericolosamente dalla finestra. La cosa non era pesante, ma le sfuggì di mano e cadde nell'acqua fangosa. Steen si allungò per prenderla, facendo ondeggiare la barca. La afferrò, la liberò dalla coperta e le porse una tela dipinta. Saskia la posò al sicuro sul davanzale e vide una bellissima ragazza che guardava da una finestra. «Che cos'è, mamma?» domandò Marta. «Mio Dio!» udì Steen esclamare. «Saskia!» Si sporse dalla finestra. Steen si alzò in piedi sulla barca e le passò con grande cura un bambino in un cesto, quindi riprese i remi. «Un bambino! Hanno messo un bambino sulla nostra barca!» disse Saskia. «Un bambino! Un bambino!» fece eco Piet. Aveva 5 anni, l'età in cui si imita tutto ciò che si ode e si ride per nulla. Saskia sciolse i vari strati che avvolgevano il bambino.
Era un neonato col viso roseo e ancora raggrinzito. Sotto la coperta c'era uno scialle stinto, di un blu opaco misto a verde e grigiastro. Le mani di Saskia tremarono e si fermarono. Sapeva che quello scialle doveva essere della madre. «Chi è mamma?» domandò Marta. «Non lo so, poveretto, è così freddo!» «San Nicola!» esclamò Piet. «È stato San Nicola a metterlo nella barca!» I bambini si rotolavano a terra ridendo. Saskia mise un pezzo di torba nel braciere per scaldare l'acqua e si preparò a lavare e nutrire il piccolo. Nelle pieghe dello scialle trovò una foglia avvizzita di cavolo. Sorrise. «A cosa serve?» chiese Marta, che le stava così attaccata da renderle difficili i movimenti. «Oh, è una vecchia superstizione. Porta fortuna al bambino. Possiamo tenerlo? Possiamo tenerlo, mamma?» «Il cavolo?» disse Piet. Marta gli diede una spintarella. «Possiamo tenere il bambino?» Con mani tremanti, Saskia estrasse da una piega dello scialle una specie di documento. Sul retro, in grosse lettere a stampatello, si leggeva: «Vendete il quadro, nutrite il bambino». «Dio del cielo!» mormorò. Le lettere nere le nuotavano rapide come anguille davanti agli occhi. Pensare che una madre potesse arrivare a scrivere una cosa del genere. Scostò l'ultimo straccio bagnato. Un maschio. Un piccolo Mosè con gli occhi azzurri e un ciuffetto di capelli biondi. Un maschio, se riusciva a tenerlo in vita. Mise il bricco del latte sul fuoco. Cercò delle pezze nel baule della biancheria. Lo pulì e lo nutrì. «Era la cavalla di Bowski», disse Stin quando rientrò. «La bestia più stupida che abbia mai visto. L'ho legata e trascinata a remi fino al fienile, ma quella dannata bestia si è rifiutata di salire la rampa. Così io e il figlio di Boschi abbiamo dovuto imbracarla e tirarla su. Ci è stato affidato un compito, Stin». Quel bambino lo guardò per un istante, non senza dolcezza. «È un maschio». Saskia sapeva che quel particolare glielo avrebbe reso più accettabile. «È pelle e ossa. Probabilmente morirà prima della fine della settimana». Gli mostrò il documento. «L'unico nome che contiene è quello del pittore». Stin lo girò. Seguì un silenzio così lungo che Saskia temette che non avrebbe mai finito. «Ci è stato affidato un compito», sussurrò. «Già. E con i mezzi per assolverlo. Portalo a Groningen il giorno di mercato». «Il bambino?» Gli lanciò uno sguardo sgomento, perché c'era un orfanotrofio in città. «Il dipinto». Stin prese un pezzo di formaggio e una fetta di maiale sottosale e dalla finestra si calò nella barca. Il bambino era perfetto. Le sembrava che le guance e il mento avessero la forma di un tulipano aperto. Stava tutto il giorno a nutrirlo, il latte che colava goccia a goccia sul dito infilato nella piccola bocca. Gli baciava le piante dei piedi, lo teneva caldo, non riusciva a non coccolarlo continuamente. Di tanto in tanto il piccolo spalancava le braccia come se volesse abbracciare lei, i bambini, la mucca, il mondo intero. Avrebbero fatto delle ricerche, ma nel frattempo Dio l'aveva incaricata di tenerlo in vita. Ogni paio d'ore Marta domandava: «Che faremo, mamma?» E Piet rispondeva: «Che faremo?» Quasi sempre Saskia si limitava a sorridere senza rispondere. Stin tornava a casa scoraggiato. Non si poteva iniziare a prosciugare finché non si riparavano le dighe sul mare. Dopo si sarebbero potuti mettere in funzione i mulini di drenaggio e, quando l'acqua avesse raggiunto il livello della diga di Dammstrup, allora avrebbero lavorato là. Saskia si protese a baciarlo sulla guancia. «Non toccarmi, sono lurido». Se ne era accorta, ma non ci aveva badato. Si ritrasse. «Sarà un miracolo se riusciamo a seminare in primavera», disse Stin. «Ce la faremo, ne sono sicura». Gli posò una mano sul braccio e sentì il muscolo irrigidito.
Era un uomo pessimista di natura e toccava a lei dargli speranza. Il bambino ha preso il latte 5 volte oggi. Steen lanciò un'occhiata al cesto dove giaceva il piccolo. Che razza di madre abbandonerebbe suo figlio in mezzo a un'inondazione? Si tolse gli indumenti bagnati e si sedette sul bordo del letto superiore, inserito in una rientranza del muro. Dal sottostante letto dei bambini, Piet gli tirò i pantaloni. Steen spostò la gamba lontano dal suo raggio d'azione. Una che non aveva altra scelta. «L'ha lasciato San Nicola», disse Piet, e improvvisamente Saskia ricordò. «Uno sconosciuto in barca che cercava del latte». «Piet, dormi!» Gettò un catino di acqua sporca dalla finestra. «È un bravo bambino!» In quel momento, proprio mentre Steen lo guardava, il piccolo spalancò le braccia. «Vedi? Gli piaci!» In una rara giornata tiepida, Saskia caricò i 3 bambini in barca, calando il piccolo nel suo cesto con la carrucola attaccata all'asta sotto la falda del tetto, e li portò all'aperto. Respirò a fondo e remò molto lentamente per godersi ogni istante e farlo durare più a lungo. Il dondolio dell'acqua fece addormentare i genti. Si recò nelle altre 4 case nei dintorni e domandò dalle finestre se qualcuno aveva rivisto lo sconosciuto in barca. «Uno sconosciuto?» Le risposero che non si vedevano altro che sconosciuti in giro, con tanti uomini addetti alla riparazione delle dighe. Raccontò ai vicini del bambino, mostrò il roseo visetto addormentato. «Ne passerà del tempo prima che sia capace di zapparti l'orto», commentò una donna. Alda, la moglie di Boschi, le regalò della melassa. Tornata a casa, Saskia ne fece colare qualche goccia nella bocca del bambino. Marta gli stava seduta accanto per ore. A volte gli agitava uno straccio davanti agli occhi per vedere se lo seguiva con lo sguardo. E quando questo successe, Saskia festeggiò l'evento usando la restante melassa per cuocere panini dolci per i figli. Quanto al dipinto, l'aveva appeso a un attaccapanni per metterlo al sicuro. Di sera lo nascondeva dietro a vari indumenti per evitare che Steen se ne ricordasse, ma di giorno lo scopriva. Talvolta lo osservava nella pallida luce proveniente dalla finestra sud. Una mattina chiara e luminosa dopo la pioggia, quando raccolsero l'acqua piovana dalla piccola cisterna sul tetto e dai secchi appesi alle grondaie, lavò la tela e... oh, come brillava, più splendente che mai. Il color ruggine della gonna della ragazza riluceva simile a foglie d'acero sotto il sole autunnale. La luce che entrava a fiotti dalla finestra, dorata e densa come i petali interni delle giunchiglie, illuminava il giovane viso e si rifletteva sulle unghie lucide. «Splendore mattutino», così lo chiamò, perché sua nonna le aveva insegnato che i quadri hanno un nome. «Un giorno diventerai come lei», disse a Marta mentre le intrecciava i capelli. Inventò storie sulla ragazza, ambientate a Groningen, Amsterdam, Utrecht. Raccontò che era famosa per il suo cucito e da tutto il mondo arrivava gente per farsi vestire da lei. Se soltanto avesse potuto tenere anche il quadro. Non possedeva molte cose belle, non aveva neppure una vetrina per i ninnoli. Soltanto un baule coperto con la striscia da tavolo di sua nonna. La ragazza del dipinto indossava un grembiule blu. Che meraviglia vestirsi di blu! Il colore del cielo, del paradiso, del delizioso laghetto di Westerbork, con l'erbetta lacustre blu che cresceva sulle sponde, il colore dei giacinti e dei piatti di Delfi e di tutte le cose belle. Vivere e muoversi immersi nel blu. «Guarda com'è bella, genti! Forse questa ragazza è tua madre. Guarda com'è giovane! Una signora elegante in una casa elegante!» Se era davvero sua madre, genti, doveva sapere che si vestiva di blu. Tuttavia lo scialle in cui era avvolto non era abbastanza blu ed era vecchio e strappato. Il bambino aveva bisogno del quadro. E qui ci fermiamo per oggi. Un altro tassello, altre mani,
altri occhi che si sono posati su questo quadro che naviga nella storia senza cedere di un millimetro il suo splendore intatto. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura della Ragazza in Blu di Susan Vreeland. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso annuo lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Riccardo Pellegrini presenta

0: settimana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, perché come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1900

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia and Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità, perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività, perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro,
1: esatto,
0: Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e un'altra, una ragazzina, che niente, è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, è una cosa un po' diversa dagli altri nomi, dai, un po' originale.
0: Infatti.
1: Quindi, sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco.
1: Sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo di Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che si impegni
0: lì, dopo vediamo,
1: certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, dai,
0: certo.
1: Un percorso musicale.
0: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
2: C'è una

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorriso.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino.

con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
4: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata. La cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme, per prenderci

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Jazz Train.

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Irena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico. Questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Irena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ben trovati ancora sul nostro suono. Un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. Ricordo, settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Il folk africano con DJ Gerard Ben, questa era Jumo dal Camerun. Siamo giunti su Just Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni. Si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last. Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Just Train.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa nella zona palustre della Louisiana, suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto. Quest'oggi tante novità discografiche in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa per farvi ascoltare il miglior mercato indipendente italiano ed ovviamente non solo.

e si apre con Alma Circus, In punta di piedi, secondo singolo estratto dall'album omonimo di Alma Circus. Dal titolo In punta di piedi, la band piemontese si ripresenta con un sound che fa rivivere gli anni migliori, ma con sonorità tutt'altro che vecchie, anzi la produzione di Borgata Factory dice la sua.

Dopo il doppio singolo La città ideale e Il vecchio e il mare, Dirlinger torna con Pezzi, title track del nuovo album in uscita, realizzato con il contenuto del bando SIAE per chi crea 2026, vinto dall'artista all'inizio dell'anno. Una canzone che si muove tra dimensione personale e riflessione collettiva, mettendo al centro una domanda universale: cosa siamo disposti a conservare di noi stessi quando il tempo, le esperienze e le ferite ci costringono a cambiare?

Il nuovo singolo del producer milanese celebra l'energia travolgente dell'innamoramento tra synth pop ed electro funk. Cami featuring Oliver con Love racconta quel momento in cui una persona entra nella tua vita e improvvisamente tutto sembra avere un colore diverso. È una sensazione istintiva, difficile da spiegare, ma impossibile da ignorare.

Dopo il successo di Open Up Your Heart, primo nella classifica indie dance, arriva il nuovo singolo dell'artista visionario Vision con You. Il suo nuovo singolo, un brano dance che prosegue il percorso artistico iniziato con Open Up Your Heart e il successo remix firmato da Get Far, ha raggiunto il primo posto nella classifica indie dance in Italia. L'artista misterioso continua a sviluppare una narrazione che mette al centro l'ascolto e la dimensione interiore. Con You l'attenzione si sposta verso una presenza che non viene mai definita apertamente, ma che si manifesta come punto di riferimento capace di lasciare un segno.

Aren, nome d'arte di Andrea Conti, è un giovane cantautore ventenne della provincia di Milano. La musica rappresenta per lui la forma di espressione più autentica. Studia canto, pianoforte, chitarra, porta avanti un percorso di crescita artistica legato soprattutto alla scrittura e al racconto delle emozioni. Il 30 settembre 2026 esce su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo Ancora ti perdo. Il brano è una ballad pop romantica costruita attorno a pianoforte, violini, con un arrangiamento che cresce nel ritornello grazie all'ingresso della batteria.

In un'epoca in cui tutto corre veloce e tende all'usa e getta, il titolo del singolo di Brigitte Circo, Demodè, gioca sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. L'ascoltiamo ora con Demodè, ricordando che Brigitte Circo è anche ospite con una bellissima intervista all'interno di Supermarket Show. Vi invitiamo a cercare su Spotify le interviste di Supermarket.

Noemi, nome d'arte di Noemi Di Bonati, è una giovane cantautrice ticinese classe 2008. Studia canto, pianoforte, nei suoi brani racconta emozioni, vita quotidiana e riflessioni legate alla sua generazione. Esce il 2 ottobre del 2026 il suo nuovo singolo, Un Mondo Perfetto, che arriva dopo Mercoledì, pubblicato nel 2025. Il brano è una riflessione sul mondo di oggi, osservato attraverso gli occhi di una ragazza della generazione Z. Amy racconta una realtà segnata da egoismi, guerre, gelosie e persone che spesso finiscono per sentirsi invisibili, ma non si limita alla denuncia. Un Mondo Perfetto cerca soprattutto una possibilità di cambiamento.

Ioanna Peson è cantante, vocal coach e direttrice della IP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha maturato una lunga esperienza attraverso anni di studio e formazione anche negli Stati Uniti, sviluppando il metodo Vocal Power Action. Insieme a Marco Ciampica, in arte Marco Lisa, ha costruito un progetto musicale sul quale vocalità, eleganza ed energia convivono in perfetto equilibrio. Dopo la vittoria con Mille Voci e i riconoscimenti ottenuti sui palchi nazionali ed internazionali, il duo torna con Piano, Whisky e Jazz, una nuova produzione dalle atmosfere intime e raffinate.

I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, Danilo Di Lorenzo, Tony Corizia e Christian Fusi, raccontano la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Ad on air con il loro singolo Brutte Abitudini.

e venerdì 18 di settembre è uscito su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini, che ha partecipato all'arrangiamento dei brani registrato a London Mixing Studio. Stefano Bertozzi è un viaggiatore e con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi, emozioni con le loro storie siano protagonisti. Quest'oggi con L'eco dei nostri passi.

Iate Prado, cantante di musica latina dalle radici cubane, residente ad Ascoli Piceno, nella sua produzione artistica unisce la cultura cubana alle sue esperienze italiane, portando sul palco energia, ritmo e passione. Si è esibita in diversi festival, ha collaborato con emittenti radiofoniche e televisive locali, attualmente lavora con App Music. Este Verano racconta un amore intenso, spensierato, fatto di complicità, sorrisi e momenti da vivere senza pensieri, tra atmosfere estive, ritmi coinvolgenti e una passione travolgente. Il brano celebra il desiderio di stare insieme, divertirsi e ballare tutta la notte.

E con questo chiudiamo veramente la prima puntata della settimana. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music e su Audible potrete riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate della settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima ed un saluto da Daniele Dal Muto.

Ben ritrovati a Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Da Antonio Torretti un caloroso benvenuto e grazie per l'attenzione con cui seguite le nostre puntate. Oggi niente borgo unico, oggi a guidarci è la stagione. L'autunno è il momento in cui i borghi italiani si riempiono di profumi. Oggi parleremo proprio di questo.

Il fumo delle caldarroste, l'odore verde e pungente dell'olio appena franto, il profumo intenso del tartufo che arriva prima ancora di vederlo e il miele scuro d'autunno che sa di bosco. Quattro prodotti, quattro storie e un calendario di sagre e feste che in queste settimane anima piazze e centri storici. Mettetevi comodi, si parte per questo nuovo viaggio. Partiamo dalle castagne, il pane dei boschi. Per secoli, nelle montagne italiane, la castagna è stata chiamata il pane dei poveri. Dove il grano non cresceva, c'era il castagno. Con la farina di castagne si facevano pane, polenta, dolci. Si seccavano nei metati piccoli essiccatoi di pietra dove il fuoco restava acceso per settimane. Oggi la castagna è diventata un'eccellenza, con marchi di tutela e comunità che ci costruiscono feste ed economia. Ma il gesto è rimasto lo stesso: raccogliere, selezionare, arrostire, condividere. La raccolta va da fine settembre a inizio novembre, con il cuore in ottobre, e la stagione delle caldarroste accompagna fino a San Martino, l'11 novembre, quando castagne e vino novello si ritrovano sulla stessa tavola. In queste settimane l'appuntamento è in Toscana, a Marradi, nell'Appennino tra Firenze e Faenza. La mostra mercato del Marron Buono continua nelle giornate del 17 e 18 ottobre e si chiude il 25. Sul Monte Amiata, Arcidosso festeggia con castagne in festa nei fine settimana del 16-18 e del 23-25 ottobre. E a Caprese Michelangelo, il paese natale di Michelangelo, nella seconda metà di ottobre c'è la festa della castagna e del marrone DOP. Cambiando prodotto, arriviamo all'olio, l'olio nuovo. Quel verde che pizzica, quel momento dell'anno in cui nei frantoi si lavora giorno e notte. E la molitura, le olive arrivano dai campi in cassette, passano sotto le macine e dopo poche ore diventano

Entanolio, un olio torbido, verde, che pizzica in gola, è il segno che è buono, che è vivo. Quanti ricordi, per me che ho lavorato in questo settore, nel profumo dei frantoi, ad accompagnare anche persone che volevano fare questa esperienza. Il rito più semplice è anche il più antico, una fetta di pane abbrustolito, un filo d'olio appena uscito, un pizzico di sale. Nel Salento la chiamiamo frisa, oppure bruschetta, in Toscana fettunta, il nome cambia, il gesto no. Qui da noi in Puglia l'olio è storia profonda. Ci sono i frantoi ipogei scavati nella roccia dove per secoli si è lavorato sottoterra e anche storia di ferite perché la xylella ha cambiato il paesaggio di intere campagne. Raccontare l'olio nuovo oggi vuol dire raccontare anche chi ha scelto di ripiantare. Tra gli appuntamenti, alla Serra, frazione di San Miniato, dal 23 al 25 ottobre torna la 44esima sagra dell'olio nuovo e a novembre a Imperia c'è olio oliva dal 6 all'8. Un altro prodotto principe di questo periodo è il tartufo, un tesoro che si annusa, perché il tartufo non si vede, si annusa appunto, lo trova il cane, lo raccoglie il cavatore spesso all'alba o di notte, in boschi che ognuno custodisce come un segreto di famiglia. È un sapere che passa di padre in figlio, fatto di pazienza, di silenzio e di un legame stretto tra l'uomo e il suo animale. Il tartufo bianco pregiato è il re dell'autunno, basta qualche lamella su un uovo, su una pasta al burro e il piatto cambia. In questa settimana le occasioni non mancano. A Pergola, nelle Marche, la fiera del tartufo bianco pregiato è arrivata alla 29esima edizione e si chiude domenica 18 ottobre. Quest'anno ha scelto una dimensione internazionale. In Toscana, Volterra Gusto anima la città nei fine settimana del 24-25 ottobre e del 31 ottobre 1 novembre. E a novembre tocca a San Miniato con la 55esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco, il 14 e 15, 21, 22 e 28, 29 novembre. Più a nord, in Piemonte, la fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba va avanti fino al 6 dicembre. E non potevamo concludere questo viaggio se non con una dolcezza. Il miele. L'autunno è la stagione dei mieli scuri, intensi, a volte amari. Esiste il miele di castagna, che chiude il cerchio con la prima parte della puntata, e c'è il miele di corbezzolo, che nasce da una pianta che fiorisce proprio in autunno. Un miele raro, amaro, quasi medicinale, che in Sardegna ha una tradizione antica. Dietro ogni vasetto c'è il lavoro dell'apicoltore e la salute di un territorio. Le api sono un termometro, dove stanno bene loro, sta bene il paesaggio. Tra le feste legate al miele, nel calendario delle città del miele, a Châtillon, in Val d'Aosta, la sagra si tiene tradizionalmente l'ultimo fine settimana di ottobre, con i produttori del miel du Val d'Aosta. In Sicilia, Zafferana Etnea, l'Ottobrata riempie di miele prodotti dell'Etna tutte le domeniche di ottobre, e in Umbria a novembre c'è Miel in Umbria. Castagne, olio, tartufo, miele, quattro prodotti che non si fabbricano, si aspettano. Ognuno ha il suo tempo e quel tempo è l'autunno. Le sagre e le feste di queste settimane non sono solo occasioni per mangiar bene, sono il modo in cui le comunità dicono: questo è il nostro, venite a conoscerlo. Se nel vostro borgo c'è una festa d'autunno che merita di essere raccontata, scriveteci pure a Borghi Sapori, @ditutto.it o su WhatsApp al 329-544-3270. Grazie di essere stati con noi anche oggi in questa puntata dai profumi eccezionali. Grazie a tutte le radio che ci trasmettono in Italia e all'estero, in FM, web e DAB, e a voi che ascoltate. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo borgo e nuovi sapori, e vi ricordo sempre ogni domenica l'appuntamento con lo nostro speciale su un borgo su ditutto.it. Da Antonio Torretti è tutto, buon ascolto, buon Italia e come al solito buon viaggio.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia OTV, da 25 anni insieme, per prendere

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: tutti, benvenuti a qui, siamo prontissimi, lo studio gremito di giovani musicisti, giovani promesse della musica che in futuro che cosa realizzeranno questi ragazzi? Ho qui davanti a me un'amica oramai di Radio Nuova Macerata in Blu, Daniela Zepponi, benvenuta.
1: Grazie Morena, benvenuta, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Questa mattina vogliamo fare una recap di un evento che si è svolto qualche mese fa, sto parlando di un palco per un sogno che era stato, diciamo, inaugurato dalla Fondazione Riccardo Messi e di cui tu ti sei occupata, come dire, come direttrice artistica.
1: Esatto, come coordinatrice.
0: Coordinatrice, insomma, hai messo tutta l'anima e tutta la tua professionalità in questo progetto. Ero stata fortunatamente scelta anche per la giuria, quindi l'ho vissuta da vicino. Questa mattina vi facciamo conoscere i vincitori delle due sezioni under 18 e over 18 nelle persone degli Zefiro come band per gli over 18 e di Giulia Sperandini come vincitrice della sezione under 18. Ma abbiamo anche altre band, altri artisti che rappresentano un po' i talenti emergenti del territorio e sono stati selezionati per l'edizione corrente di Leguminaria che partirà, aprirà i battenti, credo prossima settimana.
1: La prossima settimana.
0: Questi ragazzi, questi giovani talenti, queste promesse della musica che immagino riavremo qui in futuro con delle produzioni straordinarie, anche perché ho già fatto delle scoperte interessanti, tipo c'è uno studio di registrazione ad Arpignano ed io non lo sapevo e già degli artisti lì stanno producendo, facendo cose, condivideranno il palco di Leguminaria, quindi i vincitori di Un palco per un sogno e i giovani talenti che sono stati selezionati appositamente per intrattenere il pubblico della Leguminaria. Io adesso ho fatto il cappello introduttivo così dicendo per sommi capi le cose. Vi passo anzi la parola alla nostra Daniela che con la sua modalità così meravigliosa
1: sempre gentile
0: saprà illustrarvi la situazione al meglio. Parlaci.
1: Grazie Morena, grazie di nuovo di avere la possibilità di essere qua a raccontare quello che è il progetto della Fondazione Riccardo Messi. Faccio un piccolo passo indietro. La Fondazione Riccardo Messi nasce per ricordare la figura appunto di Riccardo Messi, giovane artista che è venuto a mancare nel 2024. Un artista che è riuscito ad attraversare in maniera assolutamente affascinante sia le arti figurative che la musica. E per non far dimenticare la sua figura, ma per valorizzarla e per far nascere dalla passione di Riccardo per l'arte tante opportunità per i giovani, la famiglia ha scelto di creare appunto la Fondazione Riccardo Messi. La presidente è la mamma di Riccardo, Tina Taruschio, e Tina, con un grande gesto di generosità nei miei confronti, mi ha affidato tutta una serie di attività all'interno di questa fondazione. Io, tu sai che con Riccardo eravamo molto amici,
0: ha illustrato
1: il mio ultimo libro, per me era veramente un fratello, e io ho cercato di impegnarmi al massimo. Che cosa è venuto fuori? Che appunto, grazie alla Fondazione Riccardo Messi, grazie ad altri enti che insomma ci hanno supportato, abbiamo creato Un palco per un sogno. Un palco per un sogno è stato l'evento che si è svolto ad Arpignano a giugno, la finale è stata il 23 giugno, che ha dato la possibilità a tanti artisti del territorio under 18 e over 18 di mettersi in mostra all'interno del teatro Gasparini di Arpignano. Sono stati presenti oltre 80 artisti che erano non solo della provincia ma della regione e alcuni venivano anche da fuori regione. Abbiamo organizzato le gare, era proprio un contest, quindi abbiamo organizzato le gare suddivise in under 18 e over 18 e abbiamo appunto due vincitori che sono gli Zefiro, che con la loro musica hanno vinto, insomma tu lo sai benissimo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: io ti ringrazio e ci tengo a ricordare che Morena con grandissima generosità è stata una delle nostre giudici.
0: È stato
1: insieme,
0: un piacere.
1: Insieme a Mike Guacci, che era il capo della giuria, che poi
0: il presidente,
1: esatto,
0: della
1: il nostro
0: giuria.
1: Presidente della giuria, amico anche lui carissimo di Riccardo, e prezioso supporto nell'organizzazione.
0: Tra l'altro autore anche della nostra sigla,
1: autore esatto anche della sigla, quindi il mondo è veramente piccolo. Che è successo? Che quindi abbiamo avuto i due vincitori, che sono gli Over, gli Zefiro, e Yander, e per Yander la straordinaria voce di Giulia Sperandini. Avevamo messo come condizione, insomma, come opportunità per i vincitori, la possibilità di esibirsi a Leguminaria. La Prologo e Leguminaria sono stati molto generosi anche loro e mi hanno dato la possibilità di avere un intero pomeriggio a disposizione, e quindi ragionando è venuto fuori che potevamo cogliere questo pomeriggio per dare possibilità a progetti musicali collegati con il territorio d'Appegnano di farsi conoscere. E quindi io sono andata a vedere un po' nella lista di chi era tra i nostri, di chi poteva essere collegato col territorio, tra chi aveva gareggiato, e quindi sono venuti fuori è venuto fuori il progetto musicale che poi conosceremo a brevissimo, di Wuttaf, Jukasti, Erk, il progetto musicale dei Forsaken, dei Gunslayer, che appunto oltre ai vincitori apriranno in parte apriranno, in parte chiuderanno la domenica di Leguminaria. Quindi noi a Leguminaria dalle 3 di pomeriggio fino alla sera alle 8:30 saremo il fulcro dell'intrattenimento della, dell'evento di quella giornata lì. Vi ricordo anche che appunto Leguminaria si svolge in quel fine settimana, stiamo parlando del fine settimana del 18 ottobre.
0: Direi che ci sono tantissimi ingredienti per venirvi a trovare a Leguminaria, soprattutto nel pomeriggio di domenica.
1: Aggiungo anche, mi permetto di dire, che visto che mai mi farei anche, ci hai già fatto anche questo regalo, che sia tu che Mike, ovviamente lo ricordiamo agli ascoltatori, che Mike qua ci sarete presenti durante quel pomeriggio, quindi ogni tanto ci diremo una parola sul palco tra un gruppo e l'altro.
0: Veniteci a trovare, che altro vi dobbiamo dire? Allora, visto che la nostra mattinata è gremita di ospiti e mi piacerebbe farli parlare tutti, iniziamo a conoscerli. Daniela, che ne dici? Qui davanti a me, al microfono panoramico, ci stanno tre giovanissimi artisti che fanno parte di un collettivo, mi dicevano prima, che diciamo hanno anche creato questo studio di registrazione. Non so di chi è lo studio, è tuo? È di Erk, Luca. Hai fondato questo studio di registrazione ad Appignano. Come mai innanzitutto ti sei cimentato in questa operazione? Ti ricordo di avvicinarti al microfono.
2: Allora, in pratica è partito tutto quando noi avevamo questo bisogno di esprimerci anche un po' per piacere, hobby, così come passatempo, in cui io avevo, diciamo, organizzato questa cosa in camera mia con un microfono, col mio computer vecchio e due pannelli, proprio era proprio
0: le
2: marcio.
0: Cose più essenziali, esatto, quelle essenziali che serve per cominciare.
2: E da lì abbiamo visto che comunque questa cosa prendeva piede, anche perché da quella cameretta siamo arrivati a un palco di una discoteca che sta a Casette Verdini, in cui ci hanno fatto aprire comunque ospiti importanti. Quindi abbiamo pensato, perché non fare, insomma, un upgrade, no? E spostarci, anche perché non volevo pesare i miei genitori, eccetera, e spostarci su un posto nostro, che sentiamo nostro, e fare la nostra musica in libertà.
0: Quindi nella tua cameretta c'era comunque un via vai importante,
2: esatto,
0: di gente che facevate cose, insomma,
2: esatto.
0: Immagino che per la stabilità quotidiana della famiglia poteva
2: purtroppo
0: essere anche abbastanza invadente, no? Come situazione,
2: esatto.
0: Però noi genitori solitamente siamo anche ben felici, no? Di agevolare queste attività dei figli, quindi i tuoi genitori immagino che ti hanno lasciato fare.
2: Esatto, molto comprensivi, hanno sopportato questo via vai di gente, le casse.
0: Ma c'è anche un orgoglio, no? Dei genitori,
2: certo.
0: Non accade sempre, però si auspica che ci sia una soddisfazione, un orgoglio nel partecipare alle passioni dei figli.
2: Ovviamente mia mamma è stata tanto felice. Comunque non è qualcosa di scontato che fai dall'oggi al domani.
0: Esatto.
2: C'è ancora da lavorare molto, quindi pensiamo adesso a fare cose, le cose per bene, insomma.
0: Però l'importante è avere già, no, un progetto e un sogno, tra virgolette, ritornando al palco per un sogno. Tanto il sogno è sempre un motore che ti dà la carica e ti fa guardare a lungo termine per muovere i passi che servono per realizzarlo. Dunque, Erk, questo è il tuo nome d'arte, diciamo così. Tu che cosa fai? Oltre a aver creato questo studio, avere un progetto, una sorta di label, no? di casa di registrazione, hai un progetto tuo, pezzi tuoi?
2: Sì,
0: raccontati.
2: Allora, io appunto nasce come roba per noi, per me, esatto, e poi la gente viene dopo. Ovviamente io ho già pubblicato già i miei progetti, tra l'altro è uscita da poco una canzone che adesso sta andando abbastanza bene, comunque stiamo lavorando bene per questo, e soprattutto si punta poi a creare una comunità in cui ci si supporta a vicenda, perché non ci deve essere, secondo me, competizione fra la passione che abbiamo, perché c'è chi si sente magari più grande, più bravo, invece secondo me è una roba che ci deve accomunare tutti. Comunque
0: dici delle cose molto importanti e belle, la condivisione, no, e lo spirito, come dire, similare, che accomuna le persone e fa crescere insieme. Quindi immagino che intorno a questo tuo progetto alla fine poi sia confluita anche altra, tra virgolette, gente che è stata attirata, no, dall'opportunità di registrare, ma anche di condividere l'esperienza della musica.
2: Esatto, più che altro è un posto accessibile a tutti, quindi voglio dire, la gente viene di continuo tutte le settimane, prende appuntamenti fissi. Io sono sempre a disposizione anche per i progetti miei, facciamo delle canzoni insieme, per me è importante, perché anche con loro, voglio dire...
0: Vogliamo ricordare il nome di questo studio di registrazione, se vuoi anche dire come puoi essere contattato, come puoi essere raggiunto?
2: Abbiamo una pagina su Instagram che si chiama EMC Studios, quindi per chi vuole può prenotare un appuntamento, può sentire me direttamente...
0: Quindi chiunque volesse registrare delle cose può rivolgersi a voi.
2: Esattamente.
0: Bene.
2: Qualsiasi cosa.
0: Bene, questo ci fa piacere, essere comunque cassa di risonanza per questa bella realtà che stamattina ci stai raccontando, che è a disposizione di tutti quelli che vogliono fare musica in maniera qualitativa, a partire dalla registrazione. Accanto a te abbiamo Giocasti.
3: Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Alessandro, io, siamo tutti e tre da Pignano, siamo praticamente cresciuti con la musica, noi ci siamo accomunati grazie a questo in realtà.
0: Che tipo di musica ascoltate voi, ragazzi?
3: Allora dipende, è una domanda difficile questa.
0: qualche domanda difficile, cioè, difficile.
3: Ognuno ha dei gusti differenti. Io personalmente mi ascolto roba più sul reggaeton, il dembow, quindi vado su qualcosa di un po' più diverso rispetto a quello che faccio. Poi ovviamente un po' di trap italiana, musica un po' più melodica, anche quella ovviamente l'ascoltiamo. Dipende anche dalle giornate. D'estate vai più sul reggaeton e il dembow, così almeno ti fai accompagnare dal ritmo,
0: no? Esatto. Come uno si alza la mattina.
3: Esatto, esatto.
0: Però è anche bello per noi un pochino più attempati conoscere i gusti dei giovani e capire anche come vi muovete, che cosa vi attrae, verso cosa vi orientate e soprattutto che tipo di... come dire, nuove influenze potete... proporre,
3: certo,
0: perché
3: sì,
0: parte anche da voi, no, l'idea di innovare, di colorare diversamente uno stile musicale.
3: Certo.
0: Chissà che fra voi non ci sia qualcuno che dà il via.
3: Quello lo speriamo,
0: a un filone,
3: anche
0: no?
3: Quello è il sogno comunque alla fine.
0: Completamente
3: nuovo. No, sì, comunque noi, visto essendo abbastanza, cioè siamo giovani, comunque siamo sempre, dobbiamo stare sempre al passo, perché la musica si evolve sempre. Quindi è un attimo che ti perdi e poi non riesci più a trovare la retta via comunque. Poi noi, utilizzando i social per sponsorizzare le nostre canzoni, lì ovviamente vediamo anche diversi emergenti che non sono necessariamente delle marche, anche in generale in giro.
0: Certo, tanto il social, no, è
3: esatto.
0: una,
3: E quindi da lì comunque cogliamo le nuove mode, cerchiamo di seguire l'onda comunque. Poi ovviamente bisogna mettere sempre la tua impronta su quello che fai, non bisogna mai copiare e cercare di accomunarti agli altri.
0: Ma sai, è interessante ascoltarvi perché voi nuove generazioni siete, tra virgolette, costretti a fare musica in una modalità completamente nuova rispetto al passato. C'è proprio, no, questa esigenza di collocarsi all'interno dei social e capire un po' il polso della situazione e come collocarsi dentro una vetrina che è così immediata, cosa che purtroppo, per fortuna, non lo so, ai nostri tempi non c'era. Quindi è interessante proprio capire come funziona oggi la musica.
1: Infatti, una battuta proprio, secondo me dovrebbe essere, ci dovrebbe essere anche una sorta di supporto e di formazione per quanto riguarda la comunicazione dei gruppi e degli artisti emergenti, perché come stai dicendo tu, i social offrono tantissime possibilità che ai tempi nostri non c'erano, quindi da noi a un certo punto o riuscivi a cogliere magari il gruppo che all'inizio ti faceva fare a gruppo spalla, poi ti lanciava,
0: funzionava tutto diversamente,
1: esatto, non
0: tutto
1: c'era
0: diversamente,
1: tutto questo spazio, adesso lo spazio c'è, però va usato in maniera adeguata. Quindi io stiamo pensando anche con la fondazione di proporre anche un po', ne parlavo con Mike Quacci un po' di tempo fa, anche un pochino di un po' di supporto per la gestione della propria immagine da parte degli artisti, perché allora sono tutti grandissimi utilizzatori, però un po' di strategia aiuta.
0: Assolutamente, anche perché oggi il mare, si può dire, è denso di pesci, no? Usiamo questa allegoria, e immagino che non sia affatto semplice riuscire, no, a ritagliarsi quello spazio chiaro, limpido.
3: È molto complicato, infatti. Bisogna comunque... il fare musica deve andare a pari passo con il sapersi vendere, in poche parole è questo. Sì. Ovviamente, ad esempio, lui che ha fatto uscire una canzone pochi giorni fa,

0: fare quel plus che ti fa legare alla persona.
1: Ti presento, perché non abbiamo detto il tuo nome, tu sei Buttaf,
0: sì.
1: Quindi un altro artista di questo, come dire, di questo collettivo. E ho visto, e mi avete segnalato anche, la faremo ascoltare poi nella seconda parte, questa vostra canzone che pare di aver capito avete fatto insieme, Tori.
0: Tori, sì.
1: Quindi raccontatecela un attimo, visto che siete qui tutti e tre, e poi passiamo al gruppo che vi segue.
0: È una canzone un po' vecchia, cioè l'abbiamo fatta ormai un anno e mezzo fa.
2: Non c'era lo studio quando l'abbiamo fatto.
0: Okay. L'abbiamo registrata in camera sua.
1: La però, famosa vabbè, camera. Qualcosa, no, che
0: quella
1: vi
0: è la prima canzone che abbiamo fatto insieme con il producer che produce principalmente me e Casti, anche Luca ha fatto qualcosa.
1: Mm-hmm.
0: E che ho conosciuto facendo l'università insieme a lui. Lui è di Perugia e si chiama Ciaupo.
1: Uh-huh.
0: E quello è il primo pezzo che abbiamo fatto insieme. E poi è nato proprio veloce, cioè un pezzo registrato in poco tempo. Era proprio spontanea la cosa. Eravamo affini già.
1: Quindi voi tre state seguendo comunque separatamente, ognuno la vostra carriera, tra,
0: sì,
1: tra,
0: cioè,
1: virgolette,
0: di spingerci a vicenda.
1: E
0: quindi magari a volte facciamo pezzi insieme, progetti insieme, però sì, cioè comunque cerchiamo ognuno il nostro pubblico.
1: Come vi organizzate sul palco di domenica? Lo condividete insieme? Che tipo di performance avete pensato?
0: Cioè, cercheremo comunque di spaziare, cioè, facciamo sia canzoni da soli, sia canzoni insieme, però appunto nella scaletta alterniamo la cosa, anche tra di noi gireremo, cioè, non c'è prima solo una persona, poi l'altro, cioè facciamo un po' un via vai anche sul palco.
1: Siete già attivi, che ne so, nei locali, fate delle serate?
2: Sì, ci è capitato spesso ormai che ci siamo esibiti all'Azur Club, che è una discoteca Sforza Costa, e abbiamo fatto molti live là. E abbiamo aperto comunque anche a artisti, come ha detto prima lui, di comunque un certo livello, come ad esempio Glocky. Poi vabbè, questi sono nomi nuovi, quindi
1: sì,
2: magari
1: brancolo nel buio, lo ammetto.
3: Siamo sempre
1: gli stessi, mi annuisco.
2: Però abbiamo una certa dimestichezza comunque con il palco, alla fine siamo anche in tre, ce la possiamo aggiustare bene alternando diversi generi.
4: Sì. Posso chiedere se dopo le Luminari avete già altri progetti, altri appuntamenti fissati, dove vi possiamo ritrovare poi successivamente?
0: Vai, dai, rispondi tu.
5: Allora sì, dopo le Luminari infatti canteremo il 31 ottobre in questa discoteca che abbiamo anticipato prima, in cui apriremo un altro rapper un po' più grande di noi, che si chiama Ivan B, che probabilmente conoscerà poca gente.
1: Però dai, stamattina abbiamo modo di fare dei nomi, quindi
5: esatto.
1: Magari il pubblico della mia trasmissione segue più che altro generi, che ne so, il rock, no? Cose un po' più classiche. Sì. Però è l'opportunità di presentare la musica dei giovani, conoscervi e aprirci anche noi, vecchiotti.
0: La musica è tutta bella.
1: Assolutamente, assolutamente. E quindi ragazzi, che cosa vogliamo dire in conclusione? State incidendo qualcosa? Uscirà dei singoli?
0: Ci sono tanti progetti.
1: Ecco, diteceli velocemente e poi passiamo a loro.
0: Sul palco di Luminaria porteremo diversi inediti. Porteremo un inedito dell'EP appunto che abbiamo insieme, che uscirà tra poco. E ognuno penso singolarmente porterà qualcosa. Quindi ci saranno delle sorprese.
1: Vabbè, quando uscite con l'EP me lo fate sapere, ne parliamo una mattina.
2: Ah, vabbè, volentieri, sì, volentieri.
0: Volentieri.
1: E siamo a posto così, ragazzi, con voi. Rimanete nei paraggi, perché magari
2: certo, ovviamente.
1: Prima che chiudiamo, poi ci salutiamo un attimo. Adesso facciamo sedere i Forsaken. Quindi c'è la sostituzione.
2: Perfetto, facciamo il cambio.
1: Al microfono c'è il cambio. Dalle panchine subentrano i Forsaken. Sofia, Tommaso, Alessandro e Vera sono in quattro, ma qui stamattina presenziano in tre. Quindi chi è che manca?
0: Vera.
1: Ok, ok. Allora ragazzi, innanzitutto benvenuti. Tu di fronte a me dovresti essere anche il figlio di Daniele.

0: Daniela.
1: Che avevamo detto non diciamo.
0: Ma sì, dai. No, è bello invece dirlo, Daniela, perché questo cioè, ci fa riagganciare, no, al discorso di quanto sia importante per le mamme, i babbi, i genitori, seguire e appoggiare.
1: Guarda,
0: queste passioni.
1: Quando lo dicevi prima, in realtà avrei voluto, diciamo, dire la mia da questo punto di vista, perché soprattutto a questa età, perché loro sono già più grandi, loro sono più giovani, a questa età, diciamo che il ruolo dei genitori di supporto, ma noi l'abbiamo visto anche quel giorno di Un palco per un sogno, c'erano giovanissimi ragazzini di 9-10 anni con genitori che facevano un sacco di strada, che li portano alle prove, che si portano dietro gli strumenti, che li supportano, che li ascoltano, che li aiutano. E quindi anche se magari all'inizio la musica non è nel tuo background, perché io per esempio non sono mai stata una musicista nel mio passato, però in realtà adesso mi rendo conto dell'importanza e cerchiamo di aiutarli, ma parlo per me, ma in questo caso vale per le famiglie di tutti loro, di stare loro vicino.
0: Al di là, no, del tipo di passione che un figlio decida di abbracciare, che sia la musica, la pittura, il teatro, che qualsiasi tipo di passione, è bello che un genitore la condivida e che faccia comunque sentire il figlio supportato, perché la prima fonte di fiducia in se stessi, secondo me, riusciamo a iniettarla proprio noi. Tipo, io ho sempre sofferto molto del fatto che i miei genitori non fossero mai venuti ai miei spettacoli di teatro, alle cose che ho fatto. Ero già grande e quindi io stimolo tutti i genitori ad ascoltare i figli e a partecipare alle loro passioni, anche se non corrispondono alle passioni che abbiamo noi. Far sentire che la loro passione è ben riposta, che noi li sosteniamo e che siamo disposti a dare fiducia ai loro sogni.
1: Assolutamente d'accordo. In parte i loro sogni poi a volte diventano un pochino anche i nostri, sì, anche se uno non ci avrebbe mai pensato. Io ti dico, nel campo della musica non avrei mai pensato, ho tutti e due i figli che suonano, e diventa una possibilità anche di felicità, di conoscere, di fare nuove esperienze, di conoscere tante nuove opportunità, insomma.
0: È vero. Allora, abbiamo finito di cincischiare qua noi, diamo la parola ai Forsaken, quindi Tommaso, presentati, dici qualcosa di te.
2: Ciao, io sono Tommaso Angeloni, sono il batterista dei Forsaken, vengo da Pignano e ringrazio loro perché mi hanno dato questa opportunità di suonare con loro, diciamo, hanno ridato vita alla mia passione per la batteria che avevo lasciato ormai da diverso tempo.
0: L'avevi accantonata, come mai? Eri un po' deluso, perché non sapevi come, diciamo, sfruttare questa passione?
2: All'inizio anche con la scuola forse era stato un po' un casino con lo sport, si intrecciavano troppe cose, quindi avevo pensato di lasciarla e poi invece grazie a loro ho ritrovato questa passione.
0: Quindi vicino a te c'è Sofia, giusto? Sì. Presentati, raccontaci un po' di te.
3: Io sono Sofia Staffolani, sono la chitarrista della Forsaken e diciamo che un po' il progetto è partito da me e Alessandro, che abbiamo deciso di formare questa band perché era un sogno che avevamo da diversi anni. E
0: siete giovanissimi, quanti anni avete, ragazzi? Ve lo chiedo così, giusto per orientarci. Quando dice avevamo, no, questo sogno da tanti anni, cioè, oddio. È bellissima questa cosa.
3: Abbiamo dai 15-18 anni.
0: Quindi fin da bambini avete sognato di fare musica, più o meno. Chi erano gli artisti che vi ispiravano? Chi è che guardavate in TV e dici, tu ad esempio, no, sei una ragazza, io vorrei essere come lei o come lui? Sei una chitarrista, dicevi?
3: Sì.
0: Hai qualcuno, qualche chitarrista che ti ha ispirato? Chi guardavi e sognavi?
3: Io guardavo un po' di tutto, mi piacciono molto i Foo Fighters, e quindi mi piace molto Dave Grohl, il chitarrista, E poi a me piacerebbe anche iniziare a cantare, quindi ci saranno dei nuovi progetti nella nostra band in cui invertiremo anche un po' i ruoli.
0: Bene, ce n'è di carne al fuoco, ce n'è di carne al fuoco. Vicino a te invece abbiamo Alessandro, giusto?
4: Alessandro Gervigni, sì. Io ho 17 anni, coincidenza vuole che con Sofia siamo addirittura nati lo stesso giorno, quindi è difficile scordarsi.
0: Siete tutti di Appignano, ragazzi?
2: No, oppure... soltanto...
0: Solo tu, vero, l'avevi detto. Tu di dove sei, Sofia?
3: Io sono di Piediripa e...
4: Io di Treia e Vera, la bassista che adesso non c'è, di Sforza Costa.
0: Come vi siete trovati tutti così? No,
4: La storia sinceramente è un po' particolare, perché io e Sofia abbiamo cominciato questa cosa conoscendoci e cominciando a diventare amici. Abbiamo subito scoperto questa cosa, questa nostra passione di entrambi per la musica. Lei suonava la chitarra, io al tempo...
0: Tu sei bassista?
4: No, io sono la voce e la chitarra accompagnamento. Io all'inizio suonavo solo il pianoforte, poi conoscendomi ha appassionato vedere lei che suonava la chitarra, quindi ho detto ma sì, buttiamoci
0: proviamo
4: a imparare questo. Poi io vengo dalla mia famiglia, che papà è stata un'ispirazione grandissima per me, che adesso papà non c'è più dal 2021 a causa del Covid, però... era il tipico cantante barra musicista che accompagnava le messe, andava a cantare, a suonare i matrimoni, faceva tutte queste cose, quindi da piccolissimo mi ha trasmesso subito questa cosa, la sua passione per la musica leggera, le canzoni vecchie degli anni 80-90, quindi sono cresciuto un po' in questo mondo, imparando quelle che erano tutte un po' le tecniche.
0: Quindi tu in pratica nella band porti proprio, come dire, i codici della musica leggera italiana, se tuo papà ti ha fatto crescere con,
4: sono cresciuto con
0: quella cultura musicale là.
4: Sì, lui cantava molto musica italiana, io anche musica inglese, quindi internazionale. Io dopo, soprattutto in questi ultimi anni, mi sono molto più appassionato alla musica inglese, americana.
0: Cosa ascolti tu, Alessandro? Rock.
4: Io ascolto molto rock classico, andando dai Beatles, i Pink Floyd, i Queen, i Led Zeppelin.
0: Cioè, trovare un ragazzo di 17 anni,
1: che buon gusto,
0: cioè, che ti fa questi nomi, capite che è bellissimo, perché appunto la musica è una sorta di linguaggio, no? Che diventa mitologico, che è capace di sopravvivere a tutto.
4: Eh sì.
0: Quindi guarda, questa mattina abbiamo un doppio binario straordinario, perché da un lato i Forsaken, che in qualche modo portano nella loro musica, come dire, un bagaglio fatto di tradizione, perché anche lei ci cita i Foo Fighters, quindi Dave Grohl, Nirvana, il grunge, gli anni 80, tu la musica italiana con tuo papà, tu invece Tommaso che cosa ascoltavi?
2: Io diciamo un po' di tutto, però principalmente ascolto Blink 182, Red Hot Chili Peppers, ecco. Foo Fighters anche,
0: però vedi, le radici sono nel rock, invece qua abbiamo tutta la rappresentanza di tutti i giovani che si sono formati sulle nuove tendenze moderne, contemporanee, dal rap al io i generi vostri ragazzi non li so, trap, insomma tutta quella roba strana là con quei nomi incredibili, però mi farete da insegnanti, questo devo assolutamente mettermi al passo, perché sono rimasta un po' ancorata alla vecchia musica della tradizione. Che tipo di musica voi proponete? Fate delle cover? Pensate di fare pezzi vostri?
3: Stiamo pensando di iniziare a mettere giù qualcosa di nostro, però ancora facciamo delle cover, generi, dato che abbiamo tutti generi molto diversi,
0: variegati, sì.
3: Andiamo proprio dal rock, pop, punk rock, metal a volte, rock classico, proprio di tutto.
0: Per lo spettacolo, per il concerto alla Leguminaria, ci date un accenno della vostra scaletta? Che cosa pensate di proporre al pubblico della Leguminaria?
4: Beh, allora, quella scaletta per leguminaria che abbiamo ancora adesso, che è una bozza, ma che poi pensiamo sarà anche finale, proponiamo diverse canzoni. Abbiamo cercato questa volta di rimanere un po' più su un'unica linea, anche un po' di melodie simili, esatto. Senza, che ne so, passare ai Beatles, ai Metallica, che un attimo dice,
0: beh, potrebbe essere adesso un po' così, no? Esatto. Spiazzante.
4: Siamo rimasti un po' su musica abbastanza tranquilla per leguminaria, ma anche con molta energia. Infatti abbiamo messo canzoni degli Oasis come Wonderwall ad esempio, e insieme canzoni come American Idiot e Green Day che caricano, quindi una leggera variegazione, sempre rimanendo nei nostri generi. Però
0: siete emozionati per questo concerto che dovete tenere domenica?
4: Sì, molto.
2: Sì. Moltissimo.
4: Perché è la nostra, diciamo, prima vera esibizione proprio nostra come Forza Canal a un pubblico totalmente nuovo e che non sia, diciamo, strettamente amici o conoscenti, così.
0: Quindi ci sarà non solo lo sguardo affettuoso, no, delle persone che vi conoscono, che vi vogliono bene, ma anche lo sguardo un pochino più critico di quelli che stanno lì a guardare dove uno può sbagliare, eccetera.
1: Anche se mi permetti di aggiungere che in realtà la loro tipologia di musica, per esempio, è un po' in target con l'età.
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Forse hanno più difficoltà loro alla fine, no?
1: Però loro poi alla fine faranno una sorpresa. Prima non hanno detto, ci sarà anche un pezzettino proprio di da DJ, insomma, ci faranno scoprire anche il loro lato.
0: Ci fate ballare, insomma?
5: Un po' all'inizio.
1: E quindi tante opportunità diverse per trascorrere un pomeriggio.
0: Allora, ci ricordi gli orari? A che ora iniziano
1: allora
0: i concerti?
1: Il concerto inizia approssimativamente intorno alle 3. Faccio una battuta, io arrivo da Milano, appena arrivo cominciamo. Però alle 3 abbiamo nel programma, abbiamo messo le 3 perché poi avrò di nuovo la fortuna di salire sul palco con tutti questi ragazzi e queste ragazze per raccontare un pochino che cos'è la Fondazione Messi, ma anche e soprattutto per istradarli al pubblico, raccontare chi sono loro e chi saranno gli poi ospiti che avremo nella seconda parte al pubblico di Leguminaria. Inizieremo quindi intorno alle 3 in piazza Umberto I, quindi la piazza di Appignano, e termineremo intorno alle 8, 8 e mezzo, insomma. E poi ci sarà tutta la parte finale della Leguminaria. Io ci tengo ancora veramente a ringraziare la Prologo che ci dà la possibilità di fare spazio ai giovani.
0: Molto molto bene. Che cos'altro ci resta da dire, Dani? Abbiamo ancora 5 minuti, non so, vogliamo fare ancora qualche domanda ai nostri artisti?
1: Allora, secondo me sarebbe una bella cosa, perché a me piace molto, io vedo come nel caso di Forsaken come la musica impatti magari anche sulla vita di tutti i giorni, magari lo so meno nel caso del collettivo che li ha preceduto. Però a me piacerebbe, visto che prima parlavamo di sogni, ok? E che per assurdo queste nuove generazioni vengono ritenute delle generazioni senza sogni e senza progetti, che per me è una, non posso dire che cos'è perché sto in radio, è una sciocchezza di dimensioni colossali. Quindi mi piacerebbe che magari potessero dare qualche spunto a qualche ragazzo, qualche ragazza che magari stanno vivendo anche un periodo un pochino più di difficoltà, ma che potrebbero trovare, come per alcuni di loro è successo, nella musica quella forza, quella grinta, quella voglia di sognare, quella voglia di stare insieme, che altrimenti da soli si può un po' perdere. Perché fare musica molto spesso significa anche stare insieme.
0: A me interessa moltissimo, solitamente quando mi interfaccio con gli artisti, e nella fattispecie in artisti così giovani, capire qual è stata la molla che gli ha fatto prendere in mano lo strumento. Ad esempio, Tommaso, tu quando è che hai deciso che la batteria poteva essere la tua strada? Perché la batteria e non un altro strumento?
2: Veramente io non è stata proprio una decisione mia, perché quando avevo pochi anni,
1: un anno
0: ti ha costretto
2: un mio zio mi ha regalato una batteria giocattolo, e
0: io l'avevo regalato. serata ad Eric.
2: Diciamo che da lì è iniziato tutto, anche se quando ero piccolo giocavo più con lo sgabello che con la batteria. Infatti me l'hanno nascosto perché facevo troppo casino. E poi dalla batteria giocattolo siamo passati a prendere vere lezioni di batteria.
0: Però questa batteria giocattolo ti ha acceso qualcosa.
2: Sì, ma molto probabilmente
0: perché anch'io l'avevo regalata a Eric, ma con poca...
1: Allora ti posso dire che quando è stata regalata successo. Abbiamo rischiato di rompere dei rapporti familiari che duravano da tantissimi anni, perché non ero proprio d'accordo, e invece è stata la sua vita.
0: Io gliel'avevo fatta lasciare a casa di mia madre la domenica, quando andava su, andava al piano di sopra e suonava di sopra, aveva 2 anni.
1: Lui è un anno, era per il regalo per un anno.
0: E invece tu, Sofia?
3: Io
0: quanti anni avevi quando hai iniziato a suonare la chitarra?
3: Avevo 13 anni e avevo già da parecchio tempo intenzione di imparare a suonare la chitarra. Principalmente, cioè, ho iniziato con quella classica, perché avevo la chitarra che usava mia sorella alle medie. E quindi ho iniziato con quella.
0: Ma hai iniziato con delle lezioni a scuola, oppure hai chiesto ai tuoi di fare delle lezioni di chitarra?
3: No, ho fatto 2 anni autodidatta con l'acustica. Ho imparato tramite YouTube.
0: Ah, vedi, questa nuova opportunità.
3: E poi però i miei hanno deciso di mandarmi a scuola, perché giustamente posso imparare molto meglio.
0: Ma tu hai iniziato da autodidatta con YouTube per non chiedere a casa, oppure proprio perché non eri sicura di volerlo fare, preferivi così?
3: No, perché conoscevo molte persone che suonavano da autodidatti e volevo provare a mettermi in gioco.
0: Volevi provare così?
3: Sì.
0: Tu invece, Ale?
4: Io...
0: Avvicinati, che ho paura che non ti sentano.
4: Io, avendo sempre, fin da piccolo, la presenza del pianoforte digitale a casa, a un certo punto papà, da piccolo, mi metteva lì e premevo i tasti a caso, però dopo, crescendo, ho cominciato all'elementare a prendere vere e proprie lezioni di pianoforte con un professore. Poi, essendo bambino, neanche capivo, tra virgolette, quello che facevo cosa era veramente la musica per me. E quindi abbandonai alla fine lo studio del pianoforte, che cominciai, come credo qualsiasi persona che lo studia, in una maniera più classica possibile, esercizi, una cosa...
0: Non ho chiesto ai ragazzi di prima, quando hanno cominciato, riavvicinatevi un attimo.
1: Così facciamo un saluto
0: al microfono, tanto anche in piedi, se vi avvicinate. Sì. Voi, quando avete cominciato invece ad approcciare le prime cose, come dire, i primi tentativi...
5: Diciamo che a Pignano la sera non c'è granché da fare.
0: Ecco, accostatevi al microfono, ragazzi, quando
5: e quindi,
0: parlate.
5: Essendo un paese piccolo e noi senza mezzi di spostamento così, abbiamo iniziato col freestyle.
0: Ok.
5: Stavamo su una panchina con un beat da YouTube e facevamo freestyle.
0: Ci fate una cosa al volo così?
6: Dai, è veramente difficile.
0: Dai.
6: No, perché comunque solitamente il freestyle nasce anche... È uno contro uno, quindi è come se ci fossero comunque insulti e robe.
1: Mario, quindi direi che... Esatto.
0: Ok, quindi non ci potete fare una cosa improvvisata.
5: Sì, esatto. Un'altra volta.
6: La prossima volta.
0: Vi ha preso un po' in contropiede. Allora, ragazzi, qui dobbiamo chiudere la prima parte, perché tra poco va il notiziario. Io ringrazio Buttaf, ringrazio Yucasti, lui, ringrazio Erk, lui, ringrazio i Forsaken qui davanti al microfono, e ringrazio naturalmente Daniela, che ritroveremo nella seconda parte. Mi raccomando, non andate via, risintonizzatevi, perché dopo riavremo lo studio ancora pieno di ragazzi, avremo qui i vincitori soprattutto del contest Un palco per un sogno, concepito e promosso dalla fondazione Riccardo Messi di Appignano. Quindi vi anticipo i Gunslayer, vi anticipo gli Zefiro e vi anticipo Giulia Sperandini. Rimanete qui, non vi allontanate e mi raccomando, seguiteci ancora e mettete tante like ai nostri video. Io non lo dico mai, ma funziona così: mettete like, condividete, state con noi. Ciao.
7: No, è mio.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
12: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
13: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
12: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
17: Dal capolavoro di Jane Austen.
18: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
17: Due sorelle, due modi diversi di amare.
18: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
17: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Romania.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, cari amici, siamo qua solo anche oggi. Andiamo a sì. Tolentino, ecco, vedi?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sono a Tolentino, presso appunto la mia abitazione ufficio, comodamente seduta tra tante carte, e anche oggi Nazareno, la puntata sarà molto molto intensa e concentrata, perché le cose da dire sono importanti e sono tutte da approfondire, quindi noi faremo come sempre una sintesi di tante cose, ma poi chi ha l'interesse per svilupparle magari noi li aiuteremo anche in questo tipo di studio, di ricerca, di approfondimento.
0: Ma certamente, certamente, e tu lo fai anche molto bene, quindi...
1: Beh, ti ringrazio Nazareno, sempre tanto gentile. Allora, io inizierei questa puntata con un argomento che a prima vista potrebbe sembrare quasi scontato, visto che insomma da una settimana non si parla altro che di San Francesco, ma io vorrei farlo proprio partendo da Tolentino. Perché dico questo? Perché proprio il 3 e il 4 ottobre è stata riaperta alla luce di tutti noi tolentinati, e non solo chiaramente, la parrocchia di San Francesco. Era chiusa dal terremoto e quindi anche questo gioiello tolentinate riapre i fedeli.
0: E bello, bello, questo mi piace molto.
1: E il 17 e il 16 di ottobre, 17 ottobre, patrono San Caterro a Tolentino, riapre anche la cattedrale. Quindi a Tolentino finalmente abbiamo tutte le chiese più importanti aperte, perché San Nicola è stato inaugurato il cappellone con un impianto di luci veramente favoloso, favoloso. Invito chi viene a rivederlo, perché è tutta un'altra cosa, veramente un'altra cosa. Poi l'apertura il 16, poi seguirà il 17 con tutte le manifestazioni religiose, poi il 7 novembre ci sarà l'incontro anche con coloro che hanno contribuito al restauro e recupero della cattedrale San Caterro, e poi ovviamente adesso ci soffermeremo sulla parrocchia di San Francesco.
0: Oh, vedi quanto è bello a Tolentino, il Signore ci guarda sempre.
1: Sì, è importante questo perché? Perché in un momento in cui c'è tanto bisogno veramente di ritrovarsi uniti nella preghiera, una comunità come quella di Tolentino, che dopo il terremoto sappiamo conta intorno ai 17.000 abitanti, offre la possibilità a chi lo desidera di ricongiungersi attraverso questi luoghi di culto di più al Signore. Perché? Perché tra l'altro la parrocchia di San Francesco era anche nota per l'adorazione al Santissimo Sacramento. C'è una cappellina proprio chiusa dove ci si può raccogliere, appunto pregare e dialogare in tranquillità con il Signore. Quindi anche questo è un momento molto molto importante da non trascurare.
0: Hai detto bene, cioè ricordiamoci che dobbiamo pregare, perché senza esatto. pregare è come facciamo? Quindi esatto. mattina, la sera, anche lungo il giorno.
1: Pregare non solo Nazareno con le preghiere che ci sono state insegnate.
0: Beh, anche con quelle, perché sennò
1: quella è la base, il nostro pane.
0: Ecco, appunto, sennò...
1: Poi con rafforzati appunto da questo pane testimoniare il valore di queste parole. Perché se noi non testimoniamo cosa significa Padre nostro, dacci oggi il nostro pane, rimetti i debiti come noi li rimettiamo, tanto per dire qualche frase, non lo testimoniamo, non siamo dei bravi esempi, non siamo dei bravi cristiani. Quindi ricordiamo sempre che la preghiera va accompagnata alla testimonianza viva. Allora, ritornando alla chiesa di San Francesco, chi si recherà lì troverà poi delle guide che sono state sintetizzate proprio per rendere più chiara e più fruibile anche agli occhi le immagini che noi sappiamo una volta erano fondamentali, perché erano il catechismo pittorico, perché la gente non sapeva leggere, non sapeva scrivere, quindi la pittura, la scultura, le immagini rappresentavano appunto quello che non potevano in altri modi comprendere.
0: Bello, bello che tu lo stai ridendo, cercando di farcelo sapere bene.
1: Allora, è questa guida breve che io ho acquistato, 5 euro, è un'offerta che viene messa ovviamente a vantaggio della parrocchia. La Cappella degli Affreschi nella Chiesa di San Francesco a Tolentino è stata curata dal professor Giorgio Semoloni, che noi conosciamo molto bene. E poi c'è anche un'altra guida breve, dove si parla dell'unità pastorale Tolentino Centro numero 8, della quale fa parte appunto la parrocchia di San Francesco, ed è anche questa una guida breve dove si parla dei francescani a Tolentino, dove dirò anche qualcosa, e poi ovviamente in maniera molto molto più succinta sono due facciate dove si riproducono le immagini pittoriche della parrocchia di San Francesco con le loro specifiche, quindi un'ulteriore sintesi di quello che troverà chi si recherà a visitare appunto la chiesa di San Francesco a Tolentino.
0: Ah, bello, bellissimo, vedi? Questo l'hai detto e fatto bene, così qualcuno verrà, no? Anzi, molti.
1: Esatto. Questo ci tenevo a dirlo perché, ritornando all'introduzione, questi giorni giustamente si sta parlando tantissimo di questo santo patrono d'Italia, e grazie anche a tante richieste verrà recuperata anche la festa nazionale, che quando noi eravamo bambini, Nazareno, ricordiamolo, il 4 di ottobre, se non combinava di domenica, ci si recava con le maestre alla messa. No?
0: Ecco, certo,
1: era
0: certo.
1: Appunto la festa del patrono d'Italia, ma una volta in classe noi questo lo abbiamo fatto, e felicemente prima di iniziare le nostre lezioni ci si alzava in piedi e si pregava. Prima
0: giusto.
1: Di iniziare le lezioni si pregava.
0: Adesso non si fa? Sì. Non si fa adesso?
1: Non credo proprio.
0: Ai, allora bisogna dire un po' a queste persone.
1: Non credo, anche perché adesso le classi sono a religione mista, no? Ci sono non solo cattolici, ma ci sono anche protestanti, da noi protestanti non credo che ce ne siano, musulmani, ebrei non ce ne sono, però non lo so, non credo proprio. No, perché d'altronde Nazareno volevano togliere persino il crocifisso alla parete.
0: E dopo dicono: mamma mia, come vanno brutte le cose. Certo, se uno, esatto. se uno guarda Dio e il cielo, le cose vanno sempre per di più.
1: Allora, ritorniamo a casa nostra, quindi perché ci tengo a parlare della parrocchia di San Francesco? Perché a Tolentino i francescani hanno avuto un ruolo molto importante. A parte, va bene, le regioni confinanti, no? Perché l'Umbria e le Marche, insomma, ne sappiamo, sono regioni sotto l'aspetto spirituale molto molto vicine. Ma poi perché? Perché si presume che San Francesco, quando si recò dal sultano, passò proprio nelle Marche, perché si imbarcò ad Ancona, quindi ha lasciato tracce anche nel nostro territorio. E proprio per questo motivo diciamo che il comune di Tolentino viveva anche poi, tra l'altro, un periodo negli anni successivi alla morte di San Francesco, viveva anche un periodo di grande splendore, era un comune florido e dominava anche, no, su tutti quelli che erano i castelli dei comuni limitrofi. Noi sappiamo che una volta i comuni, oltre ad essere dominati dai potenti di all'epoca, che erano i cosiddetti feudatari, cioè coloro che possedevano le terre, che sfruttavano fino al secolo scorso, insomma, la mano d'opera. Ma Tolentino quindi era anche una città potente, non solo sotto il profilo economico, ma penso anche sotto l'aspetto proprio delle capacità guerriere. Perché? Perché riuscì a dominare tutti i castelli limitrofi, e qui addirittura li cita, alcuni neanche li conosco, Nazareno, sono sincera, mi informerò: il castello di Agliano, di Pechino, di Pieca, Monte Nereto, Colmurano, Carpignano, Virginio, Urbisaglia e Belforte. Praticamente Tolentino dominava su tutti questi castelli.
0: Bello,
1: e quindi
0: bello.
1: Anche questo era un benessere esteso, no? E quindi gli permetteva anche di poter realizzare, qui leggo testualmente, grandi progetti e vizi.
0: Veramente, veramente. Anche quelli, vedi, che li cercherai, allora facci dopo,
1: sì,
0: ci
1: questi
0: dici.
1: Comuni, beh, alcuni li sappiamo, però ad esempio Agliano non so cosa sia questo castello di Agliano. Petino presumo che sia Pitino, no? Presumo, presumo. Poi abbiamo Piega, Piantipiega, Montenereto non lo so, Colmurano, vabbè, Carpignano sì, Virginio non lo so, Urbisaglia e Belforte, va bene, sono comuni più grandi, li conosciamo. Insomma, tu a possedere tutti questi castelli significava possedere tante terre e quindi tanto benessere. E allora c'era la possibilità di poter realizzare grandi progetti edilizi. Tanto è vero che, e qui leggo testualmente, nel 1230 la chiesa di San Giacomo, ora della Carità. Nel 1235 il palazzo comunale. Nel 1260 la nuova chiesa di San Catervo, perché la prima chiesa di San Catervo, chi l'ha visitata lo sa, è stata edificata sopra i resti della chiesa romanica, perché Catervo era un prefetto romano importantissimo, convertito al cristianesimo, morto martire insieme alla moglie e al figlio, avevano appunto costruito questa chiesa romanica nel IV secolo, ecco, quindi stiamo parlando. Quindi la nuova chiesa di San Catervo nel 1260, nel 1268 il ponte del diavolo, nel 1270 la chiesa di San Francesco ed infine nel 1285 la chiesa di Sant'Agostino, in seguito ampliata e divenuta chiesa di San Nicola.
0: Ecco, bellissimo, bellissimo.
1: E proprio in questo contesto, continuo a leggere quello che ha scritto il professor Semoloni, si inserisce l'arrivo dei francescani a Tolentino. Quindi i francescani a Tolentino arrivano intorno al 1200, leggiamo qua, se la chiesa è stata costruita nel 1270, chiaramente erano da poco arrivati. E non si hanno purtroppo testimonianze certe sulla presenza del santo nella nostra città, anche se la sua predicazione in località vicine farebbe pensare solo ad una carenza di documentazione, perché una volta purtroppo, l'abbiamo detto prima, pochissimi sapevano scrivere e leggere e quindi le testimonianze erano orali, se non c'era l'opportunità di documentarle, chiaro, andavano perdute. E invece dice, fra gli atti, dice, c'è un esempio, nel 1250 c'è il racconto di un miracolo avvenuto in città al tempo dei cambiamenti di sede dei frati. Sì, perché a Tolentino, tra l'altro, c'era anche a Tolentino la concorrenza tra i frati, perché c'erano i francescani e c'erano anche i francescani minori.
0: Una santa prega, però.
1: Tant'è vero che è stata edificata anche la chiesa dedicata al beato Fra Tommaso, no? In uno di questi accordi fra Tolentino e Belforte risulta anche come teste frate Girardino da Tolentino francescano.
0: Ecco.
1: Poi, ancora leggo tra una frase e l'altra, i primi insediamenti sono dei frati francescani, sono semplici capanne fuori le mura della città, in obbedienza al fatto che i frati devono essere poveri tra i poveri, insomma, e lo sappiamo, no? Questo noi, tant'è vero che chi ha visto anche il film in televisione, Francesco non è, si era creato il suo dormitorio, la sua vita all'interno di una grotta in mezzo al bosco. Quando si trasferiscono entro le mura, si insediano nei pressi delle fonti di San Giovanni, che sono state recuperate qualche anno fa, presumibilmente nello spazio ora occupato dal villaggio scolastico, dove anche io ho frequentato le scuole elementari, che è una struttura enorme. Poi il 4 ottobre 1245 il tolentinate Gerardo Ricci dona ai francescani una casa nella piazza di Tolentino, dove appunto poi è stata edificata l'attuale chiesa di San Francesco e l'adiacente convento. Però da sempre, da testimonianze, da persone che anch'io ho conosciuto, che erano dei cultori della storia locale, e qui ci tengo a precisare una cosa, Nazareno, queste persone sono preziosissime alla storia del territorio, perché non solo permettono di ricostruire il tessuto urbanistico, storico, spirituale e politico, ma anche perché grazie a queste persone noi oggi, no, e anche un domani i nostri giovani potranno avere anche cognizione di quella che è stata la storia della propria cittadina.
0: Esatto, esatto. Meno male che qualcuno questo lo capisce,
1: persone, preziosissime. E quindi la piazza, noi, ecco, ritorniamo, i francescani sappiamo appunto che vivevano in capanne, cioè erano tutti eremiti. Allora, chi ha seguito la televisione e ha seguito anche, credo, con simpatia e ha evidenziato ancora una volta l'estrema bravura Roberto Benigni, tutti... non esisteva il termine frate, è stato inventato da Francesco, frate come fratello. Una volta erano tutti monaci, i monaci, non a caso noi abbiamo San Benedetto da Norcia, monaco. I monaci erano tutti coloro che prendevano i voti e che vivevano una vita di preghiera in solitudine, condivisa solo tra appunto i monaci aderenti alle varie regole. All'epoca la regola era quella di San Benedetto, è stata la prima regola adottata, la famosa regola benedettina, non a caso San Benedetto da Norcia è patrono d'Europa, non è un caso, ma erano appunto monaci che vivevano lontani dalla gente, proprio in eremi, spesso arroccati, certo, difficili da raggiungere, e questa era una scelta di vita. Con i francescani, cioè con Francesco, tutto è cambiato. Tutto è cambiato perché? Perché Francesco intanto era un laico, no? Non aveva preso i voti, era un laico. Era stato chiamato, dopo una vita, diciamo tra virgolette, intensa, ribelle, per certi versi anche un po' dissoluta, diciamo oggi come un viver, no? Un uomo che comunque amava la vita, amava le donne, amava il successo, la carriera, il denaro, insomma la bellezza, no? Viveva nel lusso, viziato come figlio unico, eccetera. Seppur la madre lo aveva, e qui è stata una grazia immensa per lui, educato, perché la mamma era francese, quindi l'aveva educato non solo allo studio e alla preghiera, perché la mamma era cristiana praticante, quindi altra fortuna che ha avuto Francesco. Quindi lui era una persona che era stata educata comunque alla vita cristiana, ma l'aveva anche istruito, tanto è vero che lui parlava fluentemente il francese, da lì gli amici lo scottevano chiamandolo Francesco, no? Come per dire, era un francesismo francese. E chiaramente parlando il francese, la madre sicuramente gli avrà dato anche dei rudimenti della lingua latina.
0: Quindi, anche latina. Esatto. Questo quindi, ha dovuto lavorare molto, vedi, è fatto bene però.
1: Esatto, quindi l'italiano volgare derivava molto dalla lingua latina. Quindi diciamo che in maniera errata è stata divulgata la figura di San Francesco come colui che era il poverello, l'ignorante, eccetera. No, questo era quello che voleva chi deteneva il potere allora, perché Francesco effettivamente era una persona scomoda, lui si chiamava Giovanni tra l'altro, era una persona scomoda, no? alla luce di tutti i potenti che allora chiaramente vivevano all'interno della curia.
0: Eh sì.
1: E Francesco, insomma, è effettivamente stato un rivoluzionario a tutto tondo, no? Tanto è vero che è stato colui che ha accolto in maniera gioiosa la figura di Chiara.
0: Ecco, vedi.
1: La quale, perseverante anch'essa nella fede forte, è riuscita poi ad ottenere anche lei dal Papa la regola delle Clarisse, che ancora noi sappiamo sono presenti in tante realtà nazionali e non solo. Quindi, cioè, questo per dire che quando si è fortemente vocati al Signore, lui ci trova la giusta via.
0: E questo infatti è bello che tu ce lo dici, questo ancora, in queste nostre belle trasmissioni, perché forse tante persone che magari ancora sono piccole, eccetera, eccetera, così anche loro sanno quello che c'è stato prima.
1: Ecco, ritornando a Tolentino, alla parrocchia, alla chiesa di San Francesco, addirittura grazie proprio, qui leggo testualmente, alla grande testimonianza di fede e di carità dei suoi frati, perché chiaramente i francescani, sappiamo, vivevano in povertà, non avevano soldi, non avevano niente, rinunciavano a tutto. Il convento di San Francesco di Tolentino acquista presto piena fiducia, oltre che dalla popolazione, dai responsabili del comune, che iniziano a elargire un annuale contributo in occasione della festa di San Francesco e in seguito anche a quella di San Tommaso, del Beato Tommaso. Queste offerte, insieme a quelle dei fedeli, rendono possibile la costruzione della chiesa e la realizzazione di affreschi giunti fino a noi, quale prova sicura della ininterrotta devozione della nostra città al santo innamorato di Cristo, della povertà e della natura.
0: Ecco, vedete, due cose molte, molte importanti, eh? Quindi...
1: Poi un altro particolare che mi ha incuriosito è che anche le pitture che troviamo all'interno della chiesa di San Francesco sono state realizzate non solo da più artisti, ma anche da più strati di provenienza di artisti. C'è un lato di artisti, diciamo, dotti, no? Quelli preparati che venivano da bottega, quindi dalla scuola giottesca. Altri invece erano quelli naif, quelli del popolo, quindi pitture più semplici. E quindi anche questo, no? un distinguo dal lato A e il lato B della parrocchia, no? Della chiesa. Insomma, simpatica, no? questo distinguo. Quindi è stata data la possibilità a tutti di esprimere attraverso quest'arte pittorica la storia di personalità che hanno dato un'impronta importante alla chiesa e in questo caso specifico alla chiesa di San Francesco. Addirittura nella parete est si inizia proprio da Santa Caterina d'Alessandria e mi piace fare questo riferimento perché chi si recherà a vedere anche il cappellone di San Nicola troverà nella crocifissione che è appunto alla base, nella parte bassa, non solo la figura di Maria Giovanni, ma troverà anche la figura di San Nicola, perché chiaramente era stato il cappellone dedicato a San Nicola, ma dall'altro lato la figura di Santa Caterina di Alessandria. Questo perché? E questa è una cosa che sicuramente merita di essere letta, perché la chiesa di Santa Caterina di Alessandria, che è una santa, essendo d'Alessandria chiaramente egiziana, che non si conosce e viene ricordata il 25 novembre. E leggo questo perché ha incuriosito anche me, quindi se è incuriosito di me presumo che incuriosisca un po' tutti, no? Nel senso che la curiosità non è mai una cosa così distaccata dalla popolarità. Leggo questo che ha scritto il professor Semoloni.
0: Ascoltiamo.
1: Ovviamente preso da altri libri. La leggenda di questa santa è una delle più famose e più pittoresche del suo genere. Narra che Caterina fosse una ragazza di Alessandria, di nobili natali, istruita e bella, che protestò pubblicamente presso l'imperatore Massenzio contro il culto degli idoli. Affrontata da 50 filosofi, demolì i loro argomenti ed essi furono uccisi per non averle saputo rispondere. Caterina rifiutò di rinnegare la sua fede e di sposare l'imperatore, che la fece bastonare per 2 ore di seguito e imprigionare. Nella sua cella Caterina fu nutrita da una colomba e Cristo le apparve in una visione. Si tentò di torturarla con la ruota aculeata, ma questa si ruppe in pezzi e lei rimase illesa, mentre alcuni degli spettatori furono uccisi dalle schegge. La sua costanza spinse alla conversione 200 soldati che furono immediatamente decapitati. Infine, dopo che ebbe invocato benedizioni su tutti coloro che l'avessero ricordata, fu decapitata anche Caterina. Dalle sue vene non uscì sangue.

0: perché tutti quanti dici che è bellissimo. Sì, infatti, infatti, esatto. Allora,
1: questo per dire che all'interno, vedi, delle chiese noi troviamo tante storie interessanti, storie che praticamente anche noi che le frequentiamo non conosciamo.
0: Ecco, tu S.O. ci dici moltissime, no? Ogni tanto però dopo una o due dille sempre, capito, nelle tue trasmissioni, che è sempre in bello.
1: Sì, beh, questo
0: qui.
1: Nazareno, oltre al racconto del libro che su San Nicola, del quale ci siamo riservati 10 minuti, potrebbe essere, guarda, un altro spunto. I primi 10 minuti riservarlo in qualcosa di locale, no? A livello artistico. Adesso abbiamo la possibilità di avere aperte tante chiese bellissime e quindi uno stimolo anche per chi ci ascolta a venire a Tolentino a visitarle e dire una preghiera, ad esempio a San Nicola mettere un cero, insomma raccogliersi con il Signore. Ecco.
0: Raccogliersi col Signore, ecco, lo diciamo bene, perché ricordiamoci tutti che raccogliersi dal Signore è la prima cosa di tutto e di tutti.
1: Io penserei di far ascoltare di Angelo Branduardi il Cantico delle Creature.
0: Bellissime.

0: Rimaniamo sulla figura di San Francesco perché volevo anticipare due appuntamenti importanti. Il secondo è venerdì, perché poi dopo del primo ne parleremo, è l'incontro presso la chiesa di San Francesco con Davide Ronconi, scrittore, poeta, insomma, professore e quant'altro, che presenterà il suo libro proprio su San Francesco, La ferita, la letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio del mondo, libro che io ho acquistato, del quale ho letto solo poche pagine, ma penso che se riesco entro domani sera riesco a leggerlo tutto, perché si legge molto bene. Tra l'altro l'abbiamo visto partecipare Davide Ronconi anche alla serata indetta dalla RAI, qualche giorno sono intervistato dalla nostra Giorgia Cardinaletti, nostra perché è marchigiana, lo sappiamo.
1: Bello, bello, guarda questi dei libri anche, dilli ogni tanto, quando fai.
0: Sì, si legge molto bene. Tra l'altro Davide Ronconi è presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco ed esplora la sua figura di santo e poeta attraverso libri, incontri e interventi pubblici. Siamo riusciti ad averlo a Tolentino, non so se a DCL Davide Rondoni, tramite il nostro amico. Mamma mia,
1: Giuliano Sentione,
0: no, il nostro amico professore.
1: Sì, l'altro, capito. Franco Maiolati. Franco Maiolati, sì, esatto.
0: Attraverso Franco Maiolati, che sai, si impegna tantissimo per questo centro di cultura.
1: E, quindi, e la domenica e il venerdì viene sempre qua a fare a quest'ora.
0: Esatto, quindi sicuramente ne parlerà lui, ed è giusto che lo faccia. E anzi, gli darò spunto, se non ci ha pensato, di farlo prima di me. Perché io vorrei adesso parlare, invece lascio a Franco il compito di parlare appunto di Davide Rondoni e di questo libro e anche di come lui lo ha pensato e come lo ha strutturato. Una cosa solo volevo leggere, che ho stampato sul Valore, che lui attraverso un'intervista ha tratto sulla figura di questo santo, quindi sulla sua modernità, sul fatto perché piaccia. E lui mi ha fatto una sintesi di questo genere. Intanto il termine letizia, per chi non ha studiato il latino, significa deriva dall'etame, una vita fertile, resa tale da un concime. E lui, Francesco, ha saputo concimare l'amicizia con i suoi frati e ha saputo dominare l'insignificanza della vita attraverso invece il mistero enorme dell'Altissimo, dell'Onnipotente, insomma. E perché dice piace ai giovani? Perché lui parla di creatura.
1: Creatura, bellissima questa cosa.
0: Quindi allontana i giovani da quello che oggi purtroppo è l'argomento più importante che viene discusso da tanti psicologi e psichiatri, che è quello dell'ansia, dello stress.
1: Ecco.
0: E quindi allontana, diciamo, da quello che è il turbamento ansiolitico a quello che invece è il turbamento lieto dell'amore.
1: Ecco, questo è importante che tu dici, sul fatto che tanti dicono oddio quanto si fa, non si fa, non si riesce, e però non dicono mai le cose belle. Allora facciamo anche le cose belle e non solo quelle brutte, ecco.
0: Addirittura in questa intervista lui cita una frase di Pasolini, che ebbe un rapporto forte con i francescani per il suo Vangelo secondo Matteo, penso che l'abbiamo visto tutti questo film. Nel 1973, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa, Pasolini scriveva: un bambino che nasce oggi si sente meno benedetto.
1: Ecco, vedi, apposta, ma per forza, cioè voglio dire, io televisioni, radi, anche quelli purtroppo.
0: Tante banalità.
1: È proprio un disastro proprio.
0: Poi ancora, perché piace ai giovani? Perché in tutto sommato Francesco è un uomo estremo nelle sue scelte, nel suo modo di vivere. Quindi i giovani amano l'estremismo, no? Anche io lo sono stata, cioè noi giovani siamo così, ci piace contestare, ci piace vivere a modo nostro, e Francesco appunto questa idea che per amore di Dio dovevi odiare il mondo, questo piace ai giovani. Invece Francesco non odiava il mondo, lo ama i biscotti, ama le persone, ama le allodole, ama gli amici, ecco. Quindi cioè, diciamo,
1: è quello che tutti quanti, anche noi, amare tutto il mondo. tutto
0: sì,
1: il
0: è,
1: mondo.
0: È molto articolato questo, questo, questa intervista e questo libro. E comunque, ecco, leggo un'altra frase, lo vorrei veramente lasciare a Franco, perché è giusto che se ne prenda merito, perché poi lui l'ha approfondita questa figura,
1: certo, certo,
0: non solo di Davide Rondoni, ma anche il libro che verrà presentato da lui venerdì sera, ripeto, presso la chiesa di San Francesco.
1: Domani sarà con noi, quindi.
0: Domani, esatto. Dal punto di vista laico e civile, dice, sono contento, dice appunto, anche perché anche il giornalista Davide Rondoni, che il governo abbia seguito lo spunto che è meglio avere dei patroni in cielo che dei padroni in terra. Simpatica, no?
1: Certo.
0: Padroni in cielo che padroni in terra. Allora, chiudo con la chiusa che è stata fatta da questa intervista. Di scoprire meglio cos'è la letizia, quindi la possibilità di vivere una vita lieta, cioè di capire che la letizia è questa fertilità, perché il letame la concima. Quindi chiedersi, quale concime stai usando? Da cosa ti fai concimare? Da te stesso? Dall'idea che hai di te? Dai tuoi successi? Dai tuoi soldi? Dalla tua salute? O da qualcosa d'altro che hai incontrato? Questa è una grande domanda che ai cristiani viene fatta.
1: Cosa la risposta
0: concima?
1: Qual è?
0: Cosa concima la tua vita?
1: Ecco.
0: La risposta è un interrogativo. Cosa concima la tua vita?
1: Ecco, ecco, perfetto.
0: Oh, poi Nazareno, oggi è un altro appuntamento molto importante per noi della Milizia dell'Immacolata, perché quest'anno ogni 2 anni si rinnovano le consacrazioni all'Immacolata, ma poi si aprono le porte al cuore di Maria a tutti coloro che vogliono entrare nella Milizia dell'Immacolata e quindi seguire un cammino di formazione che è di 8 appuntamenti ogni giovedì sera presso la parrocchia della Santa Famiglia, e questi appuntamenti delle ore 21 vengono guidati sempre da un relatore molto preparato, spesso è un frate, abbiamo anche un appuntamento con il padre Giustotto, che è il priore di San Nicola, un appuntamento chiamiamolo anche catechesi, viene gestito da Don Diego Modugno. Poi abbiamo delle sorelle laiche che vengono appositamente per parlarci non solo della milizia, ma parlarci anche della storia della medaglia miracolosa, di raccontare anche delle testimonianze vissute attraverso l'esperienza di suore laiche. Diciamo che ci sono tanti, questi 8 incontri servono per intanto conoscere la storia del santo Massimiliano Maria Kolbe, no? Che adesso con qualche flash la ricordiamo. Poi per capire il valore di essere miti e il valore più importante in assoluto, perché ci consacriamo a lei.
1: Ecco, la Madonna diciamo anche un ciao, no?
0: Esatto, ricordiamoci che Massimiliano Kolbe era francescano.
1: Ecco, perfetto.
0: Martire francescano, quindi ritorniamo anche nel tema sempre dedicato a San Francesco Tolentino, quindi è fortemente evocato ai francescani, perché comunque avevamo i francescani di San Francesco, diciamo, cioè quelli proprio devoti alla regola della parrocchia di San Francesco. Poi il Beato Tommaso, francescano minore, ancora più rigido nella regola. Diciamo che il Beato Tommaso probabilmente si avvicinava di più al rigore francescano, nel senso proprio della figura del santo d'Assisi. E poi ci siamo noi della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo creduto fortemente nella missione che San Massimiliano Kolbe ha lasciato nella storia della cristianità, non solo nella sua vita sempre praticata e testimoniata attraverso la missione di francescano, attraverso il giornalismo, la comunicazione. Lui ha fondato la rivista appunto Il Cavaliere dell'Immacolata, ha creato in Giappone la Città dell'Amore, in Polonia ha fatto grandissime cose. Cioè, lui, il suo motto era: il milite non riposa mai.
1: Ecco, ecco, bellissimo questo.
0: E poi l'altro: solo l'amore crea.
1: Solo l'amore crea, attenzione, questa cosa
0: l'amore
1: qui.
0: L'amore con la maiuscola, chiaramente.
1: Sì, con la maiuscola. Attenzione, in tutte le case, questa scrivatela. Ecco, di come dire, ripetila.
0: Solo l'amore crea.
1: Ecco, questa voi mettetela lì, così le guardiamo sempre tutti e ogni volta siamo sempre una volta più su. Ecco.
0: Ecco, dico solo le condizioni, perché chi mi ascolta potrebbe essere interessato. Allora, le condizioni dettate, tra virgolette, da Massimiliano Maria Kolbe: consacrarsi totalmente alla Vergine Immacolata, ponendosi liberamente come strumento docile e generoso nelle sue mani, quindi affidarci a lei. Non a caso oggi si ricorda la Madonna di Pompei, ieri la Madonna del Rosario. Siamo anche nel pieno anche del mese di ottobre, che è il mese della Madonna del Rosario, è il mese delle missioni. Kolbe è stato anche un missionario, e lo è stato anche San Francesco missionario, perché lui cosa diceva? Lui qual era la sua regola? Il Vangelo.
1: Il Vangelo, altra cosa, attenzione, ogni giorno, anche se non andate in chiesa, guardatelo ogni giorno. Perché è
0: poi, altra condizione, portare la medaglia miracolosa e iscrivere il proprio nome presso una sede canonicamente retta, cioè praticamente entrare in una associazione, perché la Milizia dell'Immacolata è un'associazione internazionale mariana riconosciuta dal Vaticano, dalla Chiesa. Noi siamo all'interno del Vaticano, quindi la nostra è un'obbedienza proprio alla Chiesa, a Madre Chiesa. Ecco, quindi questi sono i flash. Quindi da questa sera alle ore 21 chi vorrà partecipare ci troverà presso la Chiesa, la parrocchia della Santa Famiglia, con padre Sergio Cognini, che è stato il nostro assistente spirituale regionale per tanti anni, poi è stato anche cappellano al carcere Regina Coeli per diversi anni, è stato anche assistente spirituale in alcune località dell'Umbria, Foligno ed altri comuni limitrofi. E adesso è ritornato nella nostra terra, Mogliano, che poi è la sua terra, e quindi spesso viene a trovarci e a donarci la sua preziosa parola nella Milizia dell'Immacolata. Allora, abbiamo 5-6 minuti e, come ormai abbiamo deciso, l'appuntamento è con la lettura Un asceta e un apostolo di San Nicola da Tolentino, scritto dal professore padre Agostiniano Domenico Gentili.
1: E noi lo ascoltiamo.
0: Il mancino rimane il test prezioso sull'infanzia e la fanciullezza del santo. Era sant'angiolese e quasi coetaneo, sebbene egli attesti di avere qualche anno più di lui. Quando depone nel 1325 aveva 80 anni et plus. Qui stiamo parlando dell'età intorno al 1200, San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi avere 80 anni allora è come averne oggi 40. Del piccolo Nicola, per personale conoscenza e per averne udito parlare da amici e dal proprio padre, dichiara: era molto devoto e frequentava tutte le funzioni religiose. Conosceva già lo spirito di penitenza e fino all'ora terza non tornava dalla scuola per prender cibo. Non si vedeva mai giocare con gli altri fanciulli per le strade. Era l'elemosiniere della famiglia Guarutti e distribuiva con grande carità e pietà l'elemosina, soprattutto ai fanciulli poveri. Era voce comune a Sant'Angelo che Nicola era santo e destinato a grande santità se fosse vissuto. Ecco. Pietro da Monterubiano narra di aver udito da un suo confratello, che era infermiere del padre Nicola, un fatto prodigioso che verrebbe a confermare la deposizione di Mancino. Il fatto: un giorno che fra il santo e il fratello infermiere si venne a parlare dell'innocenza dei fanciulli, Nicola rivolse al confratello queste parole: l'innocenza si perde col crescere degli anni. Io stesso che tu vedi, quando mi trovavo nell'età dell'innocenza, nel momento in cui il sacerdote innalzava l'ostia consacrata, con questi miei occhi ho visto apertamente il divino fanciullo, bellissimo in viso, vestito di splendore e gioioso nell'aspetto, che mi diceva: gli innocenti e i retti sono uniti a me. Ma quando raggiunsi l'età adulta, fui privato di una tanto lieta visione. Cioè, qui c'è molto da riflettere, Nazareno.
1: Eh sì, è bello ed è bello.
0: È anche amara questa.
1: Certo, dobbiamo anche cercarla e cercare di capirla. Ecco.
0: Poi il titolo di questo capitolo, quello precedente era Disce ubi sit sanctitas, impara dove sia la santità. Questo che leggo adesso è Disce ubi sit virtus, impara dove sia la virtù. Verso i 7 anni il piccolo Nicola cominciò a frequentare assieme ad altri frugoli la scuola. Era una di quelle scuole cosiddette parrocchiali che vantavano la lunghissima tradizione di 6 o 7 secoli e che stavano ormai per declinare. Si impartivano lezioni sulle principali verità di fede e sulle fondamentali nozioni del sapere ai figliuoli delle famiglie più notevoli. L'insegnante del piccolo Nicola era prete Angelo, il cappellano della prieria. I condiscepoli del piccolo studente dovevano essere come tutti i piccoli e grandi studenti di questo mondo. C'è da credere che il maestro del cappellone, tanto valente in termini di significati mistici e spirituali, quanto in termini di sobrio arguto realismo, alludesse a fatti di cui in qualche maniera era venuto a conoscenza, quando presente i compagni del piccolo Nicola nell'atto di accapigliarsi. Egli era buono, gentile, servizievole e studioso. Prede Angelo lo additava all'imitazione degli altri e quando l'alunno gli palesò il desiderio di rendersi frate romitano, egli lo esortò vivamente a farlo perché sarebbe riuscito veramente bene. Ma ben presto Nicola superò i limiti della preparazione che poteva essergli impartita nella scuola parrocchiale. Aveva forse 9 o 10 anni e poiché egli continuava a ripetere che voleva divenire frate romitano, quasi in ottemperanza al voto di Amata, la mamma, di cui era a conoscenza, e ai suggerimenti straordinari che avevano accompagnato la sua nascita, no? Si ricorda il miracolo, no? Diventerà, fin da piccolo farà prodigio e diventerà santo, e ai suggerimenti appunto che aveva accompagnato la sua nascita, si dovette pensare a fargli continuare il corso degli studi. Il corso superiore alla scuola parrocchiale era la scuola monacale, nella quale si approfondiva la conoscenza delle verità di fede e si apprendevano i primi rudimenti del latino mediante la lettura di pagine della scrittura, dei padri della Chiesa e degli scrittori ecclesiastici. Ma la scuola monacale poteva essere frequentata soltanto da coloro che aspiravano ad entrare nel noviziato e venivano perciò chiamati oblati, cioè offerti dai genitori alla vita religiosa. Indossavano frattanto l'abito dell'ordine, qui intendevano aggregarsi in attesa della vocazione e della scelta definitiva, che tuttavia, secondo Rabano Mauro, era implicita formalmente nel fatto della vestizione. Altro capitolo, Disce ubi sit fortitudo, impara dov'è la fortezza. Tutti sanno che la musa della storia è piuttosto distratta e si confonde con una certa disinvoltura. Intanto, anche per la biografia di San Nicola, affidata a numerosi testi e assai prossimi ai fatti narrati, si è lasciata confondere e ci ha trasmesso dati che non è facile comporre. Difatti, il primo biografo del santo, che lo conobbe e scrisse qualche anno dopo la sua morte, attesta che Nicola, in età giovanile, fu fatto canonico di San Salvatore. Pensava sempre, tuttavia, di entrare in religione quando udì un religioso d'ordine di Sant'Agostino predicare in piazza sul disprezzo delle cose del mondo. Le parole del predicatore lo decisero sulla scelta della vita religiosa. Al contrario, il testa Pillazzerra, confidente del santo, ci dice che Nicola decise di farsi religioso nell'età fra i 10 e i 12 anni. Il testa Mancino di Forte afferma che Nicola fu ricevuto dagli agostiniani nel convento di Castel Sant'Angelo dal priore frate Reginaldo, da frate Giunta, anch'essi sant'angiolesi, e da frate Reginaldo di Cirillo e altri che da allora erano decorsi 66 anni compiuti. Il computo ci porterebbe al 1259, quando Nicola aveva 14 anni. L'indicazione di Mancino si accorda col prescritto delle costituzioni ratisbonesi, che sono nel 1290, ma richiamano gli statuti delle singole congregazioni prima dell'unione del 1256. L'articolo 103 di tali costituzioni prevede gravi pene, fino a 20 giorni di digiuno in pane d'acqua per il superiore che avesse accolto un postulante di età inferiore ai 14 anni, Nicola ne aveva 12. Ora, dall'insieme di questi elementi emergono certi particolari strani. Ci colpisce che Berardo Appillazzera ponga l'entrata in religione al 10° anno, mentre Mancino parla di 14. Ci colpisce anche l'insistenza dei legati su che Berardo è costretto a ripetere la sua deposizione sull'anno di ingresso in religione e Mancino è chiamato a formulare delle precisazioni che sembrano fuori di posto. lascia perplessi anche che Mancino cade in contraddizione, perché afferma di essere più anziano del santo e poi denuncia di avere 80 anni compiuti. Siamo nel 1325, San Nicola è morto nel 1305, e quindi di essere nato nel 1245 come San Nicola. Dall'insieme siamo indotti a pensare che anche nel 1325 esistevano dei dubbi e contestazioni e che si tentò senza esito di chiarire alcuni particolari. Sono rimaste poche righe.
1: Esatto.
0: Soluzione possibile è che il piccolo Nicola, terminato il corso della scuola parrocchiale con prete Angelo, sia stato ammesso alla scuola monacale che era tenuto presso la prioria di San Salvatore dallo stesso prete Angelo o da alcun altro insegnante, e che quindi per qualche periodo di tempo sia stato aggregato alla comunità dei canonici regolari di Sant'Agostino come alunno della scuola stessa, poiché la frequenza alla scuola monacale richiedeva la permanenza nella comunità in cui venivano impartite le lezioni. Udita la predica di padre Reginaldo, gli sarebbe passato a convivere con i frati eremiti di Sant'Agostino. Ma a questo punto ci sovviene il pensiero che noi non siamo né autorizzati né obbligati a rettificare le distrazioni della storia. Ci basti sapere che gli mantenne costante lo spirito della propria vocazione e che in giovanissima età il semplice richiamo di una predica lo trovò tanto esercitato nella preghiera e tanto generoso nello spirito d'abnegazione e di sacrificio da fargli maturare nell'animo la suprema scelta e la suprema rinuncia. Ci basti sapere che negli anni 3 o 5, poco conta, che egli passò col oblato fra gli eremiti di Sant'Agostino e gli iniziò l'esercizio delle virtù religiose, come attestano coloro che lo conobbero o che ne udirono parlare.
1: Ecco, siamo arrivati, credo, ormai al termine della nostra, del nostro appuntamento. Una bellissima cosa che tu ci hai detto.
0: E siamo stati precisi anche oggi. Presumo che il brano musicale non riesca entrare nel programma, ma quello che conta è la sostanza delle nostre letture, che sono quelle che ci hanno dato possibilità di riflettere e di riflettere ancora in solitudine nei momenti che più desideriamo.
1: Salutiamo tutti al cielo, perché anche loro bisogna salutare.
0: Esatto. Beh, sì, ringraziamo intanto i nostri santi che ci danno la possibilità di ricordarli in terra, di pregarli, e chiaramente gli chiediamo il loro sostegno, perché è giusto che noi lo chiediamo, e loro ne sono sicuramente contenti.
1: Ecco, salutiamo tutti, anche voi tutti, guardate il cielo ogni tanto e parlate con loro. Ciao a te e ciao a tutti. Allora,
0: un abbraccio a tutti quanti di Radio Nuova. Ciao ciao.
2: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
5: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

qualcosa che ancora non esiste riesce comunque a influenzare le scelte di oggi. Buona domenica e bentrovati all'ultima puntata della settimana di Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è futuro.

Oggi è una giornata importante, la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare che il futuro, per molte di loro, non è affatto scontato. Il futuro è una parola strana, non si può toccare, non si può misurare, eppure orienta decisioni, paure, speranze, molto più di quanto faccia il presente. C'è un futuro che si immagina da soli, fatto di desideri personali, e c'è un futuro collettivo, quello che si costruisce insieme, decisione dopo decisione, generazione dopo generazione. Investire su un'istruzione, su un diritto, su un'opportunità, significa sempre scommettere su un futuro che chi lo costruisce oggi non vedrà mai del tutto compiuto. Le bambine e le ragazze di oggi sono, letteralmente, il futuro di domani. Ogni passo in più verso la parità, l'istruzione, la libertà di scegliere cambia non solo la loro vita, ma quella di chi verrà dopo. Basta guardare indietro di qualche generazione per capire quanto certi diritti, oggi dati per scontati da alcune, restino ancora un traguardo lontano per altre, a seconda di dove si nasce. Il futuro non è mai neutro, dipende da ciò che si sceglie, si nega o si permette oggi, anche nei gesti più piccoli, anche nelle parole che si scelgono per raccontare il mondo a chi è più giovane. Restare fedeli a un'idea di futuro migliore significa spesso lavorarci senza vederne subito i risultati, fidandosi che qualcun altro, più avanti, ne raccoglierà i frutti. Il futuro non si aspetta soltanto, si costruisce un gesto alla volta, anche quando non se ne vedrà il risultato. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Oggi è domenica, io vi auguro di trascorrere una giornata all'insegna del relax, del riposo e dell'affetto delle persone più care. Piccole Grandi Parole si chiude, ma torna domani con un'altra parola da vivere e scoprire insieme.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Com Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 7455 89.
1: Immunità parlamentare.
2: Tre che più.
1: Abbassale.
3: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati, ben ritrovati. Abbiamo un ospite importante, un ospite illustre, ma prima di presentarvi e di dirvi a sorpresa chi è, di cosa parliamo? Parliamo di un altro segmento del potere. Quante volte abbiamo cercato di esorcizzare questa parola, il potere, no? Quante volte dite tutta una manovra di potere, il potere, i corridoi, manovre strane, complotti, eccetera. Il potere, cari ascoltatori, è quello che noi decidiamo, per fortuna, grazie a Dio, alla legge, in questo paese, con le libere elezioni di diversi tipi che ci sono. I poteri, abbiamo detto che la Costituzione ci dice che il potere più vicino al cittadino qual è? È il comune. Comune che incontriamo tutti i giorni uscendo dalla porta di casa, perché incontriamo o il vigile della polizia locale, o il cantoniere, il giardiniere, quello che sistema le manutenzioni, i trasporti, i servizi, e qualche volta il potere è anche quello che troviamo dietro uno sportello dei servizi pubblici, no? E qualche volta ci fanno arrabbiare. Ma noi che cosa abbiamo detto sempre? Questi sono i servizi, devono essere al nostro servizio per avere i nostri diritti, tutelare i nostri diritti e cogliere opportunità, come dice la sigla. La cosa più importante, il potere più importante che abbiamo noi come cittadini, qual è? Quello di conoscere chi ci governa, chi ci amministra. Quindi i personaggi del potere sono passati di fronte a questi microfoni, dirigenti, sindaci, e perché più li conosciamo e meglio è. Per qualunque cosa, se vogliamo protestare, criticare, proporre, aggiungere qualcosa di più ai programmi, noi un potere ce l'abbiamo. Adesso conosciamo un altro segmento importante del potere. E conosciamo oggi il presidente della provincia di Macerata, Alessandro Gentilucci. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno anche a te.
3: Siamo contenti di questa opportunità, però tu sei anche sindaco, e poi sindaco di un comune importante, perché il nostro caro Entroterra, e quindi ne parleremo anche di questo aspetto. Ma tu sei presidente della provincia da pochi mesi, e credo una lunga militanza politica, e la prima cosa che ti voglio chiedere, per fare sapere proprio ai nostri ascoltatori, come ti sei affacciato alla politica, tu come hai iniziato, qual è stata la prima esperienza?
4: Diciamo che fra i tanti che fanno politica io sono ancora il più giovane, quindi i miei 10-11 anni di sindaco e qualche mese da presidente della provincia fanno di me in politica uno di coloro che rappresentano una sorta di innovazione. Quando si parla di potere, a me risulta un po', come dire, complesso identificarmi con ciò. L'obiettivo è quello di cercare di orientare delle scelte attraverso delle regole che sostanziano poi la capacità per le persone, per i cittadini, per tutti coloro che con cui io mi confronto, ecco, tutti coloro che lavorano in maniera pesante per riuscire a garantirgli una sburocratizzazione e soprattutto un'opportunità anche di vita. Ecco, attraverso questa missione io inizio a fare politica, e mi collego alla tua domanda, nel momento in cui attraverso una sorta di testamento morale, ognuno ha un background culturale delle vicende di famiglia che lo contraddistinguono. Ecco, io nel preferire non parlarne, però entro nella politica come una sorta di testamento morale.
3: Ecco, no, ma ricordiamo il papà sindaco di Pieve Torina, io personalmente l'ho conosciuto, e purtroppo scomparso prematuramente, però credo che in famiglia ha sempre ispirato la politica, un po' quello che è capitato a me, no? E quindi il servizio della politica penso che fin da giovane l'hai sentito, insomma, giusto?
4: Diciamo che l'interesse al bene comune, alla collettività, quello che mi hanno trasmesso i miei genitori, anche la possibilità di riuscire a ad avere una formazione culturale che mi consentisse di discernere. Questo poi ha sostanziato anche scelte importanti. Ecco, io credo che in questi territori dobbiamo dare ai giovani quello che in particolar modo io sono riuscito a sperimentare sulla mia vita, ovvero la possibilità di andare, quindi di studiare fuori, di avere delle esperienze fuori. Come tutti i giovani cercano di avere un futuro fuori da quello che è lo schema dove sono cresciuti e vissuti, ma poi anche la capacità di tornare, perché quando una persona matura deve avere la possibilità di ritornare nei nostri territori. È quello che sto cercando di fare all'interno dei territori devastati dagli eventi sismici, è quello che stiamo cercando di fare nelle linee guida di indirizzo politico amministrativo che stiamo dando alla provincia di Macerata come modello che deve essere preso a riferimento. Già stiamo facendo importanti passi in avanti non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.
2: Ecco, questo è importante. Peraltro te non sei un dipendente pubblico, sei un imprenditore privato, giusto? Quindi
4: io sono un operaio di me stesso.
2: Ecco, esatto. No, questo perché distinguiamo, perché è importante insomma avere anche l'esperienza nel privato, imprenditore ancora meglio, e quindi arrivare a gestire il pubblico. Dunque, abbiamo detto spesso con i cittadini, la provincia ha subito con le norme una riforma profonda, molto contestata, molto controversa. E a me una cosa piace molto però della provincia, che il presidente della provincia deve essere un sindaco. A me questo piace molto. Qualcuno non è d'accordo perché dice no, è meglio che possa essere qualunque politico. Per carità, io siccome però ho una predilezione particolare sia per il lavoro che per la politica che ho svolto per il comune, per cui io ritengo che un sindaco presidente della provincia è sempre quello che ci vuole, perché conosce proprio la realtà socio-economica del territorio. La provincia ha avuto appunto un ridimensionamento delle proprie competenze, la famosa legge del Rio, sembrava che dovessero scomparire, la riforma, il referendum eccetera, quindi Del Rio anticipò secondo me in maniera eccessiva, troppo, la scomparsa quasi della provincia che doveva essere. Però sono rimaste alla provincia quattro competenze gigantesche secondo me, che sono la viabilità, quindi le strade della provincia, le scuole superiori, l'ambiente e l'urbanistica, poi altre, però queste sono quelle principali. E quindi capisco l'impegno che devi affrontare, perché quando si dice ambiente è una cosa impressionante, no? Quello di cui si parla, poi dopo ne parleremo, però è lì che incontriamo, come il comune, la provincia secondo me è un grande comune, e quindi incontriamo gli operatori della provincia anche lì tutti i giorni. E allora ti chiedo, ma tu governi un ente grande, cioè sei sindaco di un piccolo comune, che adesso magari hai qualche dipendente in più perché la legge col sisma, col PNRR ti ha consentito di avere qualche personaggio in più, perché altrimenti a Pieve Torina avevi pochi dipendenti, insomma, no? Antesisma, come tutti i piccoli comuni, purtroppo. Invece la provincia, tu quanti dipendenti hai, per dare una dimensione ai nostri ascoltatori, di tutti questi settori?
4: Noi stiamo... In provincia ci sono 174 dipendenti, per cui è una dimensione importante, è un ente che svolge funzioni importantissime, e noi abbiamo fatto, io ho proposto, il Consiglio l'ha approvato, anche un ulteriore passaggio verso la possibilità della provincia di Macerata di riuscire ad avere delle competenze, ecco, come linee di indirizzo a livello turistico. Credo che la provincia debba essere un grande catalizzatore dal punto di vista dell'aggregazione di tutti i sindaci, in particolar modo nell'ambito turistico, perché stiamo lavorando per il dopo sisma. Oggi c'è un PIL, una propulsione che le aree interne stanno dando a tutto il territorio, non solo il centro Italia è il cantiere più grande d'Europa, per cui stiamo lavorando bene, stiamo crescendo, dobbiamo cercare di intercettare queste ricchezze per mantenerle nella nostra provincia, ma soprattutto dobbiamo predisporre un piano che ci consenta anche per il dopo sisma di non affievolire e quindi man mano portare avanti un percorso di rinascita. Ecco, io mi ricordo nel lontano 2016, quando avemmo a fare il Sentiero delle Acque, con poi evoluto nel percorso CNEIP, nelle vasche, nei laghetti Benessere, adesso inaugureremo anche la prima vasca termale. Ecco, allora c'erano le critiche. Credo che, ritornando al discorso del potere, che io intendo proprio come amministrare, allora feci una scelta anche impopolare, che era quella di mandare di pari passo il percorso di rinascita attraverso quello che c'era rimasto, ovvero la biodiversità e la capacità di poter vivere in un territorio incontaminato. Il Covid ci ha dato anche una grossa mano, e quella scelta oggi rappresenta un volano importantissimo, perché quando le maestranze vanno in ferie, quando i fine settimana i paesi si svuotano, tornano i turisti e quindi garantiscono quella continuità indispensabile per le nostre aziende, per i nostri imprenditori, per poter andare avanti.
2: E guarda, ti dico, apprezzo molto questo che dici del turismo, quindi una funzione aggiuntiva in più della provincia, però ottimo questa sensibilità, chiaramente si vede che vieni dal comune che sul turismo ha investito molto. Tra l'altro l'estate torrida ha visto nelle acque fresche di Pietorina un potere salvifico, perché insomma io sentivo gente che partiva, dice andiamo a rinfrescarci a Pietorina, quindi era bellissimo. No, ti dicevo, perché ho sempre notato, per il mio lavoro anche in politica, invece una grande dispersione nella promozione del turismo, perché tutti vogliono fare veramente con slancio, passione, eccetera. Però se non c'è un coordinamento, non funziona. Apprezzo molto questo aspetto. Ti dicevo, 174 dipendenti, tanti, una volta ne aveva 450, ma con la legge Delrio parecchi dipendenti sono andati o in regione o nei comuni. Ne hai comunque sempre tanti per tutte queste funzioni che deve seguire. Per un bilancio di quanti milioni, Alessandro?
4: 152 milioni di euro.
2: Ecco, quindi potete comprendere le dimensioni. Poi adesso andiamo a parlare delle opere pubbliche e qui, Alessandro, ti faccio la domanda, perché dopo ti faccio partire una canzone che si ricollega alla funzione che svolgi soprattutto nella viabilità. La provincia sta giocando un ruolo protagonista per la viabilità, opere pubbliche eccetera. Qual è la cosa che ti inorgoglisce di più, che ti piace di più in questo settore? Adesso parliamo di viabilità, opere pubbliche, dopo sentiamo gli altri argomenti.
4: Ma le opere pubbliche, a me inorgoglisce di più la vicenda delle scuole. Ecco, ricostruire, quando sono arrivato qui proprio a Macerata, sono andato a visitare diverse scuole del ovviamente capoluogo di provincia, ma anche su nell'entroterra, Camerino, Cingoli, Recanati. Ne ho viste tante, ma quello che mi sembrava anche attraverso il PNRR che non fosse stato adeguatamente curato era anche la parte esterna. Ecco, a Macerata abbiamo cercato di introdurre nuovi finanziamenti, ci siamo riusciti e stiamo facendo i lavori proprio per garantire ai ragazzi, che sono la classe dirigente del futuro, un luogo dove poter studiare all'altezza del tempo, ma soprattutto che sia confortevole, adeguato, e che non ci sia quel senso di trasandato che non si addice con un'istituzione che deve formare la classe dirigente del futuro. Per cui istruzione, formazione e lavoro, dal mio punto di vista, rappresentano la spinta evolutiva di un percorso al quale tengo in particolar modo.
2: Quindi scuole messe a norma, efficientate, con ambienti, non è solo oggi a scuola come facciamo noi, diciamo solo l'aula e al massimo l'aula magna, non c'è manco un cortile, no, per giocare. Quindi no, questo è importante. Sì, c'è anche la mia Tolentino che gioca, sta aspettando la scuola, insomma, molto importante il campus, e speriamo di accelerare questo. Tu hai seguito i lavori, ho visto che hai fatto sopralluoghi, quindi buona speranza, insomma, è importante. Quindi senti, invece, per quanto riguarda la viabilità, dice la Valle del Potenza, ce la facciamo a migliorare, perché è un po' un imbuto la Valle Chienti, già la nostra miracolosa, straordinaria superstrada, che io dico sempre, una battuta, l'ho detto anche qui, intitoliamola Mario Baldassarri, perché se non era lui non si trovava 1,2 miliardi preciso per costruirla, quindi io intitolerei a Mario Baldassarri, dato ancora in vita, se no qui abbiamo il vizio di rendere gratitudine solo quando uno non c'è più, però ci ha risolto un grande problema, perché andiamo in Umbria con da Pietorina con neanche 20 minuti, a Tolentino mezz'ora, da Civitanova 40 minuti ci sei. No, ti dicevo, invece un po' lo strozzamento della Valle del Potenza, e lì mi pare che state facendo, no, programmi, anche finanziamenti sono arrivati.
4: Diciamo che proprio ieri mattina mi hanno presentato una proposta di tracciato che potrebbe anche essere quello definitivo, per cui è il primo stralcio della Val Potenza. Poi in Italia tutte le volte che si fa una nuova opera trovi sempre coloro a cui non va bene, ecco, io credo che progredire significa anche adeguare le vie di comunicazione, snellire il traffico, migliorare la qualità della vita, e soprattutto è una grande opportunità dopo tanti anni di immobilismo riuscire ad avere dei finanziamenti per delle vie di comunicazione che migliorano non solo la qualità della vita dei cittadini, ma migliorano, snelliscono tutta una serie di procedure, ecco, a cascata si arriva fino al sistema sanitario.
2: No, importante questo, quindi i cittadini, questo, dobbiamo avere queste due grandi direttrici nella nostra provincia, è piccola però importante, perché la Val Potenza è altrettanto importante come la Valle del Chienti, quindi Presidente questo ce l'ha presente, lo sappiamo, ci stanno buoni finanziamenti, credo anche progetti, quindi molto bene. Quindi Presidente della provincia, preposto alle opere pubbliche, viabilità eccetera, conosce le vie che ci servono, e allora noi ci rifacciamo a Pino Daniele, che yes and no my way. Pino Daniele, presidente, conosce la strada, quindi a tra poco.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 7455 89.
1: Immunità parlamentare. Rieccoci, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, rieccoci con l'ospite di oggi a questa trasmissione Maledetta burocrazia, ma noi diciamo benedetta, perché se è fatta bene quello che ci serve per i nostri servizi. Un potere che dobbiamo conoscere, nella persona di Alessandro Gentilucci, presidente della provincia di Macerata. Abbiamo già spaziato su tanti argomenti, qui Alessandro ce ne ha parlati già a raffica e altri ce ne sono, e adesso li affrontiamo. E prima di ritornare sulle competenze della provincia, ripetiamo, viabilità, scuole superiori, urbanistica, ambiente, lui ha aggiunto anche il coordinamento che sta affrontando per l'importante funzione e promozione del turismo, ma non ce la faccio a esentarmi da un argomento che voglio proporre come sindaco, come ci ha detto già, del comune di Pieve Torina. Ma Alessandro, ritorneranno i nostri sfollati? Io sono uno di quelli, però fortunato, se ben passati 10 anni, adesso a novembre rientro nella mia casa a Tolentino, ma tu fai parte di un entroterra ancora più entroterra, no? Rispetto a Tolentino, a Caldarola, Macerata, Coridonia, certamente forse un entroterra più difficile a ridosso dei Sibillini. Rientreranno i nostri sfollati secondo te? Sei ottimista o pessimista? Questo ti volevo dire.
2: Credo che il mio incipit all'inizio della trasmissione, quello che sostanziavo proprio come capacità di riuscire a discernere tra chi voleva il bene di un territorio e chi non voleva il bene di un territorio, poi ha prodotto il percorso del presidente Francesco Acquaroli. Credo che gli errori sono stati fatti tanti, e portare tutta la gente verso la costa senza avere un piano che potesse consentire di rimanere in quei territori, un piano veloce di protezione civile. Poi ricordi momenti in cui furono

0: torneranno, perché i ragazzi hanno iniziato il percorso di vita altrove, perché se li abbiamo trasferiti nella costa, abbiamo fatto degli errori, hanno fatto, perché noi eravamo lì a difendere il nostro territorio, a non emettere quelle delibere di zona rossa per le quali venivo troppo spesso sollecitato e che non ho voluto mai fare. Ecco, tutte queste cose le ricordo in maniera chiarissima, così come ricordo in maniera chiara il sapore del terremoto, ecco, che in pochi, tanti ne parlano, ma in pochi veramente hanno vissuto. Credo, spero che a livello governativo si ponga rimedio al nuovo decreto che prevede le stabilizzazioni solo per 3 comuni che hanno avuto i morti, e questo non è tollerabile da nessun punto di vista, perché il fatto di non aver avuto morti non significa che devi essere penalizzato se hai avuto più danni. Ecco, il mio comune, il comune di Pieve Torina, così come tanti comuni di questa provincia, penso a Castel Sant'Angelo sul Nera, penso ad Ussita, penso a Visso, sono più danneggiati del comune di Amatrice, questo da dati ufficiali della struttura commissariale, per cui bisogna riportare tutte le situazioni fuori dall'onta emotiva, ma in una condizione di giustizia secondo quello che è la regola del buon padre di famiglia.
1: Ma te quanti cittadini hai, non so, lontani a Pieve Torina? Perché hai le SAE, sono rimasti, ma altri sono usciti dal territorio?
0: Sì, ma noi abbiamo perso i giovani, abbiamo perso le famiglie con i figlietti. Io posso dare una dimensione dei numeri della scuola antesisma e dopo il sisma. Ecco, io quando nel 2016, prima del sisma, noi avevamo solo a Pieve Torina intorno ai 200 e poco più ragazzi. Dopo il sisma adesso siamo ridotti a 80-90 ragazzi, per cui stiamo ricrescendo, però c'è stato un ricambio, ma quel ricambio ovviamente abbiamo perso parti importantissime, ecco, generazioni di ragazzi che crescevano a Pieve Torina, che rappresentavano il nostro punto di investimento, che invece sono andati altrove. Ecco, la scuola più grande dell'entroterra si trovava tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio.
1: Ecco. Sì, la lotta è ancora dura, però con amministratori esperti di lungo corso, dico io, non improvvisati, si affronta. Quindi su questo complimenti, in bocca al lupo. Ritorniamo un attimo sulle competenze della provincia, ambiente, urbanistica. Tu hai proteste, che ne so, dai singoli cittadini, da imprese, eccetera, su ritardi dei tuoi uffici. Sappiamo che la provincia è competente per la famosa AUA, l'autorizzazione ambientale, e quindi quando si fanno insediamenti, attività produttive, eccetera, qualche volta qui qualche imprenditore ha chiamato: io per costruire un capannone comune ci vuole 3 anni, perché in mezzo c'è la provincia, vigile del fuoco, genio civile, e il comune che non funziona, eccetera. No, qualcuno arrabbiato aveva fatto WhatsApp qui. Tu hai proteste, cioè per la tua burocrazia, per i tuoi, ti dico subito, per quanto riguarda la mia professione, no, io voto sempre con le strutture della provincia, un ottimo rapporto e non ho da lamentare nulla per quello che è stato il mio lavoro. Da te arrivano proteste, cioè per gli uffici, che ne so?
0: Guardate, io ho l'unica protesta importante che avevamo era sul sfalcio del verde delle strade. E io quando sono quest'anno arrivato ho cambiato un po' il sistema, il modello, per cui c'è stato una sorta di adattamento attraverso la collaborazione con le maestranze della provincia, i vari circoli, e in particolar modo con la polizia provinciale. Ecco, evitare i movieri, mettere la polizia provinciale significa garantire più sicurezza ai fruitori, ma ha significato anche fare più tagli rispetto a quello che avveniva in precedenza. Considerate che soltanto la nevicata straordinaria del 2026 è costata alla provincia 1 milione di euro. Questo perché sgomberare la neve su tutte quelle strade rappresenta un costo aggiunto di notevole dimensione, perché i passaggi, poi la sicurezza stradale è di fondamentale importanza. Lo stesso ovviamente con, per quanto riguarda lo sfalcio e la manutenzione, che con un avanzo di 6 milioni di euro capite bene quanto la riforma del Rio sia stata penalizzante, non per le province, ma proprio per i cittadini, in quanto ente più vicino che rappresenta

0: poi la possibilità di vivere in maniera più dignitosa.
1: No, importante. E cari ascoltatori, qualche volta andando per strada vedete l'erba troppo alta sulle curve, sui dossi eccetera, e diciamo: ma di chi è competenza? La comune, provincia eccetera? No, la provincia ha le sue competenze, ma qui il presidente ci ha detto del lavoro di manutenzione che si fa, è importante tutti i giorni. Hai citato giustamente la polizia provinciale, che magari conosciamo meno della polizia locale, il vice urbano che dirige il traffico eccetera, però ha una funzione importantissima nella tutela dell'ambiente, nella qualità dell'ambiente, perché scarichi abusivi, so che, insomma, ogni tanto leggo che vengono repressi e individuati anche responsabili. Veramente questo, cari cittadini, inutile che chiediamo all'ente pubblico di essere bravo, di pulire eccetera, però non potete scaricare il televisore o il bidet vicino ai raccoglitori, non è possibile. Cerchiamo di dare una mano ai nostri amministratori, perché la cosa veramente ci sta a cuore totalmente. Allora, ti pareva che non arrivasse un messaggio è arrivato. Sono Marco di Recanati, voglio chiedere al presidente come va a finire la questione di scarica. Ecco, ti pareva, io venendo qua dico, vuoi vedere qualcuno? Ecco, infatti è arrivato. Caro presidente, non lo so come stanno messe le cose, sappiamo le contestazioni.
0: Sì. Allora,
1: tengo a dire una cosa da inesperto, ma tu lo sai meglio di me. Diciamolo agli ascoltatori: se tutti facessero una buona differenziata, non ci sarebbe bisogno di alcuna discarica, giusto? Se fosse il 100%, non ci sarebbe bisogno. Però noi ce l'abbiamo perché forse troppi, qualcuno non rispettano le differenziate. Prego.
0: Credo che i cittadini, al netto delle stigmatizzazioni, delle strumentalizzazioni che nella politica sono all'ordine del giorno, cioè chi governava ieri scarica la colpa su chi governa oggi. Io penso che il primo compito di chi riveste importanti cariche istituzionali sia quello di assumere delle decisioni. Dal 2017 l'immondizia doveva avere un luogo dove conferire i rifiuti. Ecco, nel 2008 è stato scelto Cingoli, che in graduatoria era al terzultimo posto, quindi nel 2008 c'era Cingoli che era in graduatoria al terzultimo posto, e chi governava era un'altra parte, ovvero il centro-sinistra, e nessuno ha gridato allo scandalo che venisse scelto Cingoli. Quando mi sono insediato, il primo tema da dover risolvere era proprio la localizzazione della nuova vasca, ovvero Cingoli. Quindi nel 2026 abbiamo scelto ancora una volta Cingoli. Ma Cingoli ha chiesto un unico elemento: che dopo Cingoli non ci fosse ancora Cingoli, ma ci fosse un altro territorio.
1: Giusto, anche legittimo.
0: E questo penso che sia di fondamentale importanza. L'idoneità dei siti, cioè i siti idonei dove posizionare la discarica, e quindi come dire, che sono stati valutati dalla Politecnica delle Marche. E se la Politecnica delle Marche ha identificato tutti quei siti idonei per posizionare una discarica, è evidente che hanno fatto degli studi. Veniamo al percorso che ha prodotto l'individuazione del comune di Montefano. In assemblea il 63% dei sindaci, quindi il 63% dei rappresentanti dei cittadini, ha votato un emendamento proposto dal sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. Per cui l'introduzione di quei criteri che hanno sotteso la possibilità di portare nel comune di Montefano la discarica è frutto di una mozione. Sulla scorta di questo, coloro che gridavano il giorno prima che non si prendeva una posizione, che non si assumeva una decisione e che i costi li evitavano, hanno iniziato a dire che quella era una scelta scellerata, ma senza dare una soluzione alternativa, perché alla protesta deve seguire anche la proposta, e quindi dire non lì ma di là per questi criteri. Ecco, tutto ciò non è avvenuto. La cosa più grave dal mio punto di vista è che non si è mai visto che una protesta organizzata vada sotto casa del sindaco presidente. Ecco, questo succedeva nel ventennio. Non si è mai visto che un gruppo organizzato convenisse in un luogo che nulla ha a che fare con le decisioni, perché il comune di Pieve Torina conta lo 0, il presidente della provincia conta qualche punto percentuale, ma le proteste si fanno nei luoghi deputati, davanti alla provincia, giustamente, davanti alla regione, davanti al Parlamento. Non ho mai visto andare proteste sotto casa della Meloni o di altri. Ecco, questo è una cosa che un pochino mi ha amareggiato. Detto questo, i cittadini terremotati nell'apprendere, io non ho rilasciato dichiarazioni, quindi proprio per evitare che potessero esserci delle fazioni, ma quei cittadini, quei miei amici, quelli con cui abbiamo vissuto gli eventi del sisma, non riuscivano a comprendere la ragione per cui questa manifestazione si dovesse tenere al Sentiero delle Acque, unico elemento di rinascita. Io ho scritto una lettera al questore, che ha cambiato il luogo della manifestazione. Convenuti nella manifestazione, la verità è che c'erano 100-150 cittadini di Pieve Torina, e quindi, ecco, poi no, così è andata. Ecco.
1: Capisco. Cioè,
0: c'era un problema grosso, vero, che era quello, che è quello della ricostruzione di cui abbiamo parlato financo, e c'è un problema ipotetico, perché se parte il termovalorizzatore è evidente che quel percorso di discarica può venir meno.
1: Tu per sei cui, d'accordo con il termovalorizzatore?
0: Ma certo,
1: io
0: che
1: sì,
0: sono d'accordo.
1: Io sì pure.
0: Certo.
1: Quindi.
0: Per cui noi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Ora, se io credo, e c'è un comitato di Montefano che in maniera non anche strumentale e politica ha cercato di incontrarmi nelle piazze, io non ho mai visto che si incontrino per discutere di situazioni importanti all'interno delle piazze figure istituzionali. Le figure istituzionali si incontrano nei luoghi delle istituzioni e si cercano di trovare sintesi, comporre tavoli di lavoro e risolvere le problematiche che, capisco, sono cogenti, importanti per tutti i cittadini. Ecco, c'è un comitato di Montefano che, pur rimanendo nella propria posizione, giustamente nessuno vuole la discarica sotto casa propria, ma non è che ce l'ha portata Gentilucci, ripeto, la Politecnica delle Marche ha individuato quel sito idoneo. Ecco, quindi dovevano farsi dei passi prima per identificare l'inidoneità di quel sito per portarvi una discarica. Ecco, è venuto in provincia, ci ha incontrato. Stiamo cercando di portare avanti delle soluzioni condivise, tra cui anche un tavolo importante con la regione per cercare di evitare, attraverso il termovalorizzatore, che ci siano territori ovviamente oggetto di discarica. Aggiungo e chiudo: il comune di Cingoli, sede di discarica e della prossima discarica, è il borgo dei borghi d'Italia.
1: Tanto dico, io a Tolentino la discarica ce l'ho avuta per 20 anni vicino casa, quindi forse 30 adesso. No, ti chiedevo, Cingoli quindi ci garantisce fino a quando?
0: Cingoli ci garantisce circa 5 anni dal momento della partenza, quindi probabilmente 2032, poi le ecoballe calano, quindi 2033-2034 almeno.
1: Però è giusto che la croce non la porti solo Cingoli, perché effettivamente no. Quando il sindaco dice vuole garanzie per dopo, ha ragione.
0: Direi proprio di sì.
1: Quindi sì, sì. E senti Alessandro, quindi abbiamo detto, diciamo ai nostri ascoltatori, spesso ecco, le varianti eccetera sono esaminate dalla provincia, ha uno staff tra l'altro molto qualificato, e che deve esaminare spesso varianti, piani regolatori, che adesso si chiamano in un altro modo, non lo stiamo a dire, che sono nuove sigle. Quindi importantissimo il ruolo della provincia, perché la legge ha voluto tempo fa, questo decenni fa, che tutta la programmazione del territorio non poteva essere solo assegnata ai piccoli comuni o a un singolo comune, ma avere un po' la visione territoriale ampia, e la provincia sta individuata, poi chiaramente la regione per i piani più importanti, come l'ente di programmazione e di controllo più importante. Però c'è un'altra funzione che tu stai assolvendo in questo momento, perché ci sono due organismi, diciamo, previsti dalla legge, che riguardano il servizio idrico e l'ambiente, ne abbiamo parlato, l'ATA, cioè ATA e ATO. ATO, mi pare che tu sei rappresentante convinto di quegli amministratori che si stanno battendo affinché il servizio idrico non sia privatizzato, no? Poi qui apriamo discorsi ideologici sul privato sì, il privato no, e chi è più liberale, chi meno liberale, ne abbiamo sentite tante, però mi pare che la linea tua e anche dei tuoi sindaci, posso dire, è quella di evitare che sia un privato, grandi società che ci sono, che probabilmente hanno anche se interesse a gestire. Quindi a che punto è la procedura?
0: Allora, noi siamo stati beneficiati da un decreto che ci imponeva delle scadenze di giugno, delle scadenze di ottobre e delle scadenze del 31-12-2027. Noi entro la fine di giugno abbiamo assolto anche le scadenze di ottobre. Come sindaci, unanimemente, abbiamo conferito l'incarico ad un legale per condurci verso una procedura che potesse consentire l'affidamento in house della risorsa idrica. Io credo che dei servizi essenziali come l'acqua debbano rimanere in mano al pubblico, perché rappresenta una garanzia per tutti, perché non c'è il business, perché non ci deve essere quell'utile forzatamente che poi va a ridurre anche determinate prestazioni. Credo che servizi come questo, come il Servizio Sanitario Nazionale, debbano necessariamente rimanere in mano pubblica, e questo è l'idea, il pensiero di tanti sindaci. Il problema più grande che avevamo e che di fatto è in via di risoluzione era la vicenda di Astea con il privato dentro,
1: sì,
0: e i sindaci di Osimo e Recanati, che sono i capofila di questa azienda, hanno posto in essere tutta una serie di azioni in grado di liquidare il socio privato, per cui in maniera trasversale, perché poi il sindaco di Osimo è riferimento Partito Democratico, Manuele Pepa è di centrodestra, per cui l'obiettivo che tutti quanti stiamo portando avanti, al netto anche qui delle strumentalizzazioni, di dire chi vuole percorso privato e chi pubblico, ecco questo. Se io vado a ritroso vedo le dichiarazioni che in un anno, nel 2016, si doveva risolvere la problematica dell'affidamento, ecco, in quel frangente c'era chi oggi prepara interrogazioni sul lato e invece faceva il presidente del lato proprio.
1: Ecco, frecciatina del presidente, non è un politico presidente, io sono contento di avere fronte un politico, perché ve lo ribadisco, cari cittadini, la politica è la funzione principale. Quindi i nostri politici possiamo criticarli, non condividere, eccetera, ma servono tantissimo, guai se non ci fosse la politica. Quindi, e senza nostalgie per il passato, guardiamo al futuro. Alessandro, siamo a conclusione, ci ha illustrato questa missione, e quindi il rapporto con i tuoi sindaci, con me complessivamente, che tu, compreso te, però c'hai 55 sindaci, no? Quindi,
0: ma molto molto buono, ecco, diciamo che la mia immagine così dura, così decisionista, no? Che poi a volte anche una fama che mi precede, che non è proprio com'è la mia caratterialità nel momento in cui mi hanno conosciuto. Oggi ci sono assemblee veramente molto partecipate, ecco, ieri l'ATA che doveva decidere pochissimo, però è stata un'assemblea partecipatissima, segno di vicinanza, di rispetto, ma soprattutto di capacità di riuscire a condividere un percorso programmatico, ovviamente attraverso un finalizzatore che pro tempore in questo momento storico è Alessandro Gentilucci, presidente della provincia.
1: Bene. Siamo contenti, grazie della tua partecipazione, buon lavoro, in bocca al lupo nell'interesse di tutti, e quindi sappiamo insomma le difficoltà che ci sono, però lo spirito di mission, cari ascoltatori, lo abbiamo ascoltato. Grazie Alessandro, a presto, e E quindi in progress, come possiamo dire, come concludiamo? Abbiamo iniziato la trasmissione con la sigla di Rino Gaetano. Rino Gaetano l'ascoltiamo con a mano tutti i problemi ci sono di fronte. A presto presidente, grazie.
0: Grazie Francesco, grazie a tutti i radioascoltatori.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo insieme a Spazio Musica, musica cristiana per voi. Non possiamo non ritornare alle grandi feste che abbiamo celebrato in questi giorni, cioè i due grandi santi, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, esempio per tutta la cristianità, e Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa di Gesù Bambino, che nella sua semplicità ci ha insegnato la via della santità. Ecco a voi come primo brano, riascoltiamo di nuovo Cantico di Fratesora.

a seguire non può mancare ormai quello che possiamo considerare come l'inno dell'immagine di San Francesco, cioè Dolce Sentire, che in realtà si intitola Fratello Sole e Sorella Luna. Ascoltiamo quindi questo canto, Fratello Sole e Sorella Luna.

sentimento di riconoscenza, poesia di Santa Teresa di Gesù Bambino, è la poesia che ci ricorda che dobbiamo sempre ringraziare e benedire il Signore per tutti i doni che ci dà nella vita. Noi siamo nella gioia perché Dio nostro Padre non ci lascia mai soli. Allora si innalza dal nostro cuore il canto di riconoscenza.

E come ultimo brano di questa nostra trasmissione, cantiamo di nuovo a Maria. Facciamo attraverso le parole di Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Teresa che ormai al termine della sua vita, infatti questa è l'ultima poesia scritta da Santa Teresa, anelava a raggiungere la Madre del Cielo dicendo: e presto ascolterò quella dolce amorina, tra poco verrò a vederti, sono al cielo, Madre, si fa sera. Ascoltiamo.

Eccoci, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Abbiamo celebrato i due grandi santi del mese di ottobre, Santa Teresa e Gesù Bambino, festeggiata il 1 ottobre, e soprattutto gli 800 anni di San Francesco, 800 anni dalla sua morte, ma la sua testimonianza e il suo esempio rimane impresso nella nostra mente ed è un invito ancora a vivere il Vangelo pienamente. Con questo pensiero vi saluto di cuore, risentirci alla prossima trasmissione. Ciao a tutti, Mario.

Settembre 2008, tutto comincia con un invito. Rosalie, amica importatrice, ci aveva chiamati a Melbourne per Fine Food Australia, la grande fiera agroalimentare, la più grande dell'agroalimentare in Australia. Una missione che avevo organizzato personalmente insieme al compianto Luigi Sansò. Valigie piene di campioni, cataloghi, entusiasmo e quella sana incoscienza di chi porta il proprio territorio dall'altra parte del mondo. Il volo sembrava non finire mai, ore su ore sospesi sopra oceani e continenti, il tempo che perde senso, i pasti serviti a orari impossibili, poi l'atterraggio e la sensazione di essere arrivati non solo lontano, ma in un altro modo di vivere. Melbourne mi ha accolto con il suo carattere imprevedibile, sole al mattino, vento freddo a mezzogiorno, pioggia nel pomeriggio e di nuovo un cielo limpido la sera. Le quattro stagioni in un solo giorno, dicevano i locali con un sorriso come se fosse la cosa più normale del mondo. L'emozione più forte l'ho provata in alto, sulla terrazza panoramica del Rialto. Lo skyline che si apriva tutto insieme, lo Yarra che disegnava la sua curva lenta, la baia all'orizzonte. Un luogo che ti si presenta per intero e tu ti senti davvero piccolo e allo stesso tempo ti senti parte di qualcosa. Qualche giorno dopo ho attraversato in auto Albert Park, lo stesso tracciato dove corrono le Formula 1. Strade aperte a tutti, cordoli e curve visti solo in televisione. Ho fatto rallentare l'auto apposta, quasi con un senso di riverenza, immaginando il rombo dei motori dove c'erano solo famiglie e biciclette. In fiera, l'incubo. Ho perso il portamoneta, il tempo di immaginare il peggio e dopo neanche due ore la fiera aveva già rintracciato il mio albergo grazie a un biglietto da visita trovato all'interno. Dall'albergo la telefonata è arrivata fino al ristorante dove eravamo per la serata con la comunità italiana. È stato il cameriere ad avvicinarsi al tavolo per riferirmi che era tutto a posto. Il portamonete era in custodia. L'indomani mattina me lo hanno consegnato con un sorriso. Una guardia, non dimenticherò mai il suo volto. Una piccola storia che vale più di tanti discorsi sulla civiltà. E poi la tavola, la carne di canguro assaggiata con curiosità e un po' di timore, magra dal sapore deciso, e le pizze forme e misure standard, e il tappo a vite sulle bottiglie di vino, anche quelle più pregiate. Per un italiano un piccolo shock culturale, ma anche la prova di quanto la nostra cucina abbia viaggiato trasformandosi. In quel periodo c'era anche la finale del football australiano, Hawthorn contro Geelong, ma ciò che mi è rimasto è il corteo. Tifosi avversari fianco a fianco, a festeggiare insieme, e dietro di loro le squadre di polizie che rimettevano in ordine le strade mentre la folla ancora passava, gettava coriandoli, e ovunque sentendo il mio accento lo stesso sorriso. Italian? L'Italia, vista da lì, era un sentimento. Il rientro fu un'avventura a sé. Il ritardo a Singapore, le ore in aeroporto, le camere cedute alle ragazze, la stanchezza che si mescolava ai ricordi ancora freschi, come se il viaggio non volesse lasciarci andare. Melbourne, in sole due settimane, mi ha insegnato che la civiltà non si proclama, si pratica. Un portamonete restituito, una strada pulita, un avversario abbracciato. 18 anni dopo, quella lezione cammina ancora con me e con lei il ricordo di una vita diversa, che però farà sempre parte del mio bagaglio personale. Questo era Punti di Strada. Lo facciamo partire dalla lontana Australia, da 18 anni fa. Grazie di essere stati con me in questo percorso di viaggio e può darsi che ci risentiremo ancora. Da Antonio Torretti è tutto. Buona strada, sempre con Appunti di Strada.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: far Radio niente Nuova, il sabato mattina più gioioso, più allegro, più interessante di tutti i sabato mattina e di tutte le trasmissioni dello mondo intero. Benvenuti, benvenuti. Qui c'è Morena Oro. Nella prima parte, di che cosa ci occupiamo oggi? Sarà con noi un amico della nostra trasmissione che non si è mai ancora però rivelato, non si era mai palesato prima, ha lavorato ai fianchi, ha lavorato ai fianchi, però è diventato una figura di riferimento. Sto parlando di Luigino Borsella. E devo stare attento alla pronuncia del nome perché lui è di origine francese, ma vive qui nella nostra città da molti anni. È molto attivo sul territorio nell'ambito della promozione culturale, frequenta salotti, frequenta circoli filosofici, frequenta, diciamo, gli intellettuali della nostra città e frequenta e si, diciamo, dà il suo contributo anche ad associazioni del nostro territorio affinché il loro operato venga valorizzato e soprattutto la cittadinanza faccia fronte comune rispetto a quelli che sono i bisogni di queste associazioni, come si può aiutare lo staff delle persone che le tengono in piedi. Oggi parleremo di questo con lui, ma parleremo anche delle sue radici, del suo passato, del suo, come dire, bagaglio di vita accumulato negli anni, nei decenni, perché anche lui ha dei decenni alle spalle, vero? Non solo io.
1: Ti ringrazio, Morena, di mettermi così a disagio, guarda.
0: Ti renderò le cose difficili.
1: Sì, proprio. Sai, io sono un operatore culturale, quando è giusto che io venga castigato.
0: Quindi tu devi dimostrare il tuo spessore questa mattina.
1: Sì. Già lui, mi sento male.
0: Lui parla, per chi ci sta guardando da Facebook ancora non l'hanno visto, quindi io fra poco ve lo farò vedere. Chi ci sta seguendo naturalmente dallo streaming ha già colto la sua voce. Volevo darvi le ultime curiosità, le ultime notizie biografiche su il nostro lui. Diciamo che si è radicato bene nel nostro territorio, è stato proprietario anche qui in città dello studio di scultura Nelli insieme a
1: titolare.
0: Con sua moglie Nelly Van Vogel. Ecco, lui oggi mi correggerà sempre.
1: Oggi sarà difficile per te.
0: Lo so, ma io non parlo francese, quindi lo dichiaro, io dichiaro tutti i miei limiti. Cosa si produceva in questo studio di scultura? Tua moglie era una scultrice, naturalmente. La produzione riguardava statue in bronzo e in stucco, oltre a modelli per l'industria della decorazione.
1: Esatto.
0: Diciamo anche, e facciamo qui, come dire, un lancio anche promozionale di quella che sarà un'altra trasmissione fra qualche settimana. Lui è uno dei più accurati, approfonditi, appassionati studiosi di Giacomo Casanova, e dice sempre di sé che è un casanovista.
1: Esatto. Io mi sono autodefinito è casanovista e esperto della vita di Casanova.
0: Bene. Ecco. Che poi ovviamente applica indiscriminatamente anche nella sua vita. Lo riveliamo.
1: Sì. Leggo a tutti i brani di Casanova.
0: Lo riveliamo qui direttamente.
1: Ecco, ultimamente un'amica mi ha detto, ecco,
0: adesso ve lo mostriamo, lo mostriamo.
1: Sono più bello
0: nel vivo.
1: Sono più bello dal vivo che no. Allora, quindi un'amica mi ha detto queste parole: ma Casanova è un tuo amico. Ecco, a furia di raccontartela, beh, a furia, non è che ne parlo proprio così tanto, però a furia di raccontartela della vita di Casanova, sono diventato un suo amico, un suo promoter. Io penso che lui anche mi debba qualcosa.
0: Ma ecco, sai, a volte non è tanto il tempo che uno spende a parlare di qualcosa con gli altri, è il tempo che questa cosa ci abita nel nostro privato. Quindi quanto tempo
1: chiaro,
0: tu passi
1: con
0: Casanova?
1: È vero. Allora diciamo che io per la vita di Casanova ho studiato.
0: Avvicinati al microfono, però ecco, sennò non...
1: Io per la vita di Casanova ho studiato parecchio, mesi. Ecco, la vita di Casanova è la mia tesi di laurea. Ecco, io... E quindi mi sono autopremiato, questo, anche con 110 e lode, ecco, ho fatto tutto da solo.
0: questo è bellissimo, nel senso che è qualcosa che tutti dovremmo fare.
1: È bellissimo anche perché nessuno mi può giudicare, esatto, a questo punto. E poi sai che c'è? Sulla figura di Casanova c'è una cosa molto strana. Questo paese, sto parlando dell'Italia, lo disprezza apertamente. Se voi andate in Francia, ecco, chi è Casanova? Ecco. Allora, io mi riferisco a Bibliothèque Nationale de France, BNF, che in Francia è un'istituzione, la massima istituzione. Ecco quello che scrive di Casanova. Scriveva: Casanova, un de nos plus grands écrivains, uno dei nostri più grandi scrittori, la Bibliothèque Nationale de France. Hai capito cosa vuol dire? Che un italiano per loro è diventato uno dei loro massimi scrittori. E io sono rimasto basito, perché prima di leggere Casanova ho cominciato per la documentazione, le piccole opere attorno a Casanova. E in Francia niente, zero, sempre come si dice, il seduttore, questo. Per loro Casanova è un intellettuale, oltre a essere un seduttore, che per i francesi non guasta mai, per i francesi non guasta mai.
0: Però vedi, da noi si è coniato questo modo di dire, no? Sei un Casanova.
1: Sei un Casanova, potresti dire sei un Don Giovanni, sta cosa qui. Però
0: è il Casanova, quindi è stato bollato con questa...
1: Esatto, e poi in un modo brutto. Oh, caspita, uno che riesce a essere amato dalle donne...
0: Indistintamente da tutte, dalla servetta alla regina.
1: Esatto, giustissimo. Io sarei fiero, ecco, caspita, questo qui porta... Poi il suo spessore intellettuale l'ha portato a arrivare alla corte di Francia, alla corte d'Inghilterra. Oh, io dico, no. Oggi non dobbiamo parlare di Casanova, però arriva anche in Russia.
0: Vedi come ti appassioni,
1: sì,
0: è vero. Ti accendi.
1: Perché io non riesco neanche a parlare col sindaco né con la vice sindaca. Tu ti immagini arrivare alla corte di Francia, arrivare alla corte d'Inghilterra e arriva in Russia, a San Pietroburgo, e parla con la zarina. Ecco.
0: Secondo te era più il magnetismo o il magnetismo che si raffina con l'uso sapiente della parola?
1: Ah, allora qui già mi hai incastrato. Ecco. Allora è chiaro che lui è magnetico. Uno, perché ha una cultura a 180 gradi, studia, quindi lui, a mia differenza, studia a Padova e legge. Ecco, studia, legge, e qui c'è dei dibattiti, si è laureato o non si è laureato. E che me ne importa? Lui ha studiato legge, e poi se leggete la sua vita, vedrete che questo in seguito... Mm-hmm. Gli sarà servito tantissimo. Ma studiare legge a Padova non era come adesso. Mm-hmm. C'erano nozioni di medicina. C'era un famoso medico all'epoca, Macoppe, questo famoso medico. E lui apparentemente ha anche studiato con lui. E anche questo si vede nelle sue memorie. Ecco, sai, i francesi usano anche le memorie di Casanova per vedere cos'era il Settecento. Lui ti spiega il Settecento. E una cosa che mi ha molto colpito, sai, che nel nostro immaginario il territorio è popolato da briganti. Briganti. Insomma, allora, cioè, hanno fatto i conti, Casanova deve aver fatto 60.000 chilometri in carrozza, perché non c'era la Ferrari come adesso. Se ci fosse stata la Ferrari, lui avrebbe avuto la Ferrari. Ma mai una volta c'è stato un brigante che l'abbia fermato. L'unica volta in cui uno gli ha detto guarda, ci abbiamo un po' di tempo per arrivare, gli ha puntato una pistola in faccia. È un ragazzo anche un po' irruente. Ecco.
0: E per rispondere alla domanda, quindi, tu pensi che questa erudizione,
1: Questa... La cultura ha fatto tutto di Casanova.
0: Cioè, accresca il suo fascino, abbia cresciuto il suo fascino.
1: Poi lui ha un modo di fare, lui non sbaglia due volte, nel senso, la prima volta sbaglia, la seconda volta corregge. Poi, vuoi sapere un'altra cosa di Casanova? Arriva in Svizzera e vuole incontrare Voltaire. Voltaire stava in Svizzera, però già all'epoca Voltaire era un'eminenza, non è che come adesso, sai, dopo morte.
0: Sto registrando per la nostra trasmissione questo romanzo di Sándor Márai.
1: Sì, sì.
0: Dove descrive Casanova, parla di alcune sue vicissitudini, e ti dicevo l'altro giorno che a un certo punto Márai fa parlare Casanova con questo monaco con cui è fuggito di tre modi di essere scrittore, e in uno inserisce come esempio Voltaire, che lui critica in qualche modo attraverso...
1: Allora, devi capire che Voltaire si vede arrivare sto ragazzotto.
0: Però ci stiamo allontanando dal tema della trasmissione.
1: Brava, bravissima, te lo volevo dire. Ecco.
0: Questo però, ragazzi, io questo però adesso ve la butto
1: adesso
0: così.
1: Penso che sia giusto far vedere il bel viso di Morena piuttosto che il mio. Ecco.
0: Questa chiacchierata estemporanea che abbiamo fatto, assolutamente non concordata, improvvisata.
1: E non concordata.
0: E qui accadono le cose così, lo sapete, sono imprevedibile.
1: Cioè, l'ha fatto apposta per incastrarmi. Ha detto lui, voglio vedere se tu sai rispondere.
0: Io non apro mai le autostrade, lo sapete, sono mulattiere. Però tutto questo non può essere altro che un antipasto di quello che ci aspetterà quando lui verrà qui. Ora non mi ricordo la data esatta che abbiamo già stabilito, ma il mese prossimo faremo una bellissima trasmissione su Casanova, quindi sapete già che ve lo dovete segnare in calendario, perché come ce lo racconterà lui, e poi ci sarà anche un altro nostro amico che ci leggerà direttamente le lettere di Casanova. Tutto sarà appassionante, bellissimo, come succede sempre qua. Adesso però io prenderei questo trampolino di lancio per parlare effettivamente di quello che dobbiamo dire stamattina. Questa mattina dobbiamo promuovere innanzitutto un evento che si terrà oggi pomeriggio qui a Macerata presso l'associazione I Nuovi Amici, che si chiama Il Piacere di Leggere. Tu già ci hai dimostrato, Luì, che il piacere di leggere può diventare proprio quasi un'ossessione, un invito allo studio, no? Nel caso di...
1: Chiaro,
0: tu giustamente avrai cominciato leggendo delle cose su Casanova che ti hanno talmente coinvolto, che ti hanno obbligato, ti sei sentito così tirato dentro
1: è vero,
0: che hai iniziato a studiarla. Quindi la lettura può sempre essere una pipista per una qualsiasi tipo di ossessione, ragazzi, ci può prendere qualsiasi tipo di ossessione attraverso la lettura. Lui, parlaci di questo avvenimento, di questo evento, ecco.
1: Allora, intanto l'evento si chiama Il Piacere di Leggere.
0: Soffermiamoci su questa parola, piacere, che è stata scelta proprio da inserire nel titolo.
1: Esatto. Ci abbiamo pensato molto. Però vorrei tornare al titolo. Si chiama Il Piacere di Leggere, incontro con l'autore. Perché un coso è un discorso parlarne tra noi, ecco, tra noi, che libro hai letto, anche se ultimamente nessuno mi chiede quale libro hai letto, perché abbiamo internet, quindi il libro è un po' andato in secondo piano.
0: Però stoltamente, perché chiedere a qualcuno che cosa stai leggendo già ti dice qualcosa di quella persona.
1: Sì, esatto, e sicuramente non parleremo più con nessuno. Però Macerata,
0: che cosa stai scrollando sulla...
1: abbiamo due, no, tre librerie che vendono libri. Ci abbiamo...
0: Abbiamo, ma di più.
1: Abbiamo le Indie. Abbiamo
0: di più, allora. Abbiamo Del Monte, Feltrinelli, la bottega
1: 4,
0: del libro.
1: Esatto, 4. Abbiamo 4 librerie. Quindi
0: quella universitaria, forse vicino alla...
1: Sì, brava. Quindi molto probabilmente a Macerata qualcuno compra i libri, certamente uno per regalarli, perché un tempo si faceva moltissimo di regalare dei libri, e uno perché sarà anche interessante a conoscere la vita di una persona, un luogo da conoscere, un autore,
0: un luogo da frequentare. A volte io ci entro anche non dovendo comprare nulla,
1: sì,
0: ci passo comunque un'ora, un'ora e mezza in base a quello che ho a disposizione per guardare le copertine, leggere i risvolti, guardare gli scaffali, trovare qualcosa di particolare. Magari ero entrata senza voler comprare nulla, esco che ho comprato qualcosa. L'invito che vorrei fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è di entrare in libreria anche se non avete messo in preventivo di comprare nulla, invece di passare, che ne so, un'ora al centro commerciale entrando ed uscendo dai negozi dei vestiti, fermatevi nella libreria, perché è una sorta di santuario. Io lo percepisco così, una sorta di santuario, una cappella mistica, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tu varchi la porta e il tempo assume un'altra connotazione.
1: Ecco, in cui migliaia di persone ci hanno lasciato il loro pensiero, la loro esperienza, la loro... Infatti io quando entro in una libreria vado in meditazione, esatto, automatico vado in meditazione.
0: Esatto.
1: E così non ci rimango tanto come te, perché...
0: Però, ritornando al nostro focus, il piacere di leggere è una sorta di pretesto per aggregarci intorno a questa associazione che
1: sì, esatto,
0: è I Nuovi Amici,
1: esatto,
0: che allora, hanno aperto questo spazio.
1: Esatto, lo spazio è aperto da parecchio tempo, prima era aperto in centro, lungo le scalette, poi si è spostato adesso a Santa Croce. Ecco, I Nuovi Amici sono un'associazione di volontariato, quindi tutti benevoli. E cosa fanno? Io leggo proprio quello che scrivono loro. L'organizzazione si impegna a promuovere l'inclusione, l'aggregazione, l'amicizia tra persone diversamente abili e volontari di tutte le età. Allora guarda, questa è una cosa, questo dei Nuovi Amici mi tocca tanto, mi tocca tanto. Ecco, prima che tu mi chieda il perché, te lo dico io. Mi tocca tanto perché io ho vissuto con una famiglia che aveva queste problematiche. Ecco, non so se chiamarlo il dramma, ma sì, è il dramma, perché fondamentalmente noi viviamo in una società fittizia in cui tutto va bene, ecco.
0: In facciata, no?
1: In facciata, tutto va bene, l'unica cosa interessante è il prossimo fuoristrada che dovremo comprare. E dietro c'è il dolore, dietro c'è la difficoltà. Ecco, adesso, questo mi fa soffrire. Io entro negli ospedali e gli ospedali sono diventati delle città. Gli ospedali sono delle città. Non mi sembra normale. Non mi sa, però, insomma, sono lì per aiutarci. Qualcosa non deve funzionare nella nostra società. Ecco.
0: Ma tu ti riferisci al termine di città in quale accezione? Nella dimensione?
1: L'insieme
0: dell'organizzazione?
1: L'insieme delle persone che formano una città. Come potrei dirlo? Qui devi aiutarmi, Morena.
0: Voglio capire un attimo appunto come tu vivi nella tua mente questo parallelismo.
1: Per la popolazione ci sono dei servizi per aiutarli, ok? Siamo organizzati anche abbastanza bene, no? Ok. E poi a un certo punto tu sfori, vai al di fuori di questi servizi. Ecco. E qui entra la solitudine. Ci sei tu con il tuo disagio. I disagi possono essere vari. Ecco, loro dicono persone diversamente abili, è un po' difficile. Ecco, quando ti trovi in questa situazione qua, nessuno ti aiuta più. Nessuno. E qui c'è I Nuovi Amici, perché effettivamente in quel momento di difficoltà hai un nuovo amico, hai qualcuno accanto a te, magari non sempre, magari ti vengono a prendere il figlio, magari te lo portano in vacanza, magari per 2 ore fanno un evento, però queste 2 ore per te ti possono cambiare la vita, ti possono far passare da quello che è la disperazione più
0: possono
1: profonda.
0: Possono rigenerarti,
1: esatto,
0: no?
1: Tu in quelle 2 ore... Ecco, e questo lo fa un'associazione di volontariato, indirettamente la società, però è una società di volontariato che che fa questo compito e io gliene sono debitore, Allora, sai, a un certo punto dovevo fare da volontario con loro per il trasporto dei ragazzi. E quindi c'è questo ragazzo, questo signore che mi dice: ecco, devi far così, così, così. Non è facile. E io ho chiesto: ma tu per qual motivo lo fai? Allora lui mi ha fatto questa risposta. Ha detto: guarda, io ho un'attività che è andata bene, benissimo. Io ho un debito con la società.
0: Una risposta meravigliosa!
1: Ho sentito! No, lui non lo faceva perché aveva un figlio, un amico, un parente che era in difficoltà. Io ho un debito con la società e devo ripagare perché a me le cose sono andate bene.
0: Che cosa meravigliosa!
1: Caspita, io ci sono rimasto. Sai, a volte le persone dicono delle cose e tu la profondità di quello che dice...
0: Ecco, ma poi lo dicono anche con una naturalezza. Ecco, se fosse, no?
1: Esatto, ecco, questo non lo faceva sapere a nessuno. Penso pure che... che finanziasse anche l'associazione, desse un po' di soldi. Ecco, la gente importante fa ste cose e non dice niente. Io nel mio piccolo cosa ho fatto? Ho guardato, sono stato lì, sono stato all'emporio del libro, ho passato alcune ore, però...
0: Ti sei lasciato toccare però da questa situazione e si vede anche da come ne parli, l'emozione che
1: ti tocca.
0: Anche questo non è una cosa che succede a tutti, lui, quindi neanche tu
1: allora tu parli,
0: non commettere l'errore di banalizzare
1: ascolta,
0: quello che ti riguarda. Allora, no,
1: io ho sempre pensato che la società fosse nata per aiutare i più deboli. D'accordo? Allora noi abbiamo una opportunità. Io sono in grado di condividere i miei pensieri con Morena. Morena è un fior di intellettuale.
0: Basta, no, non usare questo termine, allora, ti prego.
1: Esatto, togliamo fiore.
0: No,
1: togliamo intellettuale.
0: Lascia fiore e togli intellettuale. Allora, Morena è un fiore.
1: Morena è un fiore. Posso condividere con lei. Non tutti abbiamo questa opportunità. Non tutti abbiamo questa... Ecco, noi dobbiamo tornare all'inizio, però può darsi che qui è politica. La società in questo momento...
0: Ma la politica è ancora cos'è? Non sono i partiti. La politica è un modo di affrontare collettivamente i problemi. Quantomeno
1: bello, sì,
0: la Grecia insegna questo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: L'antica Grecia ci insegna. Noi guardiamo alla politica nell'accezione odierna, costituita dalle piccole beghe dei partiti.
1: Diciamo, la politica è
0: La politica è qualcos'altro in realtà a livello strutturale, filosofico, no?
1: E soprattutto la politica è l'insieme delle persone si unisce per aiutare i più indifesi, i più deboli, perché i ricchi non ne hanno bisogno, non hanno questa problematica. Per ricchi si intende anche noi come intellettuali, possiamo dire che siamo ricchi, ecco. E invece questa funzione, la funzione primaria, la funzione basilare della società viene a mancare e ogni giorno manca di più. E un'associazione di volontariato, perché loro non aiutano solo in questo modo qua, aiutano anche in altri modi le persone, si dà da fare. Questo ti fa riflettere. Ecco, dal momento in cui questo non ti fa riflettere, tu sei fuori dalla società, dal concetto della società, sei nella individualità e quindi non te ne importa niente degli altri.
0: Devi nel tuo piccolo orticello, nel tuo egoismo, no?
1: Devi continuare come prima, devi comprarti la bella macchina, devi ignorare gli altri, ma ricordati che quando tu vai, entri in un ospedale, è la comunità che paga per te e paga per tutti.
0: Bene, nell'atto pratico di questo appuntamento, cosa vogliamo dire?
1: Allora, noi cosa vogliamo fare? Per sostenere i nuovi amici e sostenere il loro emporio del libro, cosa facciamo? Creiamo degli eventi in cui anche per passarla la buona parola. Ecco, questa volta qui io vorrei intervistare Morena Oro. Ecco.
0: Ma chi sarà questa? Ecco. Come l'hai scelta? Dove l'hai trovata?
1: Esatto, aspetta che prendo gli occhiali perché ce l'ho davanti a me, ma leggo Malissimo. Allora, intanto è la vostra presentatrice radiofonica da 16 anni e non è una roba
0: Non è da poco.
1: Ecco. Due, è una poetessa. Ecco. Insomma, una performer poetico teatrale. L'ho scritto
0: io. Hai scritto bene.
1: Sì, ho scritto bene e poi io ho chiesto di correggere per vedere se andava bene. Appassionata di astrologia. Ecco, se volete farvi spiegare le stelle, andate da Morena.
0: Astrologia e astronomia.
1: Astrologia e astronomia. Sì, ecco. Sì, sì. Di tarocchi, ecco. Poi ha scritto 7 libri, io riesco a scrivere la bolletta, la lista della spesa, lei scrive libri. 6 raccolte poetiche e un'antologia di racconti. Ecco.
0: Ecco, hai detto tutto.
1: Basta, ah, no, allora, basta. No, pensavo di aver tutto, finché ieri, per errore, mi ha detto che lei è l'interprete ufficiale di Dolores Prato. Ecco, io sono un grande fan di Dolores Prato. Io mi chiedo sempre, ma ci andiamo a rompere le scatole con Proust e i biscottini? Che cos'è? Le Madeleine.
0: Ecco, le Madeleine.
1: Di Proust, e abbiamo Dolores Prato. Dolores Prato è fantastica.
0: Sì, sì, ecco. Sì.
1: Oh, io non so se hai qualche altra qualità.
0: No, basta, ecco. Lasciamo il mistero. Non consumiamo tutto l'alone.
1: E quindi, pomeriggio... alle 18:30 nella sede dell'Emporio.
0: Vogliamo ricordare l'indirizzo, lui?
1: L'indirizzo? E qual è l'indirizzo?
0: Viale Indipendenza.

0: per chi vuole informazioni.
1: Sì, sì, sì, diciamo per il parcheggio conviene se trovate spazio davanti alla chiesa, perché altrimenti non c'è spazio, dovete far tutto via l'Indipendenza, altrimenti andando verso il poliambulatorio dell'ASL, lì ci sono dei posti di parcheggio. Dei parcheggi, noi speriamo di dover mettere qualcuno per dirigere
0: esatto per smistare proprio il caos che si genererà.
1: Allora, quello che voglio dire è
0: avvicinati al microfono.
1: Ecco, la cosa che voglio dire è che abbiamo l'opportunità di avere un autore con noi e quindi fargli domande. Come vieni e gestisci l'ispirazione, ecco, perché Casanova scriveva della vita sua, tu scrivi sulla tua ispirazione, sono comunque due cose diverse.
0: Ma il poeta fondamentalmente scrive comunque sulla propria vita, non in maniera lineare, ma in versi. Però diciamo che l'esperienza è medesima, forse è ancora più intima quella del poeta rispetto a chi racconta le vicissitudini, no? della propria vita, che può limitarsi magari a raccontare dei luoghi, degli incontri, degli stati d'animo, di quello che ci attraversa. Stiamo andando allungando i tempi. Quindi esatto, chiudiamo questa parentesi, perché abbiamo ancora.
1: Quindi vi aspettiamo pomeriggio.
0: Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 16.
1: Volete porre delle domande a Morena? La volete conoscere?
0: Noi siamo lì.
1: E lei ci spiegherà tutti i suoi trucchi del mestiere.
0: Ve li racconterò, non do mai spiegazioni. Condivido, ecco, mi piace condividere. E questo era il primo degli argomenti che volevamo trattare questa mattina, ma dal momento che ho intitolato il nostro incontro Memorie di un frontaliere francese nella Vallonia, cambiamo completamente registro e immergiamoci nella tua vita, così come potremmo fare nella vita di Casanova.
1: Esatto. Ecco. Allora, il titolo non potrebbe essere più descrittivo. Io sono nato in Francia, però proprio sulla frontiera, proprio sulla frontiera.
0: Non battere sul tavolo, perché sennò si sente.
1: Allora, proprio sulla frontiera, dall'altra parte della frontiera c'era il Belgio. Ecco, io non solo ero un piccolo italiano, ok? Cioè, non vi dico come mi chiamavano i francesi, che è poco elegante, non solo ero un piccolo italiano in Francia, ma in più mi trovavo confrontato con questa altra cultura, cultura diversa, in cui moltissimi dei nostri connazionali erano andati per lavorare, non come mio padre in fabbrica, ma in miniera, che lì
0: è ancora più dura,
1: perché la miniera è molto particolare. Allora, il lavoro è duro, lavori nel buio tutta la giornata e non avrai una pensione, ma no perché non hai pagato, ma perché la silicosi, credo, ti porterà via, lo sai già. Quindi lavori per far crescere la tua famiglia, ma tu sai che non avrai un futuro.
0: Beh, questa è una è un mestiere che oggi, ieri parlavamo, no, di anacronismo, seguendo i nostri discorsi, veramente parlare oggi di lavoro in miniera sembra quasi anacronistico, no? Qualcosa che non può essere possibile,
1: esatto.
0: Eppure in alcune parti del mondo questo succede, perché se abbiamo componenti metallici, se abbiamo materiali di un certo tipo, è perché persone ancora entrano nel ventre della terra ad estrarre questi materiali.
1: Bravissima, questa visione qui è proprio bella.
0: Però parlarne qui su questo tavolo, sopraffatti dalla vita moderna, ci sembra quasi qualcosa che appartenga ad un passato estinto, no?
1: Esatto. Però parlando del Belgio e della Vallonia, perché i valloni sono di lingua francese, non so se per loro offensivo, però loro sono di lingua francese. Allora, il Belgio sta a cappello sulla testa della Francia, proprio sopra la copre, è un rettangolo messo all'orizzontale, a sinistra hai le Fiandre, con i fiamminghi, uh-huh, naturalmente, che sono poco simpatici, però
0: vengono... Però li conosciamo per i grandi pittori, fiamminghi.
1: Per i grandi pittori, che sarebbero

0: olandesi, belgi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, sulla destra, voi tagliate il Belgio a metà, ci sta Bruxelles. E a destra abbiamo la Vallonia. La Vallonia si estende fino in Germania, quindi è la parte terminale del Belgio, sulla destra, a est, diciamo. E lì c'è quella cosa bellissima che si chiama le Ardenne. Le Ardenne sono i monti del Belgio, quindi da una parte c'è il Belgio. Jacques Brel diceva le plat pays, il paese piatto. Come potremmo dirlo poeticamente in italiano?
1: Il paese piatto?
0: Sì.
1: Ma è già poetico.
0: È già
1: così,
0: poetico,
1: dai.
0: Il paese piatto è proprio così. Stong, guardi all'orizzonte, non vedi un monte, no, però vedi degli alberi, sì, perché la natura è molto bella e rigogliosa. E dall'altra parte inizia, quindi da dove abitavo io abitavo in un piccolo paese che si chiama Cusor, Cusor, che in latino Curtisolra, che è più facile da pronunciare, magari a far capire, perché i francesi scrivono in modo così particolare che devi conoscere la lingua, altrimenti non puoi scriverlo. E quindi da me piano piano si usciva, entravo in Belgio e iniziavo a entrare nelle Ardenne. E per me i monti erano sempre importanti e soprattutto, stranamente, una cultura completamente diversa.
1: E questo è il, diciamo, il focus che vogliamo questa mattina un pochino sottolineare. L'aspetto culturale,
0: esatto,
1: sia in relazione di quegli anni, sia come specchietto quasi riflettente di una situazione attuale, ma soprattutto all'interno di questa realtà culturale c'era qualcosa di simbolico che faceva, no, da collante questa bevanda.
0: Esatto.
1: Come qui da noi c'è il vino che unisce, allora, tradizionalmente.
0: Io dico sempre che la birra è nata in Belgio. Per me la birra è nata in Belgio. I tedeschi diranno quello che gli pare. Per me la birra è nata in Belgio con i monaci, i trappisti. Che facevano la birra. Tant'è che ho letto alcuni testi che dicono che quando loro facevano digiuno bevevano questa birra, perché è un alimento. E se andate a provare alcune delle loro birre, direte proprio: è un pasto veramente. È un pasto veramente. Allora, guarda, se io, cioè, per dire, il Belgio per me è suddiviso in due aree, quella della miniera, della miniera, e quell'altro. Quindi quando tu arrivi in Belgio con l'aereo è abbastanza fantastico, perché arrivi sopra Liegi. Adesso poi ti dico perché Liegi. Liegi è fatta a forma di cuore, è cuore. Però ti prendi un colpo, perché a quel punto l'aereo si piega a sinistra, proprio, ma veramente
1: camerata.
0: A sinistra, una gran virata, e tu dici, qui dove arriviamo? E si dirige verso Charleroi. Charleroi, cioè, dove ci sarà l'aeroporto, l'aeroporto si chiama Bruxelles-Charleroi. In genere non si arriva mai a Bruxelles, si arriva a Charleroi. E da lì piano piano si scende. Quindi se siete fortunati che siete sulla sinistra, cosa vedete? Vedete il territorio delle miniere. Ecco, veramente lì siete al centro. E quando arriverete a Charleroi, la città è molto cambiata, però prima vedevate il nero, il buio. Sulla destra invece, che collega Liegi con Mons, e poi dopo che si inoltrerà in Francia, c'è la strada della birra. Ecco, su questa strada, Morena, ogni 10 chilometri c'è un birraio, un birrificio, ma antico, non una cosa normale, che è proprio quella tradizione, è imperniata nel loro vivere, nel loro cuore, nella loro tradizione, nella loro vita.
1: Ecco, e sì. Come si unisce questa tradizione della birra alla prima immagine che ci hai porto, no? Cioè la miniera, questa condizione di vita difficile, questi operai che ecco, non hanno neanche il conforto di pensare ad una pensione.
2: Sì, sì.
1: Viene quasi da credere che bevessero birra per dimenticare, no? A un certo punto.
0: Allora, guarda, assolutamente non è impossibile. Si dovrebbe parlare della funzione sociale del bar o del caffè.
1: Esatto, esatto.
0: Insomma,
1: perché questi operai, quando andavano in pausa, sia dalle fabbriche che non so se la miniera prevedeva che a un certo punto ci fosse una pausa, si riunivano in questi caffè.
0: Questo non lo so, quello no,
1: ecco,
0: non so,
1: esatto.
0: Non ho approfondito.
1: Si riunivano in questi caffè e bevevano la birra.
0: Allora vorrei parlare della birra più conosciuta in Belgio. Si chiama Jupiler. È di Jupy, che a voi non dirà niente, è di Liegi fondamentalmente, perché Liegi si è estesa così tanto da inglobare tutte le piccole città. Liegi la conoscete tutti perché c'è la Liegi Bastogne Liegi, che anche le signore penso conosceranno, che è una gara ciclistica. Se non conoscete la gara ciclista, però conoscete Spa-Francorchamps, che sta nelle Ardenne, e che è il Gran Premio di Formula 1 che si svolge in Belgio. Più di questo dopo. E lì si fa la Jupiler. La Jupiler è questa birra semplice, economica e buona. Ecco, quando voi entrate in un bar in Belgio, o vi diranno un'altra, allora diranno une avec, vorrebbe dire un'altra, una con, non vuol dire niente, però vuol dire un altro.
1: È un modo di dire.
0: Si usa molto nella zona di Charleroi, di Manche, queste cose qui. E allora ti portano una bionda. Ecco perché nel bar non si beve le birre eleganti, fine, perché queste costano un botto di soldi. Costano
1: È un po' come i vini.
0: Esatto,
1: bar.
0: Esatto.
1: Cioè, non
0: brava.
1: È che ti danno la bottiglia da 100 euro al bar.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi, prodotti abbordabili.
0: Il vantaggio di questa birra è che ne puoi tracannare una dopo l'altra senza che succeda un granché. Sì, dopo andrai a finire appoggiato contro un muro, ma ce ne vogliono parecchie. Ce ne vogliono parecchie se tu sei un operaio belga. Perché
1: Sei avvezzo alla...
0: Perché quando... Ecco, l'operaio belga fa così. Adesso io non so qui. Ecco, l'operaio belga fa ma anche quello francese. Quando esce dalla sua solitudine, della miniera, perché è una solitudine, lui sta confrontato col carbone, esce e si ferma al bar. Perché finalmente, ancora prima di andare a farsi la doccia, perché finalmente si può rilassare e prendere un po' di tempo per sé. Ecco, sai, non ci avevo pensato. Prendere un po' di tempo per sé. E anche se era un italiano, anche se era un belga di lingua francese, ecco, si fermavano tutti al bar. Il bar a quell'epoca era una cosa molto particolare. Tutti immaginano una coltri di fumo. Una coltri di fumo. Fumano delle sigarette che adesso ti stenderebbe chiunque. Allora, i francesi fumavano le gitane, le maïs. Ma non so se tu l'hai mai visto, sembra un cannone, un piccolo sigaro, senza filtro, perché altrimenti non sei un uomo.
1: Certo,
0: ecco, questa
1: certo.
0: È la mentalità. E poi mentre fumano, tu vedi che dalla sigaretta scola quel liquido bruno, marrone del tabacco.
1: Del tabacco.
0: Erano altri uomini, erano altri uomini.
1: Avevano una tempra di un certo tipo.
0: Esatto. E lì si beveva, si socializzava, si parlava con gli amici, come è andato. Può darsi pure che si voleva anche evitare di tornare a casa, perché dopo una giornata di quelle lavorative, tornare a casa voleva dire altri problemi, la famiglia, i figli,
1: la petulanza della moglie,
0: questa qui che non ti ha visto per tutta la giornata ti vuole vedere. Anche lei sa che tu soffri, però anche lei sa di star sola. Ecco, questa funzione da collante del bar è importantissimo. Adesso,
1: visto che stiamo terminando il nostro tempo, abbiamo ancora un paio di minuti.
0: Hai tre minuti per me?
1: Sì, perché poi c'è il notiziario.
0: Okay.
1: Vogliamo fare una chiusura finale? Innanzitutto, tu ti vuoi proporre con un progetto, tutto ancora da definire, proprio per riportare la birra all'interno di un discorso culturale, tradizionale, anche, aggregativo.
0: Hai ragione. Non è solo una bevanda alcolica. È la bevanda...
1: È qualcosa di simbolico, un po' come il vino, no?
0: Esatto, è un po' come il vino. Mm. Allora, anche loro bevono il vino. Ma tanto non so se lo possiamo neanche chiamare vino, invece la birra la potevamo chiamare birra, ecco. E...
1: perché è importante focalizzare questa questione da questo punto di vista, cioè sottolineare quanto possa essere funzionale e importante rivedere la birra come strumento di aggregazione.
0: Allora, era la birra e il bar e il locale e il caffè e il luogo tutti insieme. Poi tu conoscevi la barista o il barista e allora era una mezza casa per te e tu entravi, era un altro mondo, era il mondo del raramente si mettevano seduti raramente. Io me lo ricordo perché entravo lì dentro da bambino. E poi i belgi e i uomini del nord sono i galli, quindi sono altissimi, altissimi. Io non so come hanno fatto i romani dovevano essere alti 1,50 m, 1,60 m, l'hanno fatto fuori. E quindi ti vedi questi giganti, io li vedevo come dei giganti all'epoca. E
1: ogni Obelix.
0: Questi giganti, non posso neanche dire giganti buoni, però ti posso dire una cosa, per tutto il tempo in cui io ho frequentato il Belgio, non ho mai litigato con nessuno.
1: Quindi sono pacifici, tutto sommato.
0: Nessuno mi ha mai cercato le grane. Invece nelle discoteche francesi...
1: I francesi sono un po' più...
0: Ecco, il vallone è quello che più assomiglia come indole all'italiano.
1: Ah, ok.
0: Però c'è questo ragazzo di Bruxelles che sta vicino a casa mia, mi ha detto, sai... voi avete un modo diverso di divertirvi. Noi ci divertiamo per divertirci.
1: Nazareno è qui e lo tiriamo subito dentro, lo travolgiamo, perché stamattina abbiamo due ospiti d'eccezione e ogni minuto vale come l'oro, ragazzi.
2: Oh, perfetto, perfetto, così si fa.
1: Concludiamo la nostra chiacchierata insieme a Luigino Borsella.
0: Sempre lui.
1: Sempre lui, che ci stava parlando delle birre. Concludiamo il discorso legato alla birra come strumento di coesione sociale.
0: Bene, la funzione sociale della birra, questo è bellissimo. Ci sono due tipi di birre, la bionda e quelle eleganti e quelle scure. Quindi la bionda ha una funzione sociale, la scura adesso ha una funzione culturale.
1: Un po' come le donne. Gli uomini preferiscono sempre le bionde.
0: Sì, però
1: è un destino, è vero.
0: Io finché sono stato in Francia ero innamorato di Catherine Deneuve, non so neanche perché, però ero innamorato.
1: Je suis Catherine Deneuve.
0: Esatto.
1: Non è che stai dicendo.
0: Io riparto subito perché abbiamo
1: 10 minuti di numero.
0: Pochissimo tempo. Quindi io ero bambino quando il tempo lo permetteva, perché siamo in Belgio, siamo ai confini col Belgio, ecco, e quindi non si poteva uscire tutte le domeniche. Quindi quando noi si usciva si partiva babbo, mamma e noi tre, mia sorella, e si andava in Belgio a piedi. Qui a quell'epoca non tutti avevano la macchina, eravamo operai, bisogna ricordarsi di questa cosa, e si andava in Belgio a piedi, quindi si faceva così 2 chilometri, si attraversava la frontiera, subito dopo la frontiera il primo emporio belga, il primo, entravi, c'era il titintilong
1: come un altro mondo, si entrava in un altro mondo,
0: incredibile, veramente un altro mondo, perché persino l'elementari aveva un altro odore. Qui dovrei parlare anche del tabacco, perché il Belgio senza il tabacco,
1: un'altra trasmissione,
0: esatto,
1: lui.
0: Un'altra trasmissione. Poi si arrivava in piazza, quindi vi ho detto era bel tempo, se era bel tempo i belgi uscivano sulla piazza di Bercy, il paesello si chiama Bercy l'Abbaye, il primo che mi trovavo, un paese di 700 anime, c'erano 4 o 5 bar, di cui uno con distributor di benzina, tutti pieni, sapete cosa vuol dire pieni? Pieni di questi giganti, tutti affumicati, ecco, se tu avevi un salmone lo portavi lì, e la situazione era risolto. Quindi la prima birra che vi ho descritto è la Jupiler, è la più conosciuta, la birra tradizionale in Francia. Adesso potreste anche averla qui in Italia, perché si potrebbe dire maledettamente, perché la qualità è andata un po' perdendosi, le multinazionali hanno comprato tutto, ma grazie a questo fatto voi potete avere anche alcune delle birre tradizionali belghe. Quindi, come ho detto prima, la Jupiler è di Liegi, però è la birra tradizionale, come si dice, belga. Poi si passa alle birre speciali. Le birre speciali sono le birre scure, in genere trappiste, sarebbe a dire che erano i padri, i monaci trappisti che le facevano, uno per finanziarsi, ma ancora prima nel Medioevo, prima proprio come fattore di nutrimenti. Ecco, la Chimay è molto particolare, era una delle mie birre preferite, scura, trappiste, forte, ce ne sono due, la rossa e la blu. La blu è più alcolica, a me non piace, perché già quella lì stende quella normale. E quindi quando tu arrivavi a Chimay ti fermavi al bar, e però il bar all'epoca non è quelle cose tutte chic che ci troviamo adesso, era una bettola a quattro tavoli e poi su un angolo c'era un fusto, come si chiama?
1: Un fusto
0: di birra. Tu chiedevi una Chimay, lui arrivava con il bicchiere sempre bello. Ecco, la birra senza il bicchiere non esiste in Belgio. Ogni birra ha il suo bicchiere. Tant'è che alcuni anni fa è iniziato un mercato, perché la gente li voleva questi bicchieri. Io voglio il bicchiere della Chimay per bere la mia Chimay. Io voglio il bicchiere della Jupiler per uno dei bicchieri più belli, tra l'altro non è neanche uno di quelli belli, è il bicchiere della Carlsberg, che altissimo, sottile, e si apre appena, e anche qui è un'altra forma,
1: un altro
0: culturale mondo
1: da esplorare, quello del collezionismo.
0: E poi con la tua Chimay che cosa ci fai? Ci mangi qualcosa, o hai il formaggio locale sempre dei monaci, o allora l'eterna patatina fritta,
1: l'eterna, che sta bene con tutto,
0: costa bene con tutti. I belgi non li chiamano patate fritte, la chiamano fritte. Poi se la fritta tua deve essere buona, deve essere cotta nel grasso di bue, d'accordo?
1: Esiste per andare nel cuore dell'aspetto, come dire, sociale, no? Della fruizione della birra. Esiste qualcuno all'interno di quel tessuto sociale che non riconosce la birra come qualcosa di essenziale della propria cultura?
0: In Belgio penso di no. Potrebbe essere accusata di tradimento.
1: Ecco. Quindi c'è proprio una sorta di considerare la birra come qualcosa di assimilabile alla persona. Ai propri elementi naturali.
0: Non so se arrivare fino a quel punto, però ad esempio le famiglie il venerdì sera escono, vanno al loro chioschetto, hanno il loro chioschetto che hanno scelto perché sanno come fanno le patate, sanno che lì si trovano la loro Jupiler fresca.
1: Sono fidelizzati a un determinato chiosco, bar.
0: Io quando tornavo su, mio fratello veniva a prendermi, andavamo verso Chimay a 10 chilometri, c'era il nostro chioschetto, che quando qui si manda il grasso di buio, lo guardi così, ho detto possibile.
1: Questo aspetto trova un riscontro in qualche sua declinazione nella nostra società, qui da noi? C'è qualcosa di simile?
0: Non c'è.
1: Non manca questa ritualità.
0: Allora manca la classe popolare, o perlomeno gli operai ci sono ancora, ma non fanno più. E poi qui in Italia, e allora questa è una piccola digressione, c'è qualcosa di molto particolare che penso solo voi avete. Che se tu vai in un locale, ci può essere l'operaio, quello che proprio operaio, che prende il suo caffè accanto all'avvocato, al professionista, accanto alla... Questa cosa qui non esiste, perlomeno in Francia non esiste. In Francia c'è la separazione delle classi.
1: Un po' come in India.
0: Sì, è così. C'ho scritto qualcosa su questa cosa. Quindi
1: chiudiamo il discorso, perché ti devo salutare, caro amico mio.
0: Bene, salutami, quindi.
1: come vogliamo concludere queste chiacchierate che abbiamo fatto sulla birra?
0: Allora ti parlerò di Maretsu e capirai tutto. Okay. Maretsu è un'abbazia che sta più o meno nel centro del Belgio, una bellissima abbazia. E quando c'ero io, ecco, partiamo, andiamo con mio suocero, andiamo lì. Quindi ti trovi nell'abbazia decine e decine di tavoli all'aperto, e lì ti prendi la tua amarezza, la tua birra della tua abbazia, da quelli che l'hanno fatta, ti portano il loro pane nero, il pane migliore. In Francia il pane non è buono, il pane migliore che ci sia è il formaggio che fanno loro. È finito. Ecco.
1: Perfetto.
0: Ricordi che non si possono dimenticare.
1: Lui, ecco, ci hai dato uno spaccato di vita molto interessante, soprattutto ci hai fatto rivalutare quanto sono importanti i nostri ricordi.
0: Esatto.
1: Ognuno abbiamo i nostri, la nostra storia, un elemento che può contribuire ad arricchire la nostra biografia.
0: Stranamente questo... cultura belga questa. Posso ringraziarvi?
1: Sta bene? Certo, lui. Ciao, grazie.
2: Grazie.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: questa è la nostra musica che ci fa arrivare a qualcosa che oggi anche vi sentiamo, vi facciamo sentire. Allora, Giuliano Centioni, eccolo qua, pronto, e oggi ci dirà che cosa, buona o bella, vediamo un po'.
1: Ma né buona né bella.
0: Ecco, appunto.
1: Dunque, il rapporto fatto dalla Caritas e Marche sul il problema, diciamo, povertà.
0: Inteso
1: in senso lato, cioè tutte quelle persone, quindi famiglie, singoli, eccetera, uomini, donne, che si rivolgono alla Caritas per un sostegno, per un aiuto, che non sempre è economico, può essere per i pasti, per aspetti sanitari, per la casa, eccetera, eccetera. Ma ripeto, è quella povertà che emerge presso la Caritas. Poi ci sono tutte le tante altre associazioni, oppure direttamente i servizi sociali dei comuni. Quindi i numeri che diamo sono riferiti soltanto a una parte di persone che chiedono aiuto. Quindi non sono la totalità,
0: certo.
1: E quindi diventa preoccupante proprio per questo. E tra l'altro dobbiamo ricordare anche che la Caritas, questo è il rapporto riferito al 2025, la Caritas ha già circa 190 punti di ascolto, di contatto in tutte le Marche. Però la Caritas rappresenta soltanto una parte di tutto il mondo, chiamiamolo, del bisogno, delle difficoltà, di chi ha perso lavoro, di chi ha perso la casa, di chi c'è la separazione per difficoltà in famiglia, di malattie e così via. Però è rappresentativo perché la Caritas è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio marchigiano, quindi ci dà una misura dal nord del Pesarese fino al sud dell'Ascolano. E questo è importante perché in teoria dovrebbe aiutare i politici, no? A cercare di risolvere i problemi,
0: certo.
1: Ma ahimè credo che i politici queste cose non le leggono. Tanto per dare qualche numero.
0: Ah, non le leggono?
1: No, il politico dà una lettura dei titoli dei giornali, qualche sollecitazione di qualche amico che fa il volontariato e poi si ferma lì, perché se i politici, parliamo delle Marche, leggessero o entrassero, quindi entrassero nel senso che partecipassero, capissero, discutessero delle problematiche della povertà nelle Marche, probabilmente qualche criticità si poteva risolvere. L'ultima, ne parlavamo prima, Nazareno, quella della Whirlpool di Fabriano,
0: sì,
1: che chiude una parte degli stabilimenti, probabilmente quelli della ricerca li trasferirà quasi sicuramente negli Stati Uniti, e qui Fabriano o la parte delle Marche che era la capitale degli elettrodomestici a livello italiano ma anche europeo, ormai è diventata una sorta di, ma nemmeno succursale, perché ahimè è il settore in piena crisi, come il settore della scarpa, della pelletteria del Fermano, Macerata, Fermo e in parte la provincia di Ascoli, anche questo è in piena crisi. E allora un politico che è attento e legge e si informa sui vari rapporti che riguardano appunto il sociale, la comunità, rapporti che sono quelli delle associazioni di volontariato come la Caritas e tante altre, oppure sono quelle dei sindacati, i gridi di allarme dei sindacati. E se fossero attenti a queste cose, avrebbero prodotto i nostri politici dei piani industriali per sopperire alle difficoltà appunto dell'industria della pelletteria, dell'industria del mobile, delle industrie dell'elettrodomestico. Invece no, lasciano che accadano le cose e poi intervengono con azioni tampone che ovviamente non risolvono il problema.
0: Beh, qualcuno potrebbe dire, ma lo sapevano?
1: Assolutamente, assolutamente. Perché gli imprenditori, per esempio, della pelletteria, quindi scarpe, borse, cioè, ormai sono praticamente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina che questi imprenditori che avevano i loro maggiori mercati in Russia o comunque nei paesi dell'est, che gridano, chiedono aiuti, sostegno, perché, ma non in soldi, solo in soldi, ma anche in idee, in progetti, no? Allo Stato, ma soprattutto alla Regione Marche, perché è venuto a mancare uno dei mercati principali della nostra industria di pelletteria. L'industria dell'elettrodomestico sta in crisi, ovviamente non è solo quella fabrianese, ma in Italia, ma in Europa, però non si sta facendo nulla per sostenerla, come l'industria, noi non ce l'abbiamo, della siderurgia, vedi Taranto, che chiudono le fonderie, eccetera, e lo Stato non interviene assolutamente. Allora, se lo Stato e le regioni non intervengono in questi temi così fondamentali per la comunità, in che cosa intervengono? Per le feste del patrono? Per le feste parrocchiali? Perché al di là di questo non fanno.
0: Ma lo Stato viene uno lo dice, adesso glielo dico, glielo dicono, oppure devono cercare loro?
1: No, allora, innanzitutto c'è lo Stato e le regioni, l'articolazione è questa. La politica ha voluto il sistema regionale, ma il sistema regionale funziona poco, quando va bene poco, se no funziona male. Basta pensare alla sanità, 20 regioni, 21 regioni, quante sono? Abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, ogni regione ha il suo, e chi c'ha i soldi va bene, la regione, chi non c'ha i soldi, altre regioni invece vanno male, vedi le regioni del sud e in parte anche le Marche. Lo Stato quindi ha il dovere, il diritto, il dovere di dare le indicazioni, no? Di dire dobbiamo investire in questi settori perché la crisi mondiale, le guerre eccetera eccetera stanno procurando danni, per esempio, ecco, nel settore della pelletteria, che è importantissimo per le Marche, ma non solo, e anche per parte della Lombardia e del Veneto, e quindi lo Stato incomincia a prevedere delle leggi, degli atteggiamenti in modo da supportare gli imprenditori che fanno scarpe, borse e vestiari. Poi, dato questo messaggio, tocca alle regioni realizzare le azioni necessarie per aiutare, per supportare le aziende che appunto lavorano la pelle, quindi, come dicevo prima, le scarpe, borse, eccetera. E invece questi passaggi non ci sono stati. Ognuno va per la sua strada, ognuno pensa che di trovare un cliente, parlo delle regioni soprattutto, e dice ho risolto il problema. No, risolto il problema per un attimo, perché ecco. Gli aspetti sono più strutturali. Ora, tanto per renderci conto, solo alla Caritas si sono rivolte nel 2025 quasi, poco meno di 16.000 persone, perché stanno malissimo, malissimo.
0: Aia.
1: Malissimo. E sono quelle, anzi, sopra 16.000 quelle registrate. Allora, dobbiamo chiederci che è accaduto.
0: Ecco, che è accaduto chi è accaduto?
1: E discutere, no? Per capire perché sono accadute, perché ci sono questi numeri. Non è possibile, la Caritas dice per esempio che ha distribuito quasi 160.000 pasti, ma ci rendiamo conto che significano 160.000 pasti durante il 2025, o addirittura circa 60.000 pacchi con alimenti, con i viveri. E, il banco, poi c'è il banco alimentare, no? che ogni anno vediamo tutti quanti, no? I supermercati. Ora, con questi numeri e con le crisi delle aziende che dicevo prima, una regione, in primis lo Stato e poi la regione, deve adottare politiche in questo senso. Non può lavarsene le mani con semplici elargizzazioni oppure interventi singoli.
0: Perché singoli, ecco. Perché a qualcuno non... sì e altri no.
1: Eh sì, cioè il più urgente, allora aiuta quello. Poi, ma non è che risolvi così i problemi, no? Richiede una politica attenta. Quando dicevamo, quando la Regione Marche partecipa alle varie fiere, mostre, eccetera, a livello internazionale dove vengono pubblicizzati i prodotti, è lì che per esempio le regioni dovrebbero cominciare a supportare le aziende con una pubblicità più attenta, più presente, più ficcante, insomma. È un esempio, un piccolissimo esempio, questo è ovvio. Poi con le infrastrutture e poi con aiuti dal punto di vista fiscale e così via. Se invece facciamo interventi spot, singoli, come dicevamo prima, il problema non si risolve, anzi si aggrava, come sta dimostrando quello degli elettrodomestici, con la notizia di ieri appunto che la Whirlpool chiude, e quindi altre persone che soppiriranno, che avranno necessità di aiuto. La cosa grave è che sono aumentate le persone e le famiglie che chiedono aiuto pur avendo un reddito. Questa è una cosa gravissima, perché significa che il reddito che percepiscono non è in grado di dar da mangiare, mandare i figli a scuola, pagare l'affitto o addirittura curarsi. Ecco. E questo è gravissimo. Allora, un'attenta analisi su questo è necessaria. È qui che si richiedono investimenti. Adesso la faccio facile, ma invece da prevedere spese di 14-20 miliardi per le armi, forse sarebbe necessario gran parte di questa cifra indirizzarla nel sostegno della comunità.
0: Questa sarebbe una bella cosa, perché almeno forse le guerre si vendono meno. E quindi non fanno
1: sì,
0: cose brutte.
1: Se viene a mancare la risorsa principale, cioè i soldi, le guerre alla fine. Nelle guerre chi è che ci guadagna? Non ci guadagna uno Stato, un governo, cioè, ci guadagnano solo e esclusivamente le aziende che producono armi. Punto.
0: Quindi insomma, beh, comunque veramente qui ogni tanto ce lo dicono anche quelli che vengono a parlare, dice, ma ancora si spara di qua, di là, si ammazza, non sarebbe da smetterla? Ecco, questa sarebbe una cosa.
1: Assolutamente, insomma. Abbiamo un'esperienza in Europa di due guerre mondiali, in tutto il mondo, pensiamo all'Asia. Dalla guerra che ci fu tra Corea del Nord e Corea del Sud, poi quella nella penisola indocinese, cioè Vietnam e Cambogia, tutto in quella zona lì, poi le guerre Pakistan e India, non parliamo dell'Africa dove le colonie di paesi europei, Inghilterra, Francia, Germania e così via, hanno procurato guerre intestine tremende, con migliaia, milioni di morti in Africa. Idem in Sud America, dove gli Stati Uniti pensano che quello sia il loro giardino, e quindi aiutando regimi dittatoriali come quello che di Pinochet, che fece uccidere Allende, lì i responsabili principali furono gli Stati Uniti, e in Brasile con non ricordo adesso il nome del presidente che è stato pure accusato e è espatriato, no, sta in prigione. Insomma, nonostante tutto questo, nonostante gli appelli, si continuano ancora a combattere. Se prendiamo adesso, in questo momento, istante, ci sono circa 80 guerre
0: 80 guerre,
1: 80 conflitti, chiamiamoli conflitti nel mondo, i cui principali sono Russia-Ucraina e poi tutto il Medio Oriente.
0: Ma com'è che la testa di tutti questi signori non capiscono che, insomma, non è proprio una bella cosa andare a ammazzare la gente?
1: Ma, il problema tanto è sempre, non ricordo chi è lo scrittore che diceva, il dramma umano è che i soldi e l'amore sono la causa di tutto. È discutibile il discorso.
0: Ecco.
1: Senz'altro i soldi, o meglio il potere. Allora, analizziamo per esempio un attimino Europa e Medio Oriente, no? In Russia c'è un signore che si chiama Putin, che ha vinto le elezioni, ma non c'erano concorrenti, perché l'aveva vietati. Quindi ha vinto le elezioni facile, senza avversari. Qualche avversario che ci ha provato o si è fatto suicidare oppure è stato ucciso, come la giornalista di 10 anni fa, ricordo. Poi abbiamo Medio Oriente, dove c'è una nazione che è Israele, che per il suo diritto di esistere si permette però di usare i mezzi del terrorismo.
0: Addirittura?
1: Sì, perché a fronte dei adesso la ricorrenza del 7 ottobre, no, dell'attacco dei terroristi Hamas contro la popolazione ebraica e israeliana, soprattutto giovani, ci furono oltre 1200 morti, se ricordiamo, no? Ha risposto come? Incendiando il Medio Oriente, cioè distruggendo Gaza, 70.000 morti, di cui gran parte sono donne e bambini.
0: Ale pure.
1: Una distruzione totale delle infrastrutture, ospedali, biblioteche, università, case. Gaza è ridotta a cumuli di macerie. Cisgiordania, dove si era raggiunto un equilibrio, non dico perfetto, ma un buon equilibrio tra palestinesi, che c'erano pezzi di terra e coltivavano, quindi agricoltori, imprenditori, israeliani che lavoravano a quelle. Hanno incendiato anche quello, e adesso che sta accadendo? Che coloni, chiamiamoli coloni, quella è delinquenza secondo me, israeliani incendiano le case dei palestinesi, si appropriano dei beni dei palestinesi, che sono i terreni, le macchine, eccetera eccetera, e quindi è un altro punto. Libano, Libano veniva chiamato una volta la Svizzera del Medio Oriente, adesso è un campo di battaglia dove cristiani maroniti e musulmani si sparano tra loro, dove i jihadisti o Hezbollah, che vicini a Hamas, quindi terrorismo puro finanziato dall'Iran, spara sugli altri, israeliani che ovviamente sparano su tutto, su tutti, e anche il Libano quindi praticamente semidistrutto. Siria, c'era un dittatore, Assad, che aveva fatto della guerra uno strumento di governo, è stato sostituito da un jihadista, cioè da un terrorista che dice che si è ricreduto in nome di Allah, e governa adesso, altro dittatore, e anche quello, insomma, non si risparmia di sparare a destra e a sinistra. C'è una Turchia che per necessità economiche si sta spingendo verso il Medio Oriente, quindi certamente non dice: fratelli, lavoriamo in pace, eccetera. Anzi, tra l'altro loro hanno pure il problema interno di popolazioni di i curdi, per intenderci, che da secoli ormai rivendicano la loro autonomia. Poi sopra, accanto, c'è l'Iran, che chissà per quale ragione ama disturbare gli equilibri delle altre nazioni, Ma purtroppo questo ha offerto il fianco all'intervento degli Stati Uniti, che con la scusa delle armi nucleari in pratica hanno portato una guerra vera e propria in Iran. E l'Iran, tra l'altro, sta scatenando i suoi alleati, cioè gli Houthi nello Yemen, in Arabia Saudita. E quindi la guerra si è stessa adesso anche in Arabia Saudita. Ieri ci sono stati bombardamenti a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Bombardamenti nel Qatar. E qui gli americani pure nella loro volontà, sto scherzando, di portare pace, bombardano dove capita, fanno terra bruciata. E mi fermo, perché poi dopo c'è l'Asia. Allora, solo in questo settore, non so quante sono 10-15 conflitti, dove tutti sparano su tutti.
0: Ma io non riesco a capire, dopo tantissimi anni, tanti, ancora non si capisce che sparare a tutti, no, basta, dovrebbe essere una cosa ormai non farle. Ecco, come mai non si capiscono queste cose?
1: Beh, la risposta, i filosofi non solo, ti dicono che è un problema culturale. Uno sente così e dice, ma no,
0: un problema culturale.
1: È vero, è un
0: cioè
1: problema.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Problema culturale perché? Perché c'è una classe dirigente politica, politici, che senza la minima preparazione si è messa in testa di governare. Sto parlando adesso in generale, sì, a livello mondiale. Pensavo prima a Bolsonaro in Brasile. Di un'ignoranza totale, eppure faceva il presidente di una nazione ricchissima di cultura, di materie prime e così via, e ha portato allo sfacelo il Brasile. Il Medio Oriente, lo stiamo dicendo adesso, un Medio Oriente che è la culla delle civiltà, no? Un Mediterraneo che è la culla delle civiltà, invece stiamo diventando la culla di guerre intestine, di tribali, di piccolo cabotaggio, nel senso tra una tribù e l'altra, cioè proprio come ai tempi ante-medioevo e così via. Questo perché accade? Perché un singolo, una persona si accinge a dire: ah, io so tutto, io governo questa nazione, io dico questo e quindi bisogna fare questo. Chi non è d'accordo, io gli sparo. La situazione è questa, semplicissima.
0: Tu hai parlato di cultura, non sarebbe bene farne un po' di più in tutto il mondo? Forse qualcosa si andrebbe...
1: Infatti, invece di... E qui torniamo agli investimenti delle armi in Europa, no?
0: Esatto.
1: Allora, dobbiamo essere corretti e onesti nel dire. Una corrente di pensiero dice che io e il mio nemico, se siamo pari nella forza, a quel punto ci rispettiamo e non ci facciamo la guerra. Però se uno dei due è più debole, come si suol dirsi, gli metti su un piatto d'argento la possibilità di farti fagocitare dal più forte. E questo è un altro punto di vista. Cioè, questo è un punto di vista. L'altro punto di vista è quello di dire: no, mai con le armi, ma usiamo sempre esclusivamente la parola e i mezzi che abbiamo a disposizione, e cioè la cultura in senso più lato, dalla musica, teatro, eccetera eccetera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra adesso il teatro? No, c'entra moltissimo, o la musica, al discorso della scienza, quindi le università. Cioè, uno mi deve spiegare perché le università tra loro, anche tra panesi nemici, parlano, collaborano. C'è la stazione spaziale dove stanno insieme americani, europei, russi e cinesi. Com'è possibile? Forse perché lì parlano di sviluppo della razza umana, della Terra, di aiutare la Terra a non morire con l'inquinamento, i cambiamenti climatici, e non pensano a spararsi per risolvere i problemi? Probabilmente è questo, e questa è cultura. Come dicevamo prima, no? Quando ho detto teatro, la musica, dice: che c'entra? È semplice, Ricordate l'epoca dei Beatles, dei Rolling Stone, no? La musica, oppure del teatro, che era tipo My Fair Lady, che era Mary Poppins, West Side Story, cioè produzioni teatrali, eccetera, che giravano il mondo e nessuno andava a vedere se era americana, italiana, francese, cinese o quello che è. Perché? Perché le persone come interagivano con quello spettacolo, con quello che veniva detto in quello spettacolo. E cioè, quindi ti ritrovavi che persone di origine diversa, con idee politiche diverse, però sedute accanto su una poltrona al teatro ad ascoltare lo stesso spettacolo. E quindi quello era un momento di condivisione, di comprensione tra tutti, no? La musica è universale. Il fenomeno, non a caso ho detto, dei Beatles o dei Rolling Stone, è stato il più eclatante, dal paese più povero e africano al più ricco, conosceva almeno una canzone dei Beatles o dei Rolling Stone. Allora, questa è cultura.
0: Certo, questo è vero. E poi, diciamo questo, che la parola cultura bisognerebbe dirla nelle cose che si fanno anche in televisione un po' di più. Io non le sento molto, per la verità, le televisioni che dicono le culture. Allora, se uno non capisce cos'è una cultura e non la sente, evidentemente è difficile poi dopo che facciano cose buone. Ecco, questo mi pare che sia il problema.
1: Ma sai, anche perché al di là della televisione, che la televisione che fa? All'inizio la televisione era uno strumento al servizio dei cittadini. Era la televisione, dava informazioni, faceva spettacoli, informazioni scientifiche, insomma tutto quello che poteva aiutare le persone a distrarsi, eccetera. Ma era al servizio dei cittadini. Adesso provate a ragionarci un attimo. La televisione non è più al servizio dei cittadini. La televisione adesso cerca di influenzare i cittadini a seguire quello spettacolo piuttosto che un altro.
0: È veramente una cosa.
1: Quindi si è invertita la situazione. E allora, in questa situazione, dove la televisione che determina gli interessi dei cittadini, è chiaro che il politico di turno dice: senti, non parliamo della crisi economica, oppure che le tasse in Italia sono aumentate, è arrivate quasi al 44%, mentre io dicevo abbasso le tasse, il pizzo di Stato. Parliamo per esempio della lunghezza delle gonne, parliamo dei burka dei ragazzi a scuola, che ce ne starà uno in tutta Italia, oppure parliamo del numero degli stranieri nelle classi, come se questo problema non fosse mai esistito. E cioè sviare l'attenzione dei cittadini da argomenti importanti e di capitale importanza per la propria vita, no? Per la comunità, su argomenti che invece sono sciocchezze, sono stupidate, sono perdita di tempo. E la televisione sta facendo questo, ma anche gran parte della stampa, dei mezzi di informazione. E quindi il politico di turno sfrutta queste situazioni. Non guarda più a dire: ah, io mi voglio ricandidare perché voglio diventare ministro, capo del governo, eccetera, e quindi voglio far applicare questa legge che aiuta chi ha degli handicap, oppure che aiuta chi ha perso il lavoro, che aiuta a formare i giovani verso nuove professioni. No, quello si darà da fare, a approvare leggi che gli aumentano il patrimonio elettorale, cioè i voti. Quindi il politico di turno tenderà a spingere su cose stupide, sciocche, superficiali, che però probabilmente bisognerebbe fare degli esempi, però andremo nel personale, è meglio non farlo.
0: Magari qualche altra volta.
1: Però sta accadendo questo. E quindi il cittadino che succede? Guarda, dice: vabbè, sì, in effetti poteva fare questo, questo e questo, non l'ha fatto, però guarda che ha fatto quest'altro, ha aperto il cinema, tanto adesso per fare un esempio, no? Ecco, vengono sviati gli interessi dei cittadini, si creano falsi interessi, quelli che tu dicevi, che possono nascere da Grande Fratello, dai talk show, fatti così all'acqua di rosa, cioè, e invece i veri problemi vengono accantonati e i politici seguono i falsi problemi.
0: Certo, questo è fatto.
1: Quindi a quel punto scoppia una guerra, non sanno dove mettersi le mani.
0: Esattamente. Allora andiamo ancora a vedere che cosa si fa o che cosa si può fare, perché evidentemente quello che tu ci hai detto e che il nostro Giuliano che ci dice è molto importante, cioè noi non riusciamo a dare tra televisioni ma tra tante cose a qualcuno per far capire cosa sono le cose che si fanno, cioè per cui ognuno non si sa perché succede questo, perché non si fa quest'altro, non lo può fare, perché se tu senti le televisioni o i giornali eccetera è difficile che lo fanno, a me pare, che dici tu?
1: Ma assolutamente, due esempi, uno è il gioco, parlo del gioco d'azzardo, solo nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro al gioco d'azzardo, parlo del gratta e vinci, all'otto eccetera. Ora una parte chiaramente è fisiologica di chi è appassionato, ma gioca a piccole cifre tipo molti anziani e così, ma 4 miliardi d'euro nel gioco d'azzardo, quello ufficiale, ma quanti investimenti si potevano fare? Cioè quanti posti di lavoro si potevano creare con quei soldi? Però la gente va a far quello perché è la speranza che c'ha di vincere e cioè, ho risolto i miei problemi di vita. Ma questa è la cultura che è stata inoculata proprio dalla televisione, dai giornali e così via. La scuola sta diventando sempre più frequente l'alunno o gli alunni che si rivoltano ai professori o anche ai colleghi, ai compagni, con addirittura con fatti di sangue, no? Accoltellamenti e cose. Ma perché sta accadendo questo? Una volta il semplice fatto che un alunno provava a rispondere al professore in modo poco educato, quel ragazzo veniva punito con una nota sul registro o addirittura con la sospensione. E tra l'altro venivano chiamati i genitori e i genitori una volta saputo di questo a casa altre privazioni, non lo facevano uscire, non lo mandavano al cinema e così via. Adesso invece che accade? Che il ragazzo si lamenta perché pensa che quel professore ce l'ha con lui. Lo dice ai genitori e i genitori fanno manforte con il ragazzo e vanno a protestare. Quindi si fa perdere la legittimità di chi insegna, e cioè il maestro, il professore e così via, e fa perdere quindi anche l'autorità, la dignità alla scuola stessa. Perché tu vai a scuola e impari che qualsiasi cosa non ti va bene, puoi protestare e puoi ottenere, secondo te, giustizia. Ma non è così. A proposito della cultura che dicevamo prima, no? Quindi se tu al giovane che va a scuola non gli insegni che significa essere cittadino di una nazione, di uno Stato, che significa, nel senso che hai diritti ma anche doveri, che significa rispettare le leggi, perché rispettare le leggi significa anche rispettare il tuo prossimo. Che significa libertà? Libertà non significa che faccio quello che mi pare. La libertà significa che io faccio tutte quelle cose che non crea danno ad altri, ma beneficio a me, sì, d'accordo, però non deve creare danno ad altri. La democrazia. La democrazia non è andare a votare. L'ho detto prima, in Russia un mese fa hanno votato. Ha vinto l'unico candidato che c'era, non poteva essere altrimenti,
0: che
1: era Putin. Democrazia non è votare, democrazia è dire c'è la scuola, c'è la sanità, tutti questi servizi sono a disposizione di tutti, tutti possono utilizzare questi servizi, a prescindere se sei bianco, nero, se sei laureato o no, se sei ricco o povero. Tutti possono soffrire di queste. Questa è democrazia.
0: Eh sì, ma infatti.
1: Allora, se queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola. Scuola dovrebbe. Ma non si fa. Perché? Perché andiamo a vedere i programmi, queste parti qui sono state, diciamo, come si chiama? No, ignorate, però messe in un cantuccio. Quando uno studiava storia, uno dice ah, che si studia a fare la storia, sì, se uno mi dice che la data di nascita di quel generale o di quel presidente o di quell'imperatore eccetera, quando è scoppiata, serve a poco. Però la storia ci insegnava, per esempio, prendiamo l'impero romano, no? Che l'impero romano, gli imperatori romani, il senato romano, quelli che comandavano veramente, quando conquistavano un paese non lo mettevano a ferro a fuoco e basta, ne prendevano le cose migliori, addirittura rispettavano anche le religioni di quel posto, perché capivano che la cultura di quella nazione, una volta conquistata, se tu comprendevi la cultura di quella nazione era facile gestirla. Se invece la trattavi solo al son di frusta e di spada e fil di spada, quella nazione ti sarebbe stata sempre un nemico interno. Questi romani, il diritto romano per esempio, no? Che tuttora viene utilizzato in tutte le nazioni del mondo, nasce in quel periodo, il rispetto delle religioni e così via. Allora, possibile che non è possibile farlo al giorno d'oggi nelle scuole nostre?
0: Ecco, e questa è una domanda che però chi è che ci deve dire perché? Chi lo dobbiamo dire?
1: Troppo facile.
0: Ecco, appunto.
1: Ci stanno due soggetti che devono rispondere a questo. Innanzitutto i cittadini, i giovani e i genitori.
0: I giovani mi sa proprio di no, perché...
1: Cominciamo dai genitori allora. Ecco. Oh, i genitori devono capire che preparare un giovane alla vita futura non è fargli imparare una poesia a memoria oppure essere bravo in matematica, ma anche fargli comprendere i suoi diritti e i suoi doveri in una società. Lo Stato, e in questo a cascata tutti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, devono mettere a disposizione dei giovani nelle scuole tutto quello che è necessario per fargli comprendere che cosa significa essere cittadino, ecco. E aiutare chi cerca di raccontare, di spiegare queste cose, cioè i professori. Tu non puoi trattare i professori a schiaffi in faccia. La professione del professore è una professione importantissima, perché un professore bravo sa inculcare nei giovani il meglio della sua cultura e così via. Un professore che è vessato, che lavora male, che lavora depresso, che non è contento, che cosa può insegnare? Che Napoleone è nato e è morto, più di lì non insegna.
0: No, questo è molto importante, perché noi dobbiamo dire, ecco, tante persone che abbiamo, le cose, le televisioni eccetera, ma ci dicono queste cose che dovrebbero dire quasi per niente.
1: Pochissime trasmissioni che le possiamo elencare in tre secondi, perché per il resto è quella cultura pancottona, superficiale, che ti aiuta a non pensare, a non ragionare, a non farti sentire cittadino, e addirittura ti dice stai zitto e buono in poltrona, le idee te le do io attraverso quelli che stanno su un'isola come scemi, oppure quelli chiusi in un appartamento, oppure nei talk show taroccati, dove l'importante è urlare, dire la parola.
0: Non sapevo il tuo coso, non so per quale motivo, vediamo un po' comunque... Accia il microfono, vedi un po', vai. Ecco, vai.
1: Allora, quando il messaggio attraverso quella televisione, come dicevo, passa sul talk show dove giornalisti compiacenti e politici che cercano solo consenso, voto, e quindi dicono sono dei piaggioni, come altri direbbero sono dei lecchini, dove il contraddittorio è fatto su cose sciocche, dove faccio un esempio, il caso Carlasco sta occupando le televisioni pubbliche e private dalla mattina alla sera. Ora io non dico che può essere un caso interessante, un giallo, tutto quello che volete, però deve essere una parte dell'offerta dell'informazione, non può essere totalizzare tutta l'informazione. Il resto è passato, passa tutto in secondo. Ascoltate un telegiornale della RAI. Riusciamo a sapere che in quel paese che si chiama Giuseppe c'è la sagra del prosciutto, ma non ci dicono niente delle guerre che stanno accadendo e delle responsabilità. Parliamo di è stato inaugurato il teatro in quel di Savona, tanto per fare un esempio. Poi non ci dicono che, per esempio, tra Kiev, Ucraina, e Mosca hanno incominciato ad attaccare anche zone dove ci stanno i civili, zone dove la cultura era un esempio, cioè teatri, musei, biblioteche. Non ci dicono dell'inquinamento che sta procurando questa guerra in Europa, assolutamente. Ci lamentiamo del fatto che d'estate fa più caldo, però nessuno protesta, o meglio, nessuno in televisione e nei giornali ti dice, a parte qualche raro esempio, che parte dell'inquinamento è dovuta alla guerra in Ucraina, con i bombardamenti e così, e adesso si è aggiunta pure tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quindi l'informazione è la cosa principale. E uno Stato che non vuole problemi, che fa? Ti dà l'informazione che bene o male sa che la popolazione cittadina accetta, e quindi i problemi della nazionale di calcio diventa il problema nazionale. Se poi, come dicevamo prima, la Whirlpool chiude e quindi perdi i posti di lavoro, è una notizia di terza o quarta pagina.
0: Certo, no, è importante questo, è importante anche però che non si dica che c'è la guerra e basta, ma si dice qualcosa con perché questa guerra, cioè che si faccia capire che ste guerre è una cosa da stupidi.
1: Giusto, perché torniamo alla guerra Russia-Ucraina. Allora lì c'è una nazione, o meglio, un dittatore, Putin, che ha invaso l'Ucraina e sta facendo di tutto per conquistare più territorio possibile. Una nazione, l'Ucraina, che in questa guerra ha favorito, come possiamo dire, la corruzione, si è dimenticata che è la democrazia, non votano più da tanto tempo, dove un presidente, Zelensky, è costretto a licenziare ministri, generali, perché ognuno fa il suo comodo. Allora c'è da chiedersi, ma allora questa guerra che cosa ha prodotto fino adesso, oltre a forse 1,5 milioni di morti? Perché pure questo non si dice, no? Una distruzione di gran parte di una nazione, parlo dell'Ucraina, quella dell'est, però non ci dice che, per esempio, in quella zona vivono più russi che non ucraini. Cioè noi non conosciamo assolutamente della guerra Russia-Ucraina, conosciamo solo il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina. A torto o ragione ognuno mette la sua. Chiaramente quando un paese, per risolvere i problemi, ne invade un altro, sta sempre in torto. Però a nessuno viene pensato di dire: bene, vi siete sparati, ci sono stati i primi morti, fermi tutti adesso, ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo. Perché è accaduto questo? Perché i russi che stanno nell'Ucraina dell'est sono trattati male? Non lo so. Perché i prodotti dell'Ucraina vengono sabotati dai russi? Perché i russi già hanno manie di invadere e ricostruire la grande Russia URSS, CCP, come si chiamava una volta, no? La Russia sovietica, o altro ancora. Invece il tavolo delle cosiddette trattative ancora non esiste, è l'ultima delle opzioni. Nel frattempo due nazioni si stanno svenando a livello di vite umane.
0: Sì, ma anche su questo io mi ricordo che quando tanti anni fa anche la TV della nostro, qui dove stiamo noi, cioè in Italia, si cercava di capire perché succedeva questo, eccetera eccetera. Adesso qua di sta roba non si niente, cioè nel senso non c'è quella attenzione che si diceva, almeno in qualche ogni tanto, su questa roba.
1: Verissimo. tanto per fare, per non far nomi, nella TV che dici tu, in quel periodo c'era un partito che si chiamava Democrazia Cristiana, che era egemone.
0: Esatto.
1: Poi c'era un partito d'opposizione, il Partito Comunista Italiano, che era l'egemone dell'opposizione.
0: Esatto.
1: E poi tra i due c'erano tutta una serie di partiti, che Partito Socialista, Socialdemocratico, Repubblicani, Liberali, MSI, Movimento Sociale Italiano, che si muovevano, erano attivi, e alla fine producevi governi di centrosinistra, governi monocolore, governi balneari, eccetera, eccetera. Ma producevi governi che in 10 anni hanno fatto l'autostrada del sole. Producevi governi che hanno fatto la riforma agraria, dove hanno abolito la mezzarria. Erano governi che hanno prodotto la riforma sanitaria, cioè la sanità per tutti, a prescindere dal reddito, dal colore, dalla nazionalità, eccetera. Erano governi che hanno fatto leggi sul territorio, di salvaguardia del territorio, perché ce ne sono tante. Sì, a già quei tempi, stiamo parlando di 40-30 anni fa, si capiva che l'inquinamento poteva essere una causa mortale per il nostro pianeta, e quei tempi già ci pensavano. Erano state fatte riforme della scuola, riforme all'università e così via. Eppure erano governi dove c'erano partiti forti, con atteggiamenti destrorsi o di sinistra, eccetera. Adesso che i partiti non esistono più, esistono leader e basta, che accade? Che per fare un pezzo di strada di 1 chilometro minimo ci vogliono 10 anni, veramente. Che per risolvere il problema, parlo delle Marche, dei rifiuti, finalmente si è arrivati a capire che le discariche non sono la soluzione, quindi c'è da trovare un altro sistema, però si servono a fare le discariche. Sull'energia si è capito che il petrolio non può essere l'unica fonte energetica, perché è soggetta, ecco, alle guerre, ai prezzi e così via, ce ne stiamo accorgendo, e quindi le energie alternative sono fondamentali. Immaginate se in Italia avessimo applicato le stesse leggi che hanno applicato in Spagna sulle fonti energetiche alternative, cioè eolico, voltaico. Adesso stavamo, non dico tranquilli, ma certamente non subivamo gli altissimi costi che la guerra in Medio Oriente ci sta procurando, e gli sciocchi americani. Quindi erano governi a quei tempi che ragionavano per la comunità, pur cercando di preservare il predominio, cioè il primato della Democrazia Cristiana, del PC e così via. E erano tempi in cui gli statisti ci hanno rimesso la vita, ad esempio il fratello del presidente Mattarella, oppure Aldo Moro e tanti altri, per difendere le idee. Quindi forse sarebbe bello fermarci un attimo e fare dei paragoni e incominciare a dire: ma perché lì accadeva questo e adesso non siamo più capaci, se non di guardare la televisione Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi?
0: Ecco, ma tu pensi che potrebbe riprendere questa cosa che era così importante?
1: No, a breve no, assolutamente. Ormai basta vedere quello che accade quotidianamente, no? Anche qui da noi, per esempio, gli incidenti per una partita di calcio, ma, insomma, il superfluo, il superficiale ormai domina la nostra società. Per esempio, il discorso dei centri commerciali, no? Sono importanti, perché soprattutto dove c'è moltissima popolazione, perché trovi tutto quel necessario, e chi ha a disposizione solo mezza giornata a settimana per dedicarsi a questo, ma nei piccoli centri la politica del centro commerciale è deleteria, distrugge la comunità, la piccola comunità, perché la piccola comunità era basata, fondata su che cosa? Sull'artigiano, sul piccolo negozio, sul rapporto personale tra il cittadino e il commerciante. Non puoi applicare la logica dei centri commerciali anche dove stanno piccoli centri e nell'entroterra, perché significa che in questo modo tu aumenti anche la mobilità, l'inquinamento, quindi. E cioè costringi che se c'hai l'automobile tu potrai usufruire di certe cose, se non c'hai l'automobile non lo potrai fare. Allora che succede? Che l'anziano o chi non ha la macchina va via da Ussita, tanto per dire, o Camerino, va a abitare dove? Una città dove uscendo di casa trova tutti i servizi. Ecco, questo è il discorso. Ma siamo in grado di fermarci, metterci seduti e analizzare questi aspetti? Non lo so.
0: Ecco, tu hai fatto questa bella cosa alla fine. Ecco, e tutti quelli che ci ascoltano, che direbbero? Sarà, non sarà, forse sì, così? Ma
1: Sarebbe bello sapere che ne pensano di questo.
0: No, no, questo è bello, infatti questo è vero. E no, tra l'altro, tu, adesso stiamo per finire, dici, ci sarà qualcosa oppure no? Niente?
1: No, pessimismo fino a questo punto no. Il qualcosa c'è sempre. Il qualcosa si chiama speranza, si chiama buonsenso. Bisogna essere ottimisti, insomma. In fin dei conti l'uomo, anche il più becero, può sempre fare qualcosa di buono.
0: Certo.
1: Il problema è scegliere la via e i mezzi per ricominciare da capo, o quasi.
0: Certo.
1: Allora, le elezioni, ad esempio. Le elezioni sono un aspetto, ma se vanno a votare sempre meno persone, l'ultima elezione in Calabria il 22% è andato a votare. Allora, se vanno a votare sempre meno persone, è evidente che i cambiamenti sono difficili.
0: Chi non va, questo è vero.
1: L'impegno, che non significa andare a fare a botte o chissà che. L'impegno è dire: io ho questa idea, cerco chi ce l'ha come la mia, ci mettiamo insieme e la proponiamo ad altri. Poi la maggioranza sceglie qual è l'idea migliore. E questa voglia pure non esiste più, se non per alcuni aspetti dello sport e poi, ecco, sulla nazionale come deve essere fatta o non fatta, tutto al più succede questo. Quindi anche i rapporti umani, la capacità di comunicare. E allora un altro aspetto: ma se ognuno di noi con lo smartphone, anche quando sta in compagnia o addirittura al ristorante, invece di parlare, di scambiare le idee, guarda il telefonino, no? E legge quello che sta scritto nel come fai a iniziare una comunicazione, uno scambio di idee e dire: oh, l'idea tua è più bella della mia, quindi diamoci da fare per applicare. Non accadrà mai questo. Ci chiuderemo sempre più in noi stessi, o addirittura, come gli studi che stanno facendo negli Stati Uniti e in Inghilterra, i giovani tendono a non uscire più nemmeno da casa. Attraverso i social, quello che poi chiamano il dark web, cioè il web quello scuro, quello dove c'è come si chiama, la malavita, insomma, no? O addirittura il deep web, cioè quello più profondo, dove si promuove addirittura il suicidio come prova di coraggio, cioè, diventano le cose principali dei nostri giovani, che saranno poi gli adulti del futuro. Quindi si sta perdendo, ecco, la capacità dello stare insieme. Lo stare insieme non è quello della festa parrocchiale, tanto per dire, o la festa del patrono. Quello è un momento ludico.
0: Lo stare meno male che c'è quello, perché
1: sì, però sai, vuol dire poco, perché poi
0: appunto.
1: Finita la festa del padrono, certo. Il giorno dopo la stessa persona va in giro con la macchina e ammazza qualche povero cristiano che andava a passeggio o stava davanti al negozio. Quindi questa è una società che è malata. Dobbiamo curarla, trovare le medicine corrette, giuste. E allora, una delle medicine è, che se ne dica, è la scuola.
0: Con questo io penso che possiamo fermarci. Speriamo che qualcosa ci sia, perché veramente siamo messi male da questo punto. L'abbiamo detto in questa trasmissione, e in questa trasmissione speriamo che tutti quanti

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia a

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: di notte.
1: Radio Nuova in Blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.